Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

chi, uguali perché e per chi, è comodo per voi dire che siamo uguali davanti a una giustizia partigiana, che è questa giustizia se non

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

svolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al libeccio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, questa volta che fa? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva, resti

0: fai? I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di borso. Apparecchiava sempre per due col mare di sforo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma, carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. Col manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zattere esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica e una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. Le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai? Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma. Le sopporti e moli, a 30 nodi, nuovi soli. Oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato. E sarebbe riuscito a stupirla ancora. Come l'ultima volta che tornato a tarda ora. Le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia. Dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro. Su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari. A vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare. Dal mare. Sono 10 anni che è morto.
1: Vai, che fai? Che fai? Resta.
0: Quando tace cosa pensi?
1: Oh, vai.
0: Il nostro amore di silenzio.
1: Fai.
0: Cara mia, ma dove guardi?
1: Fai.
0: I

I got a little love around me to keep the rain.

resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo.

solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Solo un altro giorno da ascoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da ascoltare, perché resta sempre solo.

solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre

0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre.

cani a cani. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile, se premo uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, io da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, mi volosco, ho fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo

0: still a tramp. That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents.
1: I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 phones.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: 100 milioni. Mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per 1000. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.

Radio Onda d'Urto, siamo di nuovo in diretta. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Inizia una nuova giornata di informazione questo giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto a partire dalle notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. E anticiperanno anche le rassegne stampa alle 8.30 quella dei quotidiani nazionali e alle 9.15 quella di carattere locale.

Andiamo a vedere le notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera. Questo giovedì mattina il titolo principale in taglio alto è «Sconti sul gasolio, ancora per tutti, poi misure mirate». Fino al 5 settembre fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri, italiani, extra profitti, tasse da URSS, da Unione Sovietica, IRA invece della Lega. Questo è l'esito del Consiglio dei Ministri di ieri, riportato sulla prima pagina del Corriere della Sera, che però viene affiancato da un'altra drammatica notizia che arriva dal Nepal e dal Tibet. Siamo sulle montagne, vicino tra l'altro all'Himalaya e alle onde alte 6 metri che hanno travolto ponti e villaggi. Un'apocalisse di fango, come viene titolato questa mattina sulla prima pagina del Corriere, che allega anche le immagini drammatiche che arrivano da quei territori, da quelle terre. Infatti c'è stata un'alluvione devastante che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal, con tutta probabilità causata dal collasso a monte di un ghiacciaio. Notizia che viene riportata anche sulla prima pagina della Repubblica questa mattina: ghiacciai collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. Ma la notizia principe questo giovedì sulla Repubblica ci porta invece alle porte dell'Europa. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, il titolo. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna ad evocare l'uso del nucleare. E poi in taglio basso, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. Questo è il titolo invece in taglio basso, sempre dalla prima pagina della Repubblica, che fa riferimento a quello che è stato ieri il decreto varato in Consiglio dei Ministri. Spostandoci poi invece sulle altre prime pagine, siamo sul Fatto Quotidiano. In questo caso si parla di guerra e di caro benzina. F-35 e antimissili, 9 miliardi, caro benzina 0 euro. È questo, diciamo, il paragone che il Fatto Quotidiano fa sulle politiche economiche del governo Meloni in questi anni, e quello che è stato il caro benzina di questo luglio e agosto, pesantissimo dal punto di vista delle spese delle famiglie in vacanza, tra l'altro in un periodo in cui in Italia milioni di automobilisti, di famiglie si spostano per le vacanze estive, ed è arrivato benzina e diesel sopra la soglia dei 2 euro alla pompa. Non ci sono state grandi manovre da parte del governo Meloni quest'estate. 17 centesimi è stato lo sconto solo per il diesel negli ultimi mesi, un prezzo che ovviamente è stato già fagocitato dalla speculazione dai prezzi energetici. Nel frattempo il Fatto Quotidiano ricorda come gli F-35 e gli antimissili siano costati all'Italia 9 miliardi di euro. Burro o cannoni? Il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociali. Bellicisti e litigiosi, Meloni cede sui prestiti safe, cioè quelli del riarmo europeo, e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Questa è la notizia di primo piano sul Fatto Quotidiano, che viene completata come sempre da un lato dall'editoriale di Marco Travaglio. In taglio alto si torna a parlare di Ranucci, Report, cronisti divisi, Movimento 5 Stelle, Meloni venga in aula. Spostandoci ora sul Domani, anche qui la benzina in primo piano, i micro sconti di Meloni nel governo lite sugli extra profitti. L'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburante. Ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. Una tassa che colpisca solo le aziende petrolifere può essere incostituzionale, viene detto. In taglio basso poi si torna a parlare del dramma dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Una bomba di fango travolge il Nepal, è il titolo. Centinaia di vittime dispersi, le autorità locali parlano di un'alluvione glaciale. E poi due notizie laterali: il problema non è il wok ma i diritti che retrocedono. Michela Ponzani firma questo editoriale in merito al dibattito molto spesso sterile di queste settimane attorno al tema del wok.

scusate, non bengalese ma bangladese, viene scritto Bangladesh, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo, sempre perché nel tessuto produttivo veneto la comunità del Bangladesh serve in quei lavori ipersfruttati che non tutti gli italiani si sognano di fare. E poi ancora in taglio basso, dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi negli Stati Uniti. Queste due notizie, diciamo, che sono date come rilevanti in primo piano sul Manifesto, trovano ben poco spazio sulle prime pagine dei quotidiani nazionali questa mattina. E poi ancora dal Manifesto in taglio basso, qui le notizie in secondo piano: governo, armi incrociate su Kiev e extra profitti, Nepal, Tibet, inondazione lampo, centinaia di dispersi, Palestina, le donne di Gaza davanti al genocidio. Chiudiamo del tutto dalle prime pagine nazionali con il Sole 24 Ore. In questo caso in taglio centrale si parla della manovra di bilancio, assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi, sul tavolo nuovi sgravi per giovani, donne e ZES e la detassazione dei rinnovi, il gioco di circa 1 miliardo per il personale destinato alle case di comunità. E poi ancora si parla della partita per il Monte dei Paschi, Intesa, osservazioni alla Consob, criticità nelle operazioni MPS.

E ora andiamo sulle prime pagine dei quotidiani di carattere locale. Anche qui sul giornale di Brescia il primo piano se lo prende il caro carburanti, aiuti solo a gocce. Interessante notare come il giornale di Brescia faccia anche un commento più politico, economico, più in là anche rispetto ai quotidiani mainstream come il Corriere della Sera e la Repubblica. Il costo dei petroliferi è una zavorra per l'intera comunità, solo pochi centesimi di sconto per il gasolio con misure a brevissimo termine. Si parla del provvedimento, dei prezzi in aumento e degli extra profitti sulle prime pagine del giornale di Brescia, che non si può definire giornale di sinistra. E poi ancora in taglio centrale il disastro in Nepal sotto i nostri occhi. Ora Londra teme Mosca e Teheran, minacce reali, scuola, quanto costa il ritorno sui banchi. E poi le notizie bresciane, addio al presidente del Brescia che portò l'UNICEF sulle maglie, dalla nonna di Meloni agli zii di Infantino, il DNA bresciano dei VIP. Autosilo, parcheggi a rischio per una montagna di debiti, oltre 400.000 euro di disavanzo nel 2025 e ora serve una soluzione per la gestione dell'autosilo 1. Andiamo ora sul Brescia Oggi, qui prima pagina dedicata in primo piano alla calamita per i lavoratori. La nostra città, mancano però laureati. Uno studio fotografa una città operosa. L'allarme delle associazioni, caro carburanti, gli autotrasportatori, così non si va avanti. E poi ancora, prima riunione delle commissioni, autonomia, il voto a settembre al Pirellone. Dalla polizia arrestati due fratelli latitanti, Gardone Valtrompia muore dopo l'addio alla figlia. In Valle Camonica ferita, la Valle Camonica ferita vuole sicurezza. È aperto il tavolo interistituzionale a Breno dopo quelle che sono state le intensissime piogge dei giorni scorsi, che hanno creato smottamenti e anche la tracimazione del fiume Rabbia. Andiamo ora sulla Corriere della Sera Brescia, in questo caso si parla dei residenti che crescono in città in primo piano, superati 202.000 abitanti, 6.000 in più del 2019, anche grazie ai ricongiungimenti familiari. L'arrivo di mogli, figli e genitori dei migranti integrati cementa la coesione sociale e riduce i conflitti. In Valle Camonica si contano i danni collaterali del maltempo, la mini centrale di Baita Damè è abusiva, andrà rimossa. E poi ancora il viaggio notturno di Fratelli d'Italia, bus sicuri per tutti i bresciani e per gli stranieri. Andiamo poi in taglio basso, disastro Nepal, due bresciani

0: Bresciani. Bloccati, il deputato Calovini in contatto con le autorità locali per riportarli in Italia. E poi ancora siamo sulla Repubblica Milano, suicidio assistito, adesso ci vuole una legge, è stato il primo in Lombardia. Libri di testo, zaini e corredo, arriva il conto del caro scuola. Queste le notizie riportate in primo piano sulla prima pagina dell'inserto della Repubblica Milano. Ed è tutto, sono le 8:15 minuti, breve spot, come sempre non commerciale sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e poi l'appuntamento in pillole con Storia di Classe tra pochi minuti alle 8:20, il primo giornale radio in breve di questa mattina. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: Rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
5: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
8: Il 7 agosto 1979, l'ira colpisce due volte. Lord Louis Mountbatten, cugino della regina d'Inghilterra, ultimo viceré dell'impero britannico in India. Nonostante gli allarmi della polizia irlandese, ha deciso di passare come ogni anno le vacanze nella sua residenza estiva di Millegmore, sulla costa nord-occidentale dell'Irlanda. Non è un posto qualsiasi. La zona è frequentata da militanti dell'IRA, che vengono a conoscenza della sua presenza e quindi indagano le abitudini dell'ammiraglio.

Militanti dell'IRA riescono a posizionare una bomba radio sullo yacht del conte inglese. Fu fatto esplodere la mattina del 27 agosto 1979. Nell'esplosione persero la vita, oltre a Mountbatten, altre due persone e la baronessa Braburn, che morì il giorno dopo. Gerry Adams, vicepresidente del Sinn Féin, dichiarò a proposito della morte di Mountbatten: quello che l'IRA ha fatto a lui è ciò che Mountbatten ha continuato a fare per tutta la sua vita ad altre persone. E visti i suoi trascorsi militari, non penso che egli abbia avuto qualcosa da obiettare contro il morire in quella che è chiaramente una situazione di guerra. Lui conosceva i pericoli implicati nel venire in questa contea.

0: Ma non è tutto. Lo stesso giorno, altre due esplosioni ravvicinate, a meno di mezz'ora l'una dall'altra, causarono la morte di 18 soldati inglesi a Warren Point, nella contea di Down. I soldati facevano parte del reggimento paracadutisti, lo stesso reggimento che il 30 gennaio di 7 anni prima aveva aperto il fuoco sulla manifestazione dell'NICRA, uccidendo 13 civili in quello che viene ricordato come il Bloody Sunday. E quella sera a Belfast, lungo Force Road, l'arteria stradale sulla quale si affacciano i quartieri cattolici di West Belfast, comparve la scritta: 13 se ne sono andati e non sono stati dimenticati. Ne abbiamo presi 18 e Mountbatten.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 27 di agosto. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. A certificarlo l'USGS, l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale ne è conseguito un terremoto di magnitudo 5.2 causato dal crollo del ghiacciaio e dall'enorme colata di detriti e acqua arrivate a valle. Non si conosce al momento ancora il numero esatto di vittime disperse, si parla però di centinaia di morti e quasi un migliaio di dispersi, tra cui tanti stranieri. Tra loro, stando ai dati del sito Dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina, ci sono 90 italiani. I due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, assicurato il ministro Tajani. Veniamo ora alla politica di Palazzo Italiana, dove il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, in questo caso in particolare approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento infatti proroga gli sconti sul diesel fino al 5 di settembre, quelle briciole di 17 centesimi già fagocitate dall'inflazione durante l'estate. Briciole anche nel decreto varato ieri con uno stanziamento di circa 130 milioni di euro. Sono invece 1,8 miliardi di euro spesi in più dagli italiani alle pompe di benzina e gasolio rispetto allo scorso anno, un aggravio significativo proprio nel cuore della stagione delle ferie, che ha inciso pesantemente sui bilanci delle famiglie, sulla mobilità, sui rincari di materie prime e beni di prima necessità. Complessivamente, a parità di consumi, tra luglio e agosto 2026 gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti superiore del 21% rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. Nel frattempo, benzina e diesel da record alle pompe, superando entrambi i 2 euro al self. In autostrada il diesel premium è arrivato a quota 3 euro. Il governo però cerca, senza troppi sforzi, di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo. Poi, dicono, l'obiettivo sarà fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale dalle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici, che nel frattempo hanno intascato 7-5 miliardi di extra profitti nell'Unione Europea a seguito dell'attacco israelo-statunitense all'Iran e al rincaro dei prezzi. E andiamo proprio alla guerra imperialista ora in stallo. Il primo ministro del Qatar è arrivato a Teheran questa mattina per colloqui con funzionari iraniani in merito alla de-escalation dopo le visite del capo dell'esercito pakistano e del ministro degli esteri dell'Oman. L'Iran si dice pronto a fronteggiare la nuova fase della guerra economica portata avanti dagli Stati Uniti, mentre Trump sostiene che non ha fretta di concludere i negoziati con Teheran. Sul campo, nello stretto di Hormuz, passano le navi al lumicino sotto il continuo tiro degli avversari. Qui, per la terza volta da inizio settimana, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato e ha preso fuoco, salvo l'equipaggio. E altra guerra imperialista, quella alle porte dell'Europa. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. A riportarlo il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligenza americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Sono le 8 e 24 minuti e tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con nuove edizioni questa mattina alle ore 11 e alle ore 13. Ora la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi le rassegne stampa. 8:30 quotidiani nazionali, 9:15 quotidiani locali. A tutti e tutte un buon ascolto. To the bone, 'cause you can't take it with you when you go, ow!
3: Giovedì 27 agosto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordando che dallo scorso lunedì 24 agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta alle ore 8 con la lettura delle prime pagine. Alle ore 20 edizione in breve delle notizie e agenda di comunicati e appuntamenti, mentre la rassegna stampa nazionale inizia alle ore 8:30, alle 9:15 quella locale. A seguire la compagnia dei Gatti Neri, mentre alle 11 l'edizione flash delle notizie, a seguire lo spazio approfondimenti, alle 12:30 dissonanze e alle 13 il giornale radio. Nel pomeriggio alle 16 e alle 17:20 giornale in breve, alle 17:30 lo spazio approfondimenti e alle 19:20 una nuova edizione del giornale radio. Questo il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto in edizione estiva. Mentre presso gli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2B a Brescia conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa di Radio Onda d'Urto. Se avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali, chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Il numero è lo 030 45670 dalle 8 alle 20. Passiamo al consiglio di quartiere di San Polo Parco, che si riunisce questo pomeriggio alle 17:30 nella sala civica della Cascina Aurora di via Raffaello 165C. Andiamo ora alla programmazione cinematografica. Partiamo dall'Arena del Centro Scuole Calini in via Nino Bixio, che per questa sera alle ore 21:30 propone il film La vita va così. Andando invece al programma del Nuovo Eden, questa sera alle ore 18:30 il film Disclosure Day, mentre all'Eden d'estate, al Museo di Santa Giulia in via Musei 81B, per questa sera alle 21:15 è in programma il film Una battaglia dopo l'altra. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
4: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
5: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: La compagnia dei gatti neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei gatti neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gattine.

8 e 30 minuti di giovedì 27 agosto, Radio Onda d'Urto, ben ritrovate e ben ritrovati. Iniziamo la rassegna stampa nazionale di quest'oggi. Aperture in ordine sparso, differenziate tra i vari quotidiani nazionali italiani. Questa mattina noi inizieremo comunque dal tema di queste giornate, quello del caro carburanti e dei provvedimenti messi in campo dal governo Meloni. Parleremo poi anche del fattore scatenante del caro carburanti, cioè l'escalation imperialista delle guerre a livello globale. Parleremo poi anche di quello che è accaduto in Nepal, andremo in Palestina tramite il Sole 24 Ore e poi vi proporremo le due aperture particolari e diverse dagli altri quotidiani che propone questa mattina il Manifesto. Si parla di una vicenda che riguarda Venezia e il progetto di una nuova moschea, proposto in particolare dalla comunità del Bangladesh e sul quale ora l'amministrazione comunale del capoluogo veneto fa retromarcia, fa retrofront, e poi della dipendenza da social network, delle accuse nei confronti del colosso dei social media, dei social network di Zuckerberg, Meta. Questi sono i molti temi che è possibile trovare sulle prime pagine dei quotidiani questo giovedì mattina di fine agosto. Noi iniziamo dal caro carburanti, come dicevo poco fa nel sommario dei nostri argomenti di questa mattina in rassegna stampa. Il Domani, il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano sono i quotidiani che aprono con questa notizia. Andiamo sul Domani. Benzina, i micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti, l'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti, ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. Una tassa che colpisca solo le aziende petrolifere può essere però anche incostituzionale, su questo abbiamo l'analisi sul Domani di Tommaso Di Tanno. Abbiamo poi il Fatto Quotidiano, anche il Fatto Quotidiano insiste e sottolinea la litigiosità all'interno della coalizione di destra che governa su questo provvedimento, ma non solo. Infatti il Fatto Quotidiano mette in prima pagina stamattina questa contraddizione nelle politiche proposte dal governo della destra, dal governo Meloni. F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Bellicisti e litigiosi, Meloni cede sui prestiti safe e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. E l'immagine, la fotografia scelta per questa notizia di primo piano sulla prima pagina del Fatto Quotidiano questa mattina è Giorgia Meloni che mette benzina a un caccia dell'esercito italiano in una delle sue tante visite e pose di propaganda nelle basi militari. Andiamo ora sul Corriere della Sera. Sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate fino al 5 settembre. Fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri. Tajani, extra profitti sono tasse da URSS, da Unione Sovietica, ira leghista. Andiamo quindi, partiamo dal Corriere della Sera per quanto riguarda la cronaca. Lo sconto di 17 cent sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Extra profitti, scontro Lega Forza Italia. Il carroccio tassare di più le banche, Tajani è una misura sovietica, sì a un acconto sui dividendi. Poi abbiamo la pagina 3, l'intervento di Enrico Marro, l'ipotesi di aiutare i settori più colpiti sui fondi mano tesa dalle compagnie, aiuti ai redditi bassi, no all'uso della social card. Gli interventi per calmierare i prezzi sono costati da marzo a oggi quasi 2 miliardi e mezzo. C'è poi uno schema a domande e risposte sul Corriere della Sera, pagina in taglio basso tra le pagine 2 e 3. Chi sta guadagnando di più dai maxi aumenti dell'energia? Come si calcolano gli importi su cui fare il prelievo? Qual è la posizione della Commissione Europea?
Perché si parla ora di extra profitti? La chiusura parziale dello stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa un quinto del petrolio mondiale, ha causato un forte incremento delle quotazioni di greggio e gas naturale liquefatto e di conseguenza l'impennata dei prezzi del carburante in Europa. Da un lato famiglie e imprese si sono trovate a fare i conti con un aumento dei costi energetici, dall'altro le società attive nell'estrazione, produzione e commercializzazione di idrocarburi hanno visto incrementare notevolmente margini operativi e profitti. Si calcola che tra gennaio e giugno 2026 gli 8 maggiori produttori globali di greggio quotati in borsa abbiano realizzato utili per oltre 148 miliardi di dollari, il 49% in più rispetto al 2025, con un'accelerazione nel secondo trimestre. Quali sono le posizioni delle forze politiche in Italia? La leader del PD, Elly Schlein, ha proposto proprio sul Corriere una tassa nazionale sugli extra profitti delle società energetiche. Il governo si è detto disponibile a valutare una misura simile, ma solo tramite interventi coordinati a livello europeo. Qual è stata la risposta dell'Unione Europea? La Commissione Europea ha comunicato che la tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri, che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Quale misura è stata presa nei confronti delle società energetiche finora? Nel decreto legge carburanti approvato in Consiglio dei Ministri, il governo ha introdotto un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati destinato ai grandi gruppi energetici con ricavi nel 2025 oltre i 20 miliardi di euro. L'acconto fa maturare alla società un equivalente credito d'imposta. La misura è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti. Andrea Bonafede sul Corriere della Sera da queste risposte a domande che possono essere frequenti sul tema. Andiamo ora sul Domani, abbiamo un approfondimento di Tommaso Di Tanno proprio sul tema della tassazione, della eventuale misura di tassazione degli extra profitti. Prima però abbiamo la cronaca con Giulia Merlo, che dicevamo, come anche il Fatto Quotidiano, il Domani pone l'accento sulle divisioni nella coalizione di governo della destra sul tema. E vediamo quindi l'articolo di Giulia Merlo, pagina 6 del Domani. Taglio delle accise fino al 5 settembre, scontro tra Lega e Forza Italia su nuove imposte. Proprio l'idea di una misura che calmieri una volta per tutte i prezzi ha messo sulle opposte barricate Forza Italia e la Lega. Matteo Salvini ha proposto di tassare gli extra profitti delle grandi banche e delle compagnie petrolifere per ridurre le accise sui carburanti, rispolverando uno degli spauracchi degli azzurri rispetto a cui il partito fondato da Silvio Berlusconi ha sempre mantenuto una ferma contrarietà. Infatti gli ha risposto Antonio Tajani a stretto giro con una nettissima chiusura: non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto di Unione Sovietica. E ancora, dove finisce il profitto e dove comincia l'extra profitto è una parolaccia. L'unica apertura è stata un contributo delle aziende petrolifere o delle banche, ma che sia frutto di un accordo e di un confronto volontario, non di un'imposizione. Questo ha prodotto un teso botta e risposta con il leghista Claudio Borghi, che gli ha provocatoriamente ribattuto che per noi, dice Borghi, è importante non tassare i cittadini. Tajani ha altre priorità. Sul fronte Forza Italia la proposta messa in campo è quella di lavorare a meccanismi che indicano direttamente sulla formazione, che incidano direttamente sulla formazione dei prezzi, anziché inseguire la facile propaganda delle nuove tasse, ha spiegato la capogruppo in Senato Stefania Craxi, parlando di un sistema ispirato al price cap europeo, dunque un tetto dinamico capace di attivarsi solo quando i prezzi si discostano in maniera eccezionale dai valori internazionali di riferimento. Da Fratelli d'Italia invece si punta a una via di mezzo. È ragionevole chiedere un contributo alle compagnie petrolifere che operano in un settore strategico ed essenziale per il Paese, ha spiegato il senatore presidente della Commissione Bilancio Nicola Calandrini, che ha indicato come l'obiettivo del governo sia quello di raggiungere un accordo politico tra Stati europei per introdurre un contributo temporaneo di solidarietà in modo di evitare squilibri nel mercato europeo. In altre parole, l'indicazione è quella di tassare gli extra profitti delle società petrolifere, ma di farlo su scala europea e cercando un accordo. Come vi dicevo, c'è sul Domani l'intervento a proposito di Tommaso Di Tanno. La misura può essere incostituzionale. Tassare gli extra profitti è difficile, ma esistono altre alternative.
Non basta che un certo settore abbia conseguito per circostanze favorevoli un profitto straordinario, occorre anche che tali circostanze siano almeno tendenzialmente irripetibili e che l'imposta sia per l'appunto del tutto straordinaria, cioè una tantum, dice Di Tanno sul Domani. Queste condizioni vanno individuate in modo preciso perché un profitto maggiore nell'anno 1 rispetto a quello dell'anno 0 non testimonia affatto che si sia di fronte a un profitto straordinario. Insomma, se si vuole proseguire su questa strada occorre tenere conto di alcune accortezze per evitare le declaratorie di incostituzionalità che hanno caratterizzato provvedimenti analoghi anche negli anni più recenti, per esempio, dice Di Tanno, nel 2011 e nel 2021. Il secondo punto è però la necessaria valutazione di queste forme di tassazione straordinaria. I cosiddetti extra profitti sono stati tassati ben 5 volte nel corso degli ultimi 5 anni, 2 volte quelli legati al settore energetico, 3 volte quelli del settore bancario. Viene quindi il sospetto che non si tratti affatto di una forma di tassazione straordinaria. Si vanno semplicemente a prendere i soldi dove ce ne sono e presso contribuenti che non votano. Tant'è che gli azionisti delle imprese bancarie e di quelle energetiche sono molto sparpagliati e spesso non italiani. Quindi nel breve periodo si lasciano in pace quelli che votano e si disturbano un pochino quelli che non votano o vedono confuso il costo in questione con altri a fronte di rendimenti sostanzialmente accettabili. Ma a medio termine i mercati annotano l'inaffidabilità di governi che ricorrono troppo spesso e volentieri a tassazioni improvvise e straordinarie e ne penalizzano le relative economie chiedendo un rendimento supplettivo per coprirsi da sorprese che vengono scontate nei prezzi dei relativi prodotti finanziari. Il punto è proprio necessario infilarsi in sistematici tributi straordinari? Vi sono altre basi imponibili da perseguire in modo bene più sistematico? La risposta è che ce ne sono e come. La prima è la riforma del catasto, vero esempio di ingiustizia conosciuta e non affrontata solo per sfacciate ragioni elettorali. La seconda è l'imposta sulle successioni, che rende l'Italia un paese eccezionalmente attraente per vivere gli ultimi anni della propria vita, ma anche quelli intermedi se si vuole procedere a qualche donazione. La terza è l'uso delle tecnologie informative già in uso per ridurre la montagna dell'economia sommersa, che tutte le stime posizionano sopra i 100 miliardi di euro. La quarta è la tassazione delle big tech, difficile ma non impossibile, un cantiere da aprire a livello europeo, ma i cantieri se non si aprono oggi non frutteranno mai. In conclusione, la tassazione degli extra profitti è pienamente legittima se applicata in modo sistematico a tutti i settori, con evidenti controindicazioni perché vorrebbe dire che in Italia si deve profittare poco, se si profitta molto si è penalizzati. Se la riserva a un settore specifico lo si può fare solo a certe condizioni, prima fra tutte l'eccezionalità del prelievo. È evidente che la straordinarietà di questa tassazione è il frutto di una modesta visione del contesto che offre ben altre alternative per più assai meglio manovrabili. E cambiare un'aliquota è più facile che costruire una nuova imposta. Così Tommaso Di Tanno ci dice la sua sul Domani sulla questione della tassazione degli extra profitti. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano, viene fatto questo paragone, lo dicevamo prima leggendo il titolo in prima pagina, per gli F-35 gli antimissili 9 miliardi e per il caro benzina 0 euro. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano questa mattina. Da un lato abbiamo l'articolo proprio sui provvedimenti che riguardano il caro carburanti. Marco Palombi scrive a pagina 3 del Fatto Quotidiano: il mini sconto sul diesel per 10 giorni, poi sussidi mirati, ora gli aumenti in bolletta e senza, tra virgolette, aiuti. Il problema del governo, conclude il suo articolo Marco Palombi, è che se sono finiti i sussidi non è finita l'emergenza prezzi e non solo dei carburanti. Il costo del gas è raddoppiato rispetto a un anno fa, pessima notizia per le bollette del metano e dell'elettricità basata sul prezzo del gas di famiglie e imprese. La flessibilità invocata dal governo non è stata ottenuta e la clausola di salvaguardia per l'energia inserita dall'Unione Europea in quella più generosa per la difesa non può essere usata per sussidiare i consumi. In autunno si rischia l'ennesima mazzata. Per questo il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è tornato a parlare di uno scostamento di bilancio da 20 miliardi. Solo per compensare gli aumenti dei prezzi sui materiali e degli appalti del mio ministero servirebbero 6-7 miliardi. A settembre rischio il fermo di diversi grandi cantieri, ha detto martedì, subito spalleggiato dall'ANCE e la lobby dei costruttori. Il problema è che, contrariamente a quanto sostiene il leghista,
È impossibile che l'Italia possa prendere questa strada contro il parere di Bruxelles. L'ultima manovra del governo, prima delle politiche, rischia di essere quella in cui la realtà scopre il bluff del piccolo cabotaggio, che è l'unica politica economica del duo Meloni-Giorgetti. A proposito di economia italiana, abbiamo anche questo intervento sul Fatto Quotidiano di Nicola Borzi. Italia, anche la Banca Centrale Europea conferma le analisi, le armi frenano l'economia e il lavoro. Sui conti pubblici pesano i vincoli fiscali e le importazioni. Ogni euro usato per la difesa produce solo il 30% di PIL. Aumentare la spesa per le armi? Un pessimo affare per l'economia e i conti pubblici italiani. Dopo la richiesta di Trump ai paesi NATO di alzare i fondi per la difesa al 5% del PIL, a dire che la mossa è un autogol produttivo e occupazionale, sinora erano state anche voci tacciate come putiniane. A metterlo nero su bianco arriva ora però un'analisi presentata nei giorni scorsi da Philip Lahn, membro del comitato esecutivo della BCE ed ex governatore della Banca d'Irlanda, quindi è Philip Lane. Secondo lo studio, l'impatto della spesa militare non è uniforme, ma penalizza duramente i paesi ad alto debito e con forte dipendenza dall'import di armi, come l'Italia. A pesare sono innanzitutto i vincoli al debito pubblico e lo spazio fiscale ridotto. L'Italia è tra i paesi dell'Eurozona con un rapporto debito-PIL superiore, più alto, e con deficit pubblici elevati che riducono quasi a zero lo spazio fiscale. Così l'articolo di Nicola Borzi sul Fatto Quotidiano. Infine abbiamo poi quello di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini, centrale a cavallo di queste pagine 2 e 3, il cui tema è a cavallo tra il caro carburanti e le spese folli in armamenti dello Stato italiano. L'articolo è questo: 9 miliardi per gli F-35 e gli antimissili, e Tajani dice o il riarmo o il sociale. Ok al safe per caccia e difesa aerea, in dubbio il voto in aula, il forzista Tajani confessa, mentre il governo litiga pure sugli aiuti a Kiev. Come dicevamo, anche il Fatto Quotidiano sottolinea le differenze di vedute tra le forze politiche che compongono il governo Meloni su vari temi, sia quello degli armamenti che quello delle misure contro il caro energia. Dopo mesi di melina, l'Italia ha chiesto all'Unione Europea circa 9 miliardi di prestiti, cosiddetti safe, per investire in armi. Soldi che serviranno per la parte hard del riarmo, caccia e Eurofighter soprattutto, e su cui il governo potrebbe anche decidere di evitare un passaggio parlamentare ad hoc. Del resto il tema in maggioranza è un nervo scoperto per molti, soprattutto nella Lega, ma l'impopolarità della mossa è nota anche dentro Forza Italia, nonostante su Kiev e riarmo abbia sempre votato tutto con convinzione. Non sfugge però la dichiarazione con cui il ministro degli esteri Tajani annuncia l'adesione al SAFE, arrivata con una lettera a Bruxelles, specificando che dei 15 miliardi prenotati all'Unione Europea ne prenderebbe un po' meno. Abbiamo deciso di utilizzare meno risorse del fondo perché in questo momento serve investire di più in sanità e in politiche sociali. La crisi che è nata dalla guerra in Iran ha portato dei cambiamenti. Come a dire, con responsabilità il governo toglie soldi alle armi per darli al welfare. In realtà Tajani finisce così per sconfessare Giorgia Meloni, che da sempre si sgola per non mettere in correlazione le spese per la difesa con quelle destinate al sociale, assicurando che il riarmo non incide sulle risorse a disposizione per altri settori. E allora quello di Tajani si

del quotidiano La Repubblica di questa mattina. L'apertura è questa: Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'utilizzo del nucleare. Abbiamo a pagina 2 di Repubblica l'articolo di Paolo Mastrolilli da New York. Putin vuole il colpo di grazia per piegare l'Ucraina, userà le armi più potenti. Il rischio di guerra totale è possibile motivo del viaggio del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Vladimir Putin è frustrato, pensa all'atomica tattica, ma Trump nega quella di Ratcliffe, è una visita di routine. Vladimir Putin sta preparando un'escalation militare contro l'Ucraina che potrebbe includere l'uso delle armi nucleari tattiche. Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando 3 fonti vicine al Cremlino, cosa che fa sospettare anche un'iniziativa intimidatoria. Questo potrebbe spiegare il viaggio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe per ammonire la Russia e scoraggiarla dal lanciare questa nuova offensiva, nonostante il presidente Trump abbia detto che si è trattato di una missione di semi-routine da cui però potrebbe venire fuori qualcosa di buono. Putin è in difficoltà perché la sua avanzata si è arenata e anzi Zelensky sta colpendo con i droni il territorio del paese aggressore, bombardando le basi logistiche militari e le infrastrutture energetiche. Le trattative per raggiungere un accordo diplomatico nel frattempo si sono fermate, soprattutto perché lo stesso capo del Cremlino ha bocciato la proposta di pace presentata dal rivale di Kiev in coordinamento con gli USA. Da qui l'annullamento della visita che avrebbero dovuto fare nelle due capitali i mediatori americani Witkoff e Kushner. Così Paolo Mastrolilli riassume la cronaca. Su Repubblica poi abbiamo un commento, come spesso accade su questo quotidiano, di una ex agente della CIA, Yona Mendez, ex capa della divisione Disguise, che dice: i rapporti tra i servizi segreti sono utili, ma manca un obiettivo comune. Il Cremlino non sembra avere alcun desiderio di intavolare un confronto serio con gli Stati Uniti né su Kiev né sul conflitto in Iran. E secondo Gianluca Di Feo, siamo a pagina 3 di Repubblica, gli USA con la visita di Ratcliffe offrono allo zar, a Putin, l'alternativa all'escalation, cioè lo stop ai raid sulla Russia. Lo scambio sarebbe per evitare che la guerra vada fuori controllo e prevedrebbe la fine dei bombardamenti incrociati sulle infrastrutture. La Federazione Russa però non vuole interrompere la distruzione delle centrali elettriche del nemico per colpire la popolazione con il gelo invernale. Questo è il punto di vista di Gianluca Di Feo, espresso su La Repubblica questa mattina, che apre sul tema della guerra e in particolare della guerra in Ucraina. E a proposito dei diversi scenari di escalation belliche, di guerra globale attivi sul globo, sul Domani abbiamo un interessante intervento di analisi, un'analisi, un corsivo di Mario Giro, che troviamo già sulla prima pagina del Domani, col titolo La fragilità delle due superpotenze, i fallimenti di Russia e USA. Questa analisi, poi nelle pagine 1 e 2 e 3, quindi questa analisi è segnalata in prima pagina sul Domani, e poi abbiamo le pagine 2 e 3, le prime interne, gli articoli: Putin pronto a una nuova escalation, l'operazione CIA a Mosca è un fallimento, scrive Lucia Malatesta, e dall'altra parte abbiamo Giovanni Legorano che dice: Teheran beffa il tycoon, cioè l'Iran beffa Trump, Hormuz è nostro e gli USA congelano i raid. Il segretario USA Rubio annuncia che non ci saranno per ora nuovi attacchi sull'Iran e il controllo dello stretto a non passare sono le navi della blacklist dei Pasdaran. Quindi lo stretto è sotto il controllo di Teheran. Questi due articoli sul Domani sono accompagnati dall'analisi di Mario Giro. Dietro i contatti dei servizi segreti, la fragilità delle superpotenze. Commenta così Mario Giro la visita di John Ratcliffe, il direttore della CIA a Mosca, al Cremlino. Non deve sorprendere che la CIA e i suoi omologhi russi si parlino, ma che ce lo facciano sapere. Gli americani, sorprendendo anche i più occulti servizi russi, hanno voluto ribadire agli europei che un anno dopo Anchorage la relazione con Mosca prosegue alla grande. Non si tratta solo di Ucraina. Ovviamente Zelensky era stato avvisato, se non altro per evitare

droni mentre gli americani erano sul posto. Tuttavia, ciò che preme all'amministrazione Trump è chiarire alla controparte russa cosa comporta il D-Day economico contro l'Iran, cioè il programma di sanzioni che gli Stati Uniti si appresterebbero a predisporre contro tutti gli stati che ancora commerciano con Teheran. Questo concerne la Cina, che ha già risposto picche, l'India e così via, ma anche la Russia. Gli USA stanno cercando di convincere Putin a non ostacolare la loro idea, proprio mentre ogni mossa militare contro gli iraniani si è rivelata inutile o controproducente. Dal momento che si tratta di un favore, staremo a vedere cosa i russi chiederanno in cambio. Di certo, c'è che la relazione USA-Russia è ciò che più preme a entrambi gli apparati, Deep State inclusi. Una cosa che disturba in comune le due grandi potenze sono gli europei che non demordono su Kiev. Non ci si illuda sulla solidarietà occidentale. Dal dopoguerra a oggi, per Washington, è valsa solo quando corrispondeva strettamente agli interessi americani. Trump non ha fatto che levare il velo sulla strategia storica degli Stati Uniti. L'apparente europeismo del suo predecessore Biden aveva forse qualche ragione emotiva, ma in sostanza non trasgrediva gli interessi nazionali USA. Basta pensare al divieto fatto agli ucraini di sparare missili a lungo raggio. Paradossalmente è stata la disordinata ed emozionale politica di Trump a lasciare spazio per un cambio, con bombardamenti anche su Mosca e Pietroburgo, prima vietatissimi, difficile ora da riassorbire invece. Per questo i russi sono molto arrabbiati con questa amministrazione americana. È come se dicessero: noi vi abbiamo creduto ad Anchorage, ma scopriamo con disappunto che non riuscite a piegare gli europei. È dura per il capo della CIA rassicurare i suoi partner, soprattutto dopo la figuraccia fatta nel Golfo di Hormuz. Le due superpotenze scoprono a proprie spese che non ce la fanno più a gestire il mondo da sole. La Russia ha fallito in Ucraina, gli Stati Uniti in Medio Oriente. Entrambi non riescono a imbrigliare gli europei, malgrado le divisioni e complessità di questi ultimi. Ogni tentativo fatto per spezzare l'unità europea è per ora fallito. Fondamentalmente, Russia e Stati Uniti non capiscono cosa sia diventata l'Unione Europea. La considerano ancora coi vecchi occhi da guerra fredda, ma l'Europa si è consolidata e la sua eurocrazia, così vilipesa dai tycoon americani, oltre che da The Donald e dalle nostre destre, ha creato uno scudo quasi impenetrabile per i suoi nemici. La nuova resilienza europea è una reazione silenziosa allo strapotere delle superpotenze vecchie e nuove. Per questo ogni sua resistenza provoca reazioni sorprese e irritate a Washington, Mosca ed ora anche a Pechino. Ma come dimostra la guerra in Ucraina, non basta giocare in difesa con le armi, occorre una strategia d'attacco, cioè un'iniziativa politico-diplomatica europea per mettere fine alle guerre delle superpotenze presenti e future. Per questo non va scelta la strada della fallimentare potenza militare, ma quella della potenza politica, come la storia dell'integrazione europea insegna. Così Mario Giro sul Domani, sull'analisi che guarda alla visita del direttore dei servizi segreti esteri statunitensi, della CIA, a Mosca da Putin, Lavrov e insomma dal governo della Federazione Russa e presumibilmente dai servizi segreti della Federazione Russa. Passiamo a un'altra notizia di carattere internazionale: il disastro, la tragedia dovuta alla crisi climatica che è accaduta e sta accadendo in queste ore in Nepal. Rimaniamo sul Domani perché è la seconda apertura in prima pagina, in taglio basso. Una bomba di fango travolge il Nepal, centinaia di vittime e dispersi. Le autorità locali parlano di un'alluvione glaciale. È proprio per questo motivo che ce ne occupiamo sempre dalle pagine del Domani, perché sul Domani se ne occupa un giornalista che si occupa di crisi climatica e di clima, cioè Ferdinando Cotugno, diverse volte anche ai microfoni di Radio Onda d'Urto, e se ne occupa pagina 5 del Domani. Una bomba di acqua, fango e detriti, dispersi e centinaia di morti in Nepal. Ancora da chiarire la causa del disastro, l'autorità nazionale nepalese di riduzione del rischio ha parlato di alluvione glaciale. La fusione dei ghiacciai potrebbe aver avuto un ruolo. Di certo il cambiamento climatico sta aumentando i rischi sull'Himalaya. Leggiamo l'ultimo paragrafo dell'articolo di Ferdinando Cotugno a proposito di Nepal. Secondo i dati dell'International Center for Integrated Mountain Development, la
perdita di ghiaccio nella regione ampia dell'Hindu Kush Himalaya è raddoppiata negli ultimi 25 anni. Quest'area si estende per 3.500 km, toccando 8 paesi, dall'Afghanistan al Nepal. È la zona con più ghiaccio al mondo se si escludono le regioni polari, è la torre d'acqua dell'Asia da cui nascono i fiumi Indo e Gange. Da un punto di vista climatico, il problema è che quel ghiaccio sempre più spesso diventa acqua di fusione. Le vette nepalesi hanno perso un terzo del ghiaccio nell'ultimo trentennio. Saswata Sanyal, proprio del International Center for Integrated Mountain Development, ha detto all'AFP che in un Himalaya che si scalda così velocemente la prima soluzione di adattamento è dotarsi di sistemi di allerta in grado di avvisare tempestivamente la popolazione. Reuters ha citato gli esperti di Planet Labs, un servizio fondato da ex scienziati della NASA che effettua monitoraggi satellitari. Secondo il confronto tra le immagini del prima e del dopo, sarebbe confermato che una porzione del fronte glaciale è crollata a circa 5.200 metri di altitudine, dando inizio all'evento, includendo trascinando con sé una grande quantità di roccia e sedimenti che si sono schiantati 3.000 metri più in basso nel fondovalle, dove c'erano persone, turisti e dove c'era il fiume pronto a esplodere. Così sul violento evento climatico dovuto alla crisi climatica che si sta abbattendo in queste ore sul Nepal, con già più di 160 morti, vittime accertate. Ci trasferiamo ora, non lo abbiamo ancora fatto, sul Manifesto. Non lo avevamo ancora fatto, andiamo a prendere il Manifesto, perché il quotidiano ci propone due temi differenti rispetto a tutto il resto delle redazioni degli altri giornali questa mattina. Il primo ci porta a Venezia, mentre il secondo parla della dipendenza da social e delle accuse nei confronti di Meta e di Zuckerberg. L'apertura su Venezia del Manifesto: di rito di sciopero. Questo è il gioco di parole. Di cosa si parla? Si parla di questo. Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli. Ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento. Fermerebbe le industrie e il turismo. Su questo c'è il commento di Gianfranco Bettin. E allora fermiamoci tutti contro l'ottusità. Bettin parla di una lotta comune, poi vedremo il suo editoriale. Prima di tutto però vediamo la cronaca affidata a Riccardo Bottazzo, siamo a pagina 2 del Manifesto. Senza l'ok alla moschea, Venezia e Mestre si fermano. La comunità bengalese contro il neo sindaco di Venezia Venturini, che ha sospeso l'autorizzazione. A parlare sul Manifesto è il portavoce della comunità del Bangladesh, Prince Hawlader, che ha questa storia. Si tratta di questa figura, lo leggiamo dall'articolo di Riccardo Bottazzo. A lanciare il guanto di sfida all'amministrazione comunale di Venezia e al neo eletto sindaco Simone Venturini è Prince Hawlader, cittadino italiano di 33 anni, originario del Bangladesh. Un breve trascorso come impiegato nell'ULS locale e oggi proprietario di una sua azienda di servizi e presidente dell'associazione islamica Giovani per l'Umanità, che rappresenta una parte considerevole della comunità bengalese del veneziano. Un trascorso politico tutto a destra, il suo. Abbiamo valori in comune, valori conservatori. Valori in comune, lo dice con la giunta di Venezia. Quindi abbiamo valori in comune, valori conservatori, la famiglia, la sicurezza per prima cosa, dichiarava Hawlader entrando nel direttivo del circolo mestrino di Fratelli d'Italia. La sua candidatura a consigliere comunale nelle ultime elezioni era data pressoché scontata, salvo poi rientrare nei ranghi nel partito quando, proprio negli ultimi mesi della campagna elettorale, gli alleati della Lega, messi alle strette, avevano sventolato la bandiera dell'anti-islamismo. Muri, autobus, vaporetti, strade di Venezia e della terraferma sono stati tappezzati con grandi cartelloni e la scritta "No moschea" a firma del Carroccio. Allora, per questo personaggio non si era candidato con la destra alle ultime elezioni
amministrative. Però Aulader dichiara: stiamo valutando l'idea di astenerci da tutti i lavori e andare a pregare davanti al comune, visto che non possiamo farlo in un nostro luogo. Così, questa è la cronaca ed è la vicenda con la quale decide di aprire il manifesto questa mattina. Il commento è affidato a Gianfranco Bettin, scrittore ma soprattutto figura politica della sinistra, anche consigliere comunale, figura politica della sinistra veneziana e nelle istituzioni, nella sinistra istituzionale veneziana. Se il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, musulmano, volesse condividere la preghiera con la sua comunità religiosa, a Venezia non saprebbe dove andare, a meno di non cercare in mezzo ad aree industriali, artigianali o ex negozi di periferia, sperando che non si siano già stati chiusi dal comune. Si troverebbe, Buttafuoco, nella condizione di alcune decine di migliaia di correligionari che vivono questa privazione o questo scomodo arrangiarsi. In un comune guidato da un'amministrazione intelligente, tanto più un comune con la storia di Venezia, la questione potrebbe essere risolta in un batter d'occhio, con un vantaggio generale per la convivenza. Invece, l'ottusità politica rischia di provocare una sorta di locale guerra di religione. Continua pagina 2 Bettin. La comunità musulmana conta in città forse 25-30 mila fedeli, la maggior parte originaria del Bangladesh. Delle vicende che ne spiegano la presenza, a volte vere odissee, parla anche il grande Amitav Ghosh nel suo romanzo L'isola dei fucili. La Fincantieri di Marghera occupa attualmente circa 1800 bengalesi, quasi tutti nelle imprese d'appalto. Altri 8-9 mila lavorano nel turismo e nella ristorazione. Non mancano attività imprenditoriali ed esercizi promossi da bengalesi, nell'insieme ormai ben dentro le relazioni sociali ed economiche locali. È a questo punto del percorso di radicamento dell'insieme delle comunità immigrate, non solo bengalesi, che il bisogno di luoghi di culto adeguati si pone in termini nuovi. Infatti, da alcuni anni a Venezia se ne parla. Lo scorso 26 marzo, in consiglio comunale, l'allora sindaco Brugnaro riferì di aver messo in contatto chi nella comunità bengalese lavorava a un progetto di moschea con i proprietari di un terreno degradato. Disse Brugnaro che lì si poteva fare una moschea di non troppo impatto iconico e di volume. Lo ascoltarono, ridussero i volumi, tolsero minareto e cupola, previdero parcheggi, stabilirono che i sermoni sarebbero stati tradotti in più lingue, in primis in italiano, e garantirono la massima trasparenza sulle attività e sui finanziamenti. In campagna elettorale la questione scoppiò dapprima dentro la destra. Il più noto dei promotori della moschea bengalese è nel direttivo cittadino di Fratelli d'Italia, Prince Aulader, quello di cui parlavamo prima. Forza Nuova calò in città contro la moschea della destra, idem la solita leghista Anna Maria Cisint. Pusillanimi, i dirigenti della destra rinnegarono gli impegni di Brugnaro e anzi cavalcarono una becera campagna contro tutta la comunità bengalese. Ora il nuovo sindaco, Simone Venturini, ha gelato le attese dicendo che non ci sono le condizioni per dare il via libera perché, sostiene, i bengalesi non smaltiscono abbastanza bene i rifiuti, faticano a scuola, non parlano bene l'italiano e le donne portano il velo. Invece che investire esattamente su queste cose, aumentando i servizi e l'informazione, si usano, aggravandoli, i normali problemi di una società complessa per negare un diritto garantito dalla Costituzione o praticato in forme semiclandestine, le quali, come ha di recente ricordato Alessandro Ferrari sulla rivista della Fondazione Oasis, più probabilmente, fondata e diretta dal cardinale Angelo Scola, già patriarca di Venezia, sono spesso le conseguenze dirette dell'impossibilità di ottenere spazi in cui pregare in maniera trasparente e legale perché i permessi non vengono dati. In realtà non si dovrebbe nemmeno parlare di permessi, perché la possibilità di disporre di un luogo di culto è un diritto che la Costituzione garantisce a tutti. Molto interessante è oggi la risposta di parte della comunità bengalese. Contro questa discriminazione si propone di chiamare allo sciopero dei fedeli che lavorano in Fincantieri e nelle altre
industria e negli esercizi commerciali e del turismo. Se partecipassero in tanti, si bloccherebbe buona parte delle attività. Ancora più interessante sarebbe se partecipassero anche gli altri lavoratori, italiani compresi, con i sindacati tutti, non solo per solidarietà, ma assumendo gli stessi punti critici individuati dal sindaco Venturini, ma considerandoli irrisolti anche per responsabilità diretta del comune, servizi sociali, educativi, informativi carenti, definendo così una vertenza incentrata su diritti costituzionali e servizi sociali, sperimentando una possibile nuova unità di tutti e tutte coloro che subiscono queste politiche ottuse e arroganti. Sarebbe una memorabile giornata di lotta e civiltà. Così Gianfranco Bettin sul Manifesto, ed è interessante, ce lo propone Sebastiano Canetta, pagina 3 sempre del Manifesto di questa mattina, un sciopero simile che è stato promosso invece dalle comunità migranti della regione del Land, della Sassonia-Anhalt in Germania, dove si profila alle prossime elezioni locali una vittoria a mani basse dei neonazisti dell'Alternative für Deutschland. Migra Strike contro l'AfD, saracinesche abbassate. Dice Sebastiano Canetta, che scrive da Berlino, 11 giorni prima del voto in Sassonia-Anhalt, che AfD si prepara a vincere a man bassa secondo i sondaggi, a Magdeburgo scatta il primo clamoroso Migra Strike, lo sciopero degli imprenditori con background migratorio contro il razzismo e per una società democratica. Risultato? Nella capitale dello Stato della Germania dell'Est abbassano le serrande per 5 ore oltre 120 attività commerciali di ogni tipo, dai ristoranti ai mini market, dalle panetterie alle fiorerie fino ai negozi di riparazione di PC e smartphone, passando per idraulici, giardinieri, elettricisti e altre decine di settori imprescindibili per la vita quotidiana. Il 10% di chi ha aderito al Migra Strike sono aziende tedesche che hanno partecipato per solidarietà, dice Sayed Said, membro del Consiglio dei Rifugiati della Sassonia-Anhalt e organizzatore della protesta, formalmente rivolta solo alla categoria degli artigiani, perché sono gli unici che possono decidere di chiudere l'attività spontaneamente per un giorno senza essere accusati di sciopero politico. Ricorda Canetta che infatti in Germania qualunque rivendicazione collettiva di natura non contrattuale non è tutelata dalla legge sull'astensione dal lavoro. Chiudiamo in maniera volontaria le porte dei nostri negozi oggi affinché non si chiudano forzatamente le porte della società libera domani, dice Sayed sul Manifesto, interpellato da Sebastiano Canetta. Cambiamo tema. Ci spostiamo sull'altra apertura, la seconda apertura del Manifesto di questa mattina, anche in questo caso differente rispetto a quella degli altri quotidiani, la menzioniamo, ve la segnaliamo, dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà quasi 17 miliardi. Alla fine il processo più atteso si chiude con un patteggiamento, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari per mettere fine al procedimento davanti al tribunale di Oakland, che poteva costargli molto di più in termini di reputazione ma anche economici. Trascinare processi troppo lungo non conviene all'azienda di Zuckerberg, accusata di aver strutturato i propri social network per catturare nella trappola della dipendenza bambini e adolescenti. Di fronte a testimonianze bomba, la società madre di Facebook e Instagram, Meta appunto, ha preferito chiuderla subito e la borsa l'ha premiata. Dopo il patteggiamento il titolo è salito. Per cambiare serve di più, come spiega in un'intervista al Manifesto Rosa Fioravante, ricercatrice di Digital Ethics al Politecnico di Milano. Una domanda ampia e generalizzata di spazi digitali più etici potrebbe spingere le big a modificare o differenziare i loro prodotti. Dovremmo pensare agli spazi digitali come qualcosa che ci appartiene. E su questo, per un commento più politico, più ampio, a pagina e anche più tecnico, a pagina 8 interviene Marco Liberatore. Non bastano le sanzioni, scardinare il potere delle piattaforme su Meta e i social.
Certo, leggiamo solo questo passaggio finale, nessuno ci punta una pistola alla tempia per usare un servizio anziché un altro, ma è proprio questa la forza dei monopoli, indurre una servitù volontaria data dalla percezione di assenza di alternative. Ma le alternative esistono, e come ormai da molti anni, forse conoscerle e iniziare a usarle non è così semplice se non si inquadrano le questioni della necessaria prospettiva. Noi ne proponiamo una postumana, la macchina è di fatto un quasi soggetto, di conseguenza è più preciso parlare di codipendenza e non di semplice dipendenza. I dispositivi hanno bisogno di noi, senza il nostro coinvolgimento smettono di produrre senso e dunque denaro. Nei nostri gruppi di ascolto cerchiamo di andare a fondo rispetto al tipo di relazione che la macchina mette in gioco. I saperi antiproibizionisti e i metodi di riduzione del danno acquisiscono nuova rilevanza, come scalare lo si decide assieme, senza giudizi né forzature. In questa cornice persone adulte e persone bambine spesso hanno le stesse difficoltà. Per questo, quando si lavora con i minori, non si può dare per scontato che le persone nel ruolo genitoriale siano perfettamente in grado di problematizzare la dipendenza. Così Marco Liberatore del collettivo Ippolita, in un passaggio del suo più ampio e più lungo commento sulla vicenda del processo a Meta, perché ha strutturato, secondo i giudici dell'Oakland, i propri social network come Facebook e Instagram per creare dipendenza, in particolare nei bambini e negli adolescenti, ma noi, osservando anche la realtà che ci circonda, possiamo anche osare e dire che probabilmente sono strutturati per creare dipendenza in tutte le persone di qualsiasi età. Io concludo la rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto di questa mattina segnalandovi gli approfondimenti e i reportage di Roberto Bongiorno, in particolare dalla Palestina, in particolare dalla Cisgiordania occupata. Cita a pagina 10 del Sole 24 Ore di questa mattina Bongiorno il cardinale Pizzaballa: Cisgiordania terra di nessuno, per il cardinale serve uno sforzo diplomatico che impegni l'Occidente nella mediazione. Gaza non è solo violenza, ci sono i ragazzi con desiderio di vita e fonte di speranza. E poi ci racconta Bongiorno da Gerusalemme anche della denuncia del quotidiano dell'opposizione in Israele, la denuncia di Haaretz, milizie palestinesi, braccio operativo dell'esercito israeliano e dei servizi segreti di Tel Aviv, identificati almeno 5 gruppi usati in funzione anti-Hamas nella striscia. Israele insiste per il disarmo del movimento islamico, che così sarebbe però facile bersaglio delle milizie. Pagina 10 del Sole 24 Ore trovate, come al solito, una discreta, notevole, anzi se guardiamo il resto della stampa, manifesto a parte, attenzione a quello che succede in Palestina. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto di questo giovedì 27 agosto, ora uno spot e poi la rassegna stampa locale di questa mattina.

Le 9 e 19 minuti in questo istante, siete all'ascolto le frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto in questo giovedì 27 di agosto. Inizia ora la rassegna stampa di carattere locale. Repubblica Milano, Giornale di Brescia, Brescia Oggi e Corriere della Sera, dorso bresciano, sulla nostra scrivania come di consueto. Inseriamo questa rassegna stampa fino che andrà in onda fino alle ore 10, quando poi sarà il turno della Compagnia dei Gatti Neri, con le notizie che giungono dalla regione Lombardia, dalla quale trasmettiamo. Inizieremo a parlare di suicidio assistito. Adesso ci vuole una legge. Apre così la Repubblica Milano questa mattina sul caso di Domenico Zuccarella, il 59enne di Giussano. Siamo in provincia di Monza, Brianza, è affetto da sclerosi multipla e nel suo percorso di suicidio assistito è stato seguito per la prima volta in Lombardia interamente dal sistema sanitario regionale, dal farmaco al medico fino all'ospedale pubblico, e questa questione riporta quindi sul tavolo, in particolare quello appunto della regione, il dossier di una normativa che appunto è necessaria. Dopo l'affossamento al pirellone del primo testo, eravamo a novembre del 2024, con una pregiudiziale di incostituzionalità approvata dal centrodestra, l'associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, ci riprova e torna a raccogliere le firme. Vedremo il tutto. Ci sposteremo poi dalla regione alla città e alla provincia. Parleremo molto di rincari questa mattina, iniziando dalla scuola per poi passare ai rincari sui carburanti. Naturalmente ci si collega alla notizia della proroga da parte del Consiglio dei Ministri allo sconticino che data l'emergenza del caro carburante. Consiglio dei Ministri che ha varato una misura che guarda quasi solo all'ultima fase dei rientri dalle ferie. Si parla di 17 centesimi di tagli delle accise garantite solo sul gasolio e solo fino al 5 di settembre. Naturalmente aumentando il costo dell'energia aumenta anche di conseguenza tutto il resto, e parleremo quindi di aumenti non solo di bollette e di quello che si spende appunto alla pompa di benzina, ma anche in generale di tutte le ripercussioni a partire dalla casa. Parleremo poi anche di lavoro dopo il caro carburanti e di Brescia che è calamita per i lavoratori, così in prima pagina sul Brescia Oggi. Ma mancano laureati, se Brescia da una parte attira lavoratori, sono 60.000 in base all'indagine Agid, i pendolari in entrata ogni giorno, mentre 23.400 circa quelli in uscita. Siamo al secondo valore della regione dietro a Milano. C'è poi però il problema dell'istruzione, perché i bresciani tra i 25 e i 64 anni con una laurea sono il 31,9%, quindi Brescia al nono posto in Lombardia. Anche qui vedremo tutti i dettagli. Parleremo poi anche della Valcamonica ferita che vuole sicurezza, così in taglio basso, sempre il Brescia Oggi, a proposito dei disastri provocati intorno al 19 e il 20 di agosto scorso dal maltempo a Breno. Istituzioni e forze politiche hanno fatto il punto su questi danni appunto provocati dal maltempo e guardano ora alla fase della ricostruzione. La priorità è accelerare il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e garantire risorse ai comuni. Al centro anche il ripristino e il potenziamento della viabilità insieme alla gestione dei materiali trasportati dalle colate. Diego Invernici chiede soluzioni strutturali e procedure più rapide per la messa in sicurezza. Cristina, Alamici sollecita una ricognizione completa di danni e fabbisogni, mentre Maurizio Casasco invoca tempi rapidi per gli interventi. PD e Movimento 5 Stelle infine insistono su una programmazione stabile dei fondi. Better.
In chiusura quindi di questa rassegna stampa parleremo della Valcamonica e delle notizie di carattere locale dalla provincia e iniziamo però come anticipato con le notizie che vengono dalla regione. Siamo in provincia di Monza e Brianza, si parla di suicidio assistito, di fine vita, riparte l'offensiva in aula per arrivare a una legge lombarda, così il titolo alla pagina 5 sulla Repubblica Milano questa mattina. L'articolo è di Federica Venni. Dopo l'affossamento, ce lo ricorda, al Pirellone, il primo testo novembre 2024 con una pregiudiziale di incostituzionalità approvata dal centrodestra, l'associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, ci riprova. Raccolte 15.000 firme, il triplo di quanto necessario, e a settembre depositerà quindi un nuovo documento praticamente identico a quello e oggi in vigore in Toscana. Entro 6 mesi dovrà essere discusso in consiglio regionale e la manovra della pregiudiziale non sarà più applicabile. Una sentenza della Corte Costituzionale, diversamente da quanto hanno sostenuto nel 2024 i consiglieri del centrodestra, ha dato in sostanza il via libera alle regioni di legiferare in materia. La proposta andrà comunque discussa nel merito probabilmente tra gennaio e febbraio ed è lì che emergeranno le contraddizioni nel centrodestra, con molti esponenti di Fratelli d'Italia contrari, ma con alcuni di Forza Italia e della Lega, e i più vicini tra l'altro a sottolineare l'articolo, al governatore Attilio Fontana e all'assessore al welfare Guido Bertolaso, che potrebbero mostrarsi favorevole o comunque non contrari. Quindi poi l'articolo continua sottolineando tutte le sfumature, tutte le differenze, in particolare all'interno del centrodestra, sostanzialmente Fratelli d'Italia contraria e invece favorevoli in parte, ma con diverse differenze e diversi comunque contrasti interni. I politici dei partiti Forza Italia e Lega. Il caso che ha sollevato il tutto è quello di Domenico, malato dal 2009, che si appella, voglio una morte degna, ci racconta anche qui nell'articolo di spalla Federica Venni il caso di Domenico, che dice: non ce la faccio più, da oltre 6 mesi aspetto una risposta dall'azienda sanitaria di avere una degna morte volontaria e francamente ho quasi del tutto perso le speranze in un esito positivo e in tempi ragionevoli per la mia situazione. Era giugno quando ha fatto un ultimo appello ed era il 30 marzo quando Domenico Zuccarella, assistito dal team legale dell'associazione Luca Coscioni, dopo appelli e solleciti finiti nel vuoto, ha presentato nei confronti dell'ATS una diffida ad adempiere, chiedendo che la verifica delle sue condizioni, requisito per poter iniziare il percorso di suicidio medicalmente assistito, fosse conclusa. Alla fine le sue speranze hanno avuto la meglio e Domenico è stato seguito passo dopo passo dal sistema sanitario regionale. Il personale sanitario disponibile su base volontaria, il farmaco e la strumentazione necessari, la modalità di autosomministrazione compatibile con le sue condizioni, l'assistenza sanitaria e il luogo nel quale esercitare la propria scelta, cioè un ospedale. Quella che per lui non era più una vita si è spenta martedì. Domenico, 59enne di Giussano, era affetto da sclerosi multipla dal 2009, dolori insopportabili in tutto il corpo e una malattia che gli aveva mangiato quasi tutte le capacità motorie, tanto che l'assistenza dei caregiver era diventata la presenza indispensabile in ogni sua giornata. Clisteri, terapie contro il dolore e farmaci per evitare la recidiva di una trombosi polmonare che lo ha colpito in passato. Una condizione per lui insostenibile che lo ha spinto nel novembre del 2025 a fare richiesta alla propria ATS di riferimento per la verifica delle condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale per poter accedere al suicidio assistito. Ci sono voluti 290 giorni, più di 9 mesi dalla sua richiesta, dall'attuazione.
un tempo lunghissimo, anche perché le linee guida regionali prevedono un termine massimo complessivo di 145 giorni. Domenico ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica, ora l'associazione Luca Coscioni torna a chiedere una legge per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi e anche per evitare che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto con un tratto di penna. È fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito. A chiederlo con forza sono Filomena Gallo e Marco Cappato, segreteria nazionale tesoriere dell'associazione. Quindi forse ora naturalmente con forse se ne parlerà quest'inverno in Consiglio comunale. Arriverà una legge sul fine vita in Regione Lombardia, questo appunto di seguito alla morte di Domenico Zuccarella, morto a 59 anni con il suicidio assistito. Era malato dal 2009 di sclerosi multipla. Il tempo passa, i malati sono altri e si aspettano però i tempi della politica per una legge. Ma andiamo avanti, lasciamo il tema del fine vita, del suicidio assistito, del caso di Domenico Zuccarella in Monza e Brianza, a Giussano precisamente, per rimanere sempre in regione, ma andando a parlare di carcere con l'aggiornamento su due casi, due notizie. Il primo ci riporta il caso di Cavallo, Chiani chiede i domiciliari, i genitori di Davide, noi turbati. Si parla del giovane che è in prigione al carcere di Opera da 10 mesi, ha 20 anni da scontare, ma sono appunto stati chiesti per lui i domiciliari. Rivediamo rapidamente la questione e quali sono le novità nell'articolo di Ilaria Carra. Un percorso realmente riparativo comincia così e richiede tempo, sacrificio, continuità, una responsabilizzazione autentica che non può essere anticipata o presunta. Scelgono ancora una volta Tony Paccati, mamma Stefania e papà Salvatore, i genitori di Davide Cavallo, per esprimere il turbamento di fronte alla richiesta avanzata al giudice dalla difesa dell'accoltellatore del figlio. Uscire dal carcere e andare ai domiciliari dopo solo, tra virgolette, 10 mesi di carcere. È una sollecitazione più umana che legale, rivolta al giudice Alberto Carboni, perché nella decisione tenga conto dei loro dubbi e paure. La lettera della famiglia Cavallo è parte della memoria difensiva dell'avvocato di parte civile Luca Lazzaroni. Segue l'istanza del difensore di Alessandro Chiani a Opera da 10 mesi, dopo la condanna in primo grado a 20 anni per tentato omicidio e rapina dello studente 22enne, vittima quasi un anno fa dell'aggressione di cui tuttora porta i segni. Era la notte del 12 ottobre 2025 in Corso Como, zona Locali, siamo a Milano, quando in cinque, fra cui tre minorenni, si avvicinarono a lui, lo pestarono per 50 euro e una coltellata gli provocò una lesione midollare. A colpirlo fu proprio Chiani, condannato a 20 anni e 500.000 di risarcimento, mentre per l'amico 18enne Ahmed Atia, il palo, il verdetto dello scorso maggio fu ben più lieve, 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Per Davide ci furono invece 6 mesi d'ospedale, un calvario che vive ancora oggi e che ha raccontato in una lettera dalle parole stupefacenti. Il mio cuore ha perdonato, il mio corpo no. Era stato proprio lui, nel giorno della sentenza, sorretto dalle stampelle, ad avvicinarsi ai due imputati quasi coetanei per abbracciarli e confortarli, un gesto di rara umanità a cui erano seguite parole di comprensione anche del loro dolore. Questo sono gli aggiornamenti appunto sul caso, ce li ha riportati Ilaria Carra nell'articolo a pagina 7 della Repubblica Milano. In basso invece viene riportata, ve l'avevamo data anche questa notizia qualche giorno fa, quella di qualche settimana fa piuttosto, quella di Domenico Papalia, il boss che esportò la 'ndrangheta al nord. Era stato ricoverato ed era tornato a Corsico dal carcere, prima al San Paolo, dove però è morto la notte scorsa a 81 anni.
anni, a 81 anni, era malato di tumore. E anche se si attende ancora la relazione dei medici prima dell'ok alla sepoltura, ha passato 49 anni in carcere. Dopo 49 anni è stato appunto gli è stato concesso l'uscita per curarsi ed è morto pochi giorni dopo. Questa in sintesi è la notizia. Poi l'articolo naturalmente ripercorre tutta la sua, tra virgolette, carriera e appunto ricorda come Domenico Papalia portò l'Ndrangheta al nord. Noi ora però lasciamo il carcere e cambiamo tema, andiamo a parlare di rincari. Lo faremo con numerosi articoli che troviamo su diversi quotidiani. Ci parlano innanzitutto, dato l'avvicinarsi della data della riapertura delle scuole, di rincari appunto per quanto riguarda in particolare i libri di testo, ma anche tutti gli altri attrezzi di studenti e studentesse, che naturalmente ricadono il cui costo ricade naturalmente sulle famiglie. Il tutto è raccontato da Margherita Abis, pagina 2, pagina 3, sempre sulla Repubblica Milano. Il ritorno sui banchi di scuola deve ogni anno significa anche fare i conti per le famiglie con una spesa ingente. Si parla inizialmente nell'articolo di come a Milano la situazione dei prezzi sia stabile, però era già tra le più alte e tra le più incidenti appunto sui risparmi delle famiglie di tutta Italia. E a incidere, si specifica nell'articolo, come vi avevo anticipato, non sono soltanto i testi, ma anche il corredo scolastico, cioè la tecnologia, e in generale anche il costo della vita in città. Tutto questo perché è riportato dai quotidiani, perché i dati sono stati fotografati da Federconsumatori nel monitoraggio sul caro scuola. Quindi, in sostanza, a livello nazionale la spesa media a studente è in aumento dell'1,6%, Milano invece in controtendenza rimane, come abbiamo detto, stabile, anche se c'è la sola eccezione del liceo classico. Gli aumenti sono un po', sono un po', ci sono dei piccoli aumenti, ecco, liceo classico, mentre sono stabili gli altri istituti. Per esempio, per lo scientifico servono, dice l'articolo, 478 in media euro per il biennio e 474 nel triennio. Questo quanto riguarda lo scientifico. Poi vengono riportati i dati sugli istituti tecnici: 482 euro nel biennio, 419 nel triennio, poi il liceo artistico e poi appunto il classico, che, come abbiamo detto, vede aumentare leggermente le spese. In confronto con le altre città, tuttavia, scorrendo avanti nell'articolo, Milano resta comunque su livelli di spesa tra i più elevati. Poi è più caro anche per appunto alle superiori studiare rispetto a Roma, che è comunque più cara di Napoli, che è comunque più cara di Firenze. Poi anche qui tanti dati e tanti numeri che fanno le differenze tra le varie scuole, tra il classico, lo scientifico e i tecnici. Al costo dei libri, però, riprendendo verso la metà dell'articolo, al costo dei libri vanno poi aggiunti 673 euro medi per il corredo scolastico. Sono quelli 673 euro, quelli stimati dall'osservatorio di Federconsumatori. Qui la crescita del 2-3% rispetto all'anno precedente. La cifra comprende zaini, astucci, diari, quaderni, matite colorate e gli altri articoli di cancelleria, oltre ai cosiddetti ricambi, cioè i prodotti che vengono riacquistati durante l'anno perché si esauriscono. Per gli studenti che iniziano un nuovo ciclo scolastico, il conto può superare facilmente i 1000 euro e il dato può crescere ancora con la tecnologia. Il caro scuola 2026 arriva in un momento particolarmente difficile per le famiglie milanesi, sottolinea il presidente di Federconsumatori Milano, Carmelo Benenti, chiedendo al comune di intervenire soprattutto per la cosiddetta fascia grigia, cioè le famiglie con redditi medio-bassi, ma che non accedono alle agevolazioni, ma devono
possano comunque sostenere i rincari. L'associazione chiede inoltre di estendere la gratuità dei libri anche alle medie, prevedere aiuti specifici per le famiglie numerose, creare un fondo comunale complementare alla dote scuola regionale e sostenere l'acquisto o il comodato dei dispositivi tecnologici. Per contenere la spesa si può ricorrere ai libri usati, che secondo Federconsumatori consentono di risparmiare oltre il 29%, mentre per i dispositivi tecnologici rigenerati il risparmio può superare il 38%. Questo è, ecco, un estratto dell'articolo dove abbiamo letto che ci parla di rincari e di Salasso, in particolare così si intitolava quest'articolo, il Salasso per il ritorno a scuola, con Milano che non aumenta ma comunque guida la classifica in Italia. La pagina successiva, la pagina 3, articoli no logo o di marca, così il conto può cambiare alla cassa del supermercato. Viaggio tra i prezzi e consigli per gli acquisti su astucci, diari e trolley, e ce lo racconta Margherita Abis in questo articolo della pagina 3, appunto, e dove sostanzialmente si evidenzia come il supermercato in questo periodo si trasformi in una sorta di cartoleria, permettendo così di risparmiare e, aggiungo io, anche di far chiudere le poche cartolerie che sono ancora rimaste nei quartieri, nei negozi di vicinato. E andiamo avanti, però, lasciando la scuola, ma continuando non lasciando la scuola, anzi andando a completare quanto detto sulla scuola con il giornale di Brescia, prima di invece andare a parlare di altri rincari, in particolare quelli sui trasporti e sulle bollette. Al giornale di Brescia, dicevamo, alla pagina 9, anche lì dopo l'esposizione dei dati nell'analisi di Marco Papetti alla pagina 8 e 9 del appunto giornale di Brescia, che ci riporta sostanzialmente i dati dell'osservatorio di Federconsumatori che vi abbiamo appena letto dalla Repubblica Milano, però alla pagina 9 in spalla ci sono due articolini, ve li leggiamo in parte. Il primo ci parla del commerciante, un commerciante che parla, che dice: per i consumatori è una fase delicata. Tra le realtà bresciane specializzate nel commercio di penne, matite, quaderni e di cancelleria, insomma in generale di materiali scolastici, di strumenti di supporto alla scrittura, c'è il gruppo Giustachini, che in provincia ha due negozi, a Brescia e Roncadelle, ma è presente anche a Verona e Alba. Non abbiamo notato particolari rincari, dice appunto il portavoce del gruppo Giustachini. Il responsabile marketing del gruppo Giustachini, Nicolo Galeri. Non abbiamo notato particolari rincari, ma abbiamo comunque impostato tutta la campagna di vendita nella consapevolezza che per le famiglie il momento è delicato. E infatti abbiamo predisposto pure quest'anno un sistema di promozioni per venire ai loro incontro con sconti fino al 50% sulla cancelleria. Questo è, insomma, un po' in sintesi quanto dicono i commercianti. In particolare questo del responsabile marketing del gruppo Giustachini. Più in basso invece un altro articolo ci riporta le parole dell'associazione dei librai, in particolar modo del signor Liserani, presidente di Ali Brescia, che dice: ci sono comunque margini di risparmio. Rassicurazioni, quindi, dopo i tanti numeri che ci parlavano di rincari, ecco una seconda rassicurazione per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi a scuola. I rincari dei prezzi dei libri, come gli altri anni, sono sotto il livello dell'inflazione, non ci sono grandi sorprese, lo dice appunto il presidente dell'Associazione Librai Italiani di Confcommercio Brescia e Provincia, Diego Liserani, che commenta così l'avvio della stagione calda per le vendite di libri scolastici. Il governo ha pubblicato a marzo il decreto con i tetti di spesa per i libri, quindi le famiglie conoscono già da alcuni mesi gli importi. Si arriva di un massimo di 346 euro per il primo anno del liceo classico, e eccetera eccetera eccetera. Ci teniamo, continua a sempre a ricordare che di fatto si spende meno di un euro al giorno per l'educazione dei propri
propri figli. Insomma, questa rassicurazione poi ognuno tragga le proprie conclusioni, chi è all'ascolto, chi ha figli che sta preparando per il ritorno a scuola. Noi cambiamo settore, lasciamo la scuola e andiamo sulle pagine economiche del giornale di Brescia, alla pagina 25, per un panorama generale che offre sempre Confcommercio e che ci parla di bilanci familiari. Casa, bollette e trasporti si mangiano il 42% del reddito delle famiglie. Il costo delle spese obbligate è aumentato del 5% rispetto al 1995 e ha contribuito alla lenta riduzione dei consumi. Così titolo e occhiello di questo articolo. Andiamo a leggervi in parte. Le spese obbligate, quelle di cui le famiglie non possono fare a meno e che non possono comprimere più di tanto, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, assorbono quasi la metà dei consumi familiari complessivi, circa il 42%, con un aumento di poco meno di 5 punti percentuali rispetto al 1995, quando era al 37%. Questo emerge da un'analisi di Confcommercio in cui si sottolinea che all'opposto, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9 punti, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6 punti. Le spese per l'abitazione si confermano la voce di costo maggiore, con 5.335 euro pro capite, ovvero più 72 euro rispetto al 2025, sul totale delle spese obbligate, che sono pari a 9.693 euro. Seguono assicurazioni e carburanti per 2.310 euro e l'energia 1.829 euro. Quest'ultima è comunque la componente che, pur mantenendo un'incidenza elevata sui bilanci familiari dal 1995 ad oggi, ha registrato la riduzione più significativa, meno 1.231 euro. E si tratta di una conseguenza della riduzione dei consumi attuata dalle famiglie per rispondere all'aumento dei prezzi, così spiega sempre Confcommercio, ma anche e soprattutto dei progressi della tecnologia. Basta pensare agli elettrodomestici, che hanno favorito il risparmio energetico. Questo è un po' il panorama più generale, ma andiamo poi a vedere un po' più nello specifico. Quando si parla di carburanti, e i commenti sono senz'altro più preoccupati e meno rassicuranti di quelli letti in parte finora, soprattutto quando si parla di caro gasolio. Pochi giorni di sconto non bastano, ora misure strutturali. Questo è il titolo dell'articolo firmato da Giada Ferrari, pagina 14 e pagina 15 sul Brescia Oggi. Pochi giorni di sconto, poi il prezzo del gasolio torna al punto di partenza. La proroga per il 25 e il 26 agosto, ora fino al 5 settembre, del taglio di 17 centesimi, non rassicura chi lavora sulla strada. Agenti di commercio e autotrasportatori bresciani riconoscono l'intervento del governo, ma chiedono misure strutturali. Secondo l'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese del Made in Italy, riferita al 24 agosto, il gasolio self costa in media 2,131 euro al litro, la benzina 2,01 euro. Più avanti, per gli agenti FNAARC, aderente a Confcommercio, le differenze tra i distributori rendono poco percepibile il vantaggio dei 17 centesimi. Comprendiamo che l'andamento dei mercati internazionali renda difficile prevedere l'evoluzione dei prezzi, dichiara Alberto Petranzan, presidente nazionale degli agenti FNAARC, ma non possiamo vivere di proroghe. Abbiamo bisogno di certezze e quindi di correttivi strutturali e adeguati per compensare le importanti oscillazioni dei carburanti. Per gli agenti iscritti a Enasarco, il carburante è una delle voci più pesanti del bilancio e rincari, sostiene la federazione. Vanificano i vantaggi del regime forfettario e l'auto non viene inoltre sostituita ogni 4 anni per l'elevato con chilometraggio. Oggi scegliere tra diesel, benzina, ibrido ed elettrico è diventato quasi un terno al lotto.
prosegue Petranzan, per programmare un acquisto consapevole serve una politica energetica chiara e che guardi al futuro. L'elettrico richiede un investimento più alto e presenta difficoltà legate alle colonnine e alle ricariche rapide. Il limite di costo fiscalmente riconosciuto per le auto degli agenti è ancora di 25.822 euro, pari a 50 milioni di lire fissati nel 1986 e mai adeguati. Vabbè. Lasciamo quest'articolo, insomma, tanto i prezzi del gasolio, della benzina alle stelle sono sotto gli occhi di chiunque sia all'ascolto. C'è poi l'altro articolo, non andremo a leggerlo, l'articolo di spalla, pagina 15, sempre firmato già da Ferrari, che si intitola Un anno sulle montagne russe con l'incubo dei rincari, l'articolo che fotografa quindi l'andamento dei prezzi dell'ultimo anno, e ce lo ricorda per chi volesse ricordarselo, appunto, pagina 15, Brescia Oggi. Lasciamo questo tema, ne abbiamo parlato a sufficienza, poi abbiamo gli ultimi 10 minuti di questa rassegna stampa di carattere locale qui su Radio Onda d'Urto. Mancano 11 minuti per l'esattezza alle 10, quindi andiamo velocemente sugli ultimi articoli. Prima di tutto quello che ci parla di Brescia, calamita per i lavoratori, ma scarseggiano i laureati. Lo studio che troviamo, di cui dati vengono riportati alla pagina 12, alla pagina 13, anche qui scrive Giada Ferrari, oltre 100.000 addetti nelle imprese, 60.000 pendolari in entrata ogni giorno, ma una quota di laureati che lascia Brescia nella parte bassa della classifica lombarda. Il capoluogo è secondo dopo Milano per capacità di concentrare lavoro e

con una tabella in taglio alto alla pagina 13, ma sostanzialmente quelle sono i due punti da tenere a mente, che poi appunto vengono raccontati dei dettagli all'interno dell'articolo. Il primo punto è che Brescia è seconda per persone che arrivano nel capoluogo per lavoro, quindi sono 60.000 quelli che dalla provincia ma anche da fuori arrivano per lavorare in città, quindi con un netto saldo in positivo rispetto ai residenti in città di Brescia che si spostano fuori per lavorare. C'è poi il problema però dei pochi laureati rispetto alle altre città della Lombardia. Questo è interessante perché Brescia è quart'ultima, nona in particolare, con il 31% di residenti laureati o con titoli terziari. La prima, a netta distanza, con il 45% di laureati e titoli terziari, è Pavia, poi seguita da Milano con il 43% e con il 38% si piazza invece Bergamo. Le ultime in classifica sono invece Mantova con il 31%, Cremona con il 29% e Sondrio con il 28. Altra notizia rilevante che leggiamo nelle stesse pagine, in particolare in spalla alla pagina 13, la Leonessa invecchia ma è seconda in regione per numero di under 15. Anche qui una fotografia di carattere demografico che è sempre riportata, è sempre stata scattata, dovremmo dire, dai dati Istat raccolti da Cruscotto Italia, la piattaforma di Agid che organizza e rende confrontabili a livello comunale dati pubblici nazionali. E quindi anche qui si parla di come ogni 100 residenti con meno di 15 anni a Brescia ci siano 211 persone con almeno 65 anni. Quindi 100 persone hanno meno di 15 anni, 211 ne hanno più di 65. Soltanto Milano ha un indice di vecchiaia più basso. Monza segue Brescia, mentre Sondrio arriva più in basso. Il confronto è appunto quello, ve l'abbiamo detto, riportato da Cruscotto Italia, e poi l'articolo continua con tutti i numeri e le percentuali. Ma noi abbiamo anche necessità di parlare dei danni del maltempo in Valle Camonica, e quindi prendiamo per riportarvi il quanto il Corriere della Sera Dorso Bresciano. Pioggia in Val Camonica, il nodo danni collaterali. Ieri in comunità montana il vertice istituzionale, chiesti a Regione 45 milioni di euro per la viabilità alternativa. Questo titolo e occhiello alla pagina 4 nell'articolo di Giuseppe Arrighetti. Lungo la strada del Monte Faeto in meno di 3 giorni sono transitati 10.000 auto, quante il collegamento fra Malonno e Edolo ne aveva contate in 10 anni. L'eccezionale traffico generato dalla chiusura della statale 42 per l'esondazione del fiume Oglio a Sonico ha provocato danni alla carreggiata di questa strada di montagna che il comune di Edolo ha quantificato in 160.000 euro. Il sindaco Luca Masneri, che martedì ha deciso di chiuderla per ragioni di sicurezza, li ha chiesti a Regione Lombardia nel corso del vertice istituzionale organizzato ieri in comunità montana, a una settimana dall'ondata di maltempo che aveva investito Vione, Sonico e Malonno. E poi l'articolo, e non solo questo ma anche gli articoli del Brescia Oggi, vanno nel dettaglio, nello specifico, a raccontare tutti i danni e come si sta tentando di riprendere in particolar modo una fruizione
per chi si deve spostare, quindi intanto si parte, è priorità ristabilire una viabilità più o meno normale, poi naturalmente si chiedono soldi perché ne servono tanti, soprattutto anche per spostare detriti, per movimentare terre franate o mettere in sicurezza zone

a rischio frana, si parla in particolare del gigante silenzioso che incombe sulla Val Rabbia. Nell'articolo che ci porta a Sonico in taglio basso, la pagina 16 del Brescia Oggi, ma in generale tanti articoli sulla Val Camonica ferita, che deve essere messa prima di tutto in sicurezza. Poi dalla sete della pianura alle frane, 1 miliardo per le nuove emergenze acqua, dissesto e prevenzione. Secondo Maione il cambiamento climatico è già nella nostra quotidianità. Articolo quindi questo, pagina 17 di Spalla, che ci parla dell'obiettivo invece della regione per i suoi investimenti che voglio mettere proveranno a mettere in futuro il territorio a prova di perturbazioni imponenti, come sono state quelle del caso della Valle Camonica di una settimana fa, in particolare per rendere permeabili dalle zone agricole alle infrastrutture, in modo da evitare allagamenti e smontamenti. Questo veramente in una sintesi molto generale, ma gli articoli sono pieni di dettagli. Vi rimandiamo quindi alla pagina 16, alla pagina 17 del Brescia Oggi. Chiudiamo rapidamente la rassegna stampa di carattere locale con un articolo che ci porta a Sirmione. Dall'imposta di soggiorno sgravi sulla Tari ai residenti, anche qui ancora overtourism in uno dei comuni più turistificati di tutta Italia. Silvia Vigo ci racconta la scelta dell'amministrazione di Luisa Lavelli, che ha approvato nell'ultimo consiglio comunale una misura che permetterà di usare una quota dell'imposta di soggiorno per mitigare la Tari ai residenti, quindi mitigare gli aumenti sulla tassa sui rifiuti, che appunto è aumentata, e per mitigarla si useranno una parte, ma soltanto, non lo dico io, ma lo dice Andrea Volpi, consigliere di Siamo Sirmione, all'opposizione, soltanto per questa misura sono stanziati 60.000 euro, quindi secondo l'opposizione sono troppo pochi, anche perché a Sirmione la gestione dei rifiuti costa quasi 3 milioni di euro all'anno, ma l'imposta di soggiorno ha permesso di incassare, pensate un po', nel solo 2025 circa 2,4 milioni. Quindi 60.000 euro per calmierare gli aumenti della Tari sono considerati dall'opposizione pochi. C'è comunque la notizia che vi abbiamo riportata, o che la scelta di un'amministrazione, quella di Luisa Lavelli, che già ha ammesso in passato il problema dell'overtourism, ha impostato alcune forse troppo deboli misure per contrastarlo, e questa è l'ultima di quelle appunto che sono state fatte e approvate anche in passato dalla giunta sirmionese. Da Sirmione chiudiamo la rassegna stampa di carattere locale sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Subito la linea a Laura Pescatori e la compagnia dei Gatti Neri alle 11, poi l'aggiornamento con le notizie nel giornale radio in forma breve, seguita dallo spazio approfondimenti del mattino. Rimanete con noi.

0: siamo la compagnia dei gatti neri.
1: E partiamo allora con il 27 agosto del 1991. La Epic Records pubblica Ten, l'album di debutto dei Pearl Jam, lavoro insomma che diventerà leggendario nel grunge e nella storia del rock in generis. Ci ascoltiamo due dei tre singoli estratti, partiamo con una doppietta, Alive e Heaven Flow.

andiamo al 27 agosto del 1991. La band di Boston, Tribe, pubblica l'album Abort, segnando il loro debutto su una major discografica. 12 tracce per poco più di una quarantina di minuti. Da qui Rescue Me.

E andiamo al 27 agosto del 1909. Nasce nel Mississippi Lester Young, sassofonista statunitense. Fu tra l'altro una certa meravigliosa, direi tra parentesi, Billie Holiday ad assegnargli il nomignolo di Prez, ovvero il presidente. Lei lo considerava il miglior tenor sassofonista del panorama jazz. Morì il 15 marzo del 1959 e noi lo ricordiamo con Man to Me, dall'album Presence We di Lester Young e Harry Edison del 1955.

27 agosto 1939 nasce in Georgia Edward Paton, cantante e produttore discografico statunitense. Troviamo in casa Gladys Knef and the Pipes, entra in questo gruppo vocale nel 1959 in sostituzione ai membri uscenti, completando insomma in questo modo la storica formazione. Lo ricordiamo perché scomparve il 25 febbraio del 2005 con uno dei tanti successi leggendari, I Heard You Through the Grapevine.

E andiamo al 27 agosto del 1941. Nasce a Capoverde Cesaria Evora, cantante di Capoverde. La diva a piedi nudi venne così ribattezzata per la sua abitudine di esibirsi scalza sul palco in segno di solidarietà con i poveri del suo paese. La ricordiamo con Sodade, traccia che la lancia definitivamente sulle scene globali. Cesaria morì il 17 dicembre del 2011.

E cambiamo decisamente sonorità e mood andando al 27 agosto del 1949. Nasce in Alabama Jeff Cook, cantante e musicista statunitense, lo troviamo in casa Alabama assieme ai cugini Randy Owen e Teddy Gentry. In lontano 1969 diede vita a questa iconica formazione country rock. Affetto da Parkinson, morì il 7 novembre del 2022 e noi ci ascoltiamo Red River dall'album The Closer You Get, il settimo della band, datato 1983.

andiamo al 27 agosto del 1953. Facciamo gli auguri a Alex Lifeson, cantante e chitarrista canadese. Troviamo in casa Rush. Quest'anno, dopo anni di indiscrezioni, Alex e Geddy hanno ufficialmente riformato i Rush in occasione del tour celebrativo 50 Something. Ci ascoltiamo Tom Sawyer.

0: getting really close.
1: E andiamo al 27 agosto del 1970, facciamo gli auguri a Tony Cannell, bassista anglo-statunitense, lo troviamo in casa No Doubt. Entra in questa formazione nel 1987 e contribuì insomma in maniera direi rilevante al successo di album storici come Magic Kingdom del 1995, ma anche Rocksteady del 2001. Ci ascoltiamo All Back Girl di Gwen Stefani, in cui troviamo Tony anche nelle vesti di coautore e produttore.

27 agosto 1979, andiamo a fare gli auguri anche a Sarah Newfield, violinista canadese. La troviamo in casa Arcade Fire, ma anche cofondatrice del collettivo strumentale post-rock Bell Orchestra. Vanta anche una carriera solista in cui esplora insomma un po' la potenza espressiva del violino, no? In congiunzione anche alla voce e a queste tessiture molto sintetiche. Da Everything Now, quinto album degli Arcade Fire, datato 2017, andiamo ad ascoltarci l'omonimo brano.

E andiamo verso la chiusura di questo 27 agosto, cambiamo sonorità, andiamo nel 2006, muore a causa di complicazioni epatiche Jess Pintedo, chitarrista statunitense. Lo troviamo in casa a Napalm Death, uno dei pionieri del grindcore. Negli anni 80 Los Angeles fonda i Terrorizer e poi nell'89 appunto si trasferisce a Birmingham e sostituirà Bill Steer nei Napalm Death per l'appunto. Collaborò anche con i Lockup, supergruppo grindcore, e con i Brujeira. Nacque in Messico il 12 luglio del 1969, noi dal settimo album dei Napalm Death, Inside Torn Apart del 1997, ci ascoltiamo Reflect on Conflict.

E andiamo a chiudere con una doppietta. Abbiamo aperto con una doppietta, chiudiamo con una doppietta. 27 agosto 1990. Muore in un incidente in elicottero Steve Ray Vaughan, cantante e chitarrista blues statunitense. Inizia a muovere i primi passi trasferendosi ad Austin e militando in diverse band locali prima, insomma, di trovare un po' la quadra, la sua dimensione con i Double Trouble. Nell'83 collaborò anche con David Bowie incidendo le parti di chitarra nell'album Let's Dance, tra l'altro. Nacque a Dallas il 3 ottobre del 1954, noi lo ricordiamo prima con Little Wing e successivamente con May I Have a Talk With You, dall'album postumo del 1991 intitolato The Sky is Crying. La compagnia dei Gatti Neri torna domani, auguro a chi è all'ascolto un buon proseguimento. Un saluto da parte di Laura, ciao!

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Le 11 in punto, il GR Flash del mattino qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Oggi è giovedì 27 agosto. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino alla 5 di settembre. Il governo Meloni arranca e cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo. Sono stati stanziati circa 130 milioni di euro. L'obiettivo sarebbe poi quello di far scattare nuove modalità di sostegni definiti selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto dovrebbero arrivare da un nuovo meccanismo di acconto fiscale dalle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. A Napoli decine di lavoratori e abitanti dei campi Flegrei, colpiti ancora una volta da bradisismi e scosse di terremoto, hanno trascorso la notte in tenda davanti alla sede della regione Campania. Chiedono che il Consiglio regionale porti le loro istanze al governo. Nei campi Flegrei siamo nati e nei campi Flegrei vogliamo continuare a vivere, affermano i manifestanti che chiedono garanzie su sicurezza, casa, lavoro e servizi. In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria e il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Andiamo ora all'estero. È stato il collasso di un ghiacciaio dovuto alla crisi climatica a provocare la devastante alluvione che ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. C'è ancora incertezza sul numero esatto di vittime dispersi, ma di certo si tratta di centinaia di morti. Almeno 644 invece le persone ancora disperse. Secondo il Nepal Tourism Board, 517 di loro sono turisti stranieri e 127 sono cittadini nepalesi. Per la Farnesina sono 90 gli italiani coinvolti. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. Secondo diversi media internazionali, tra i quali Al Jazeera, il primo ministro del Qatar sarebbe atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation del conflitto con gli USA. Prima di lui erano giunti nella capitale iraniana il capo dell'esercito pakistano e il ministro degli esteri dell'Oman. In Palestina intanto proseguono genocidio, pulizia etnica e occupazione per mano israeliana. Ieri sera due palestinesi sono rimasti feriti a Gerusalemme in seguito a colpi d'arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano. Sempre ieri sera, ma vicino Hebron in Cisgiordania, due donne e una giovane di 14 anni sono state ferite da spari dei militari di Tel Aviv. Stamattina invece coloni fascisti israeliani hanno issato bandiere dello Stato di Israele nella zona di Esh Gurab, nel governatorato di Betlemme. Le autorità israeliane intanto hanno emesso un'ordinanza di demolizione e sequestro su un'abitazione palestinese del villaggio di Kafr Nima a ovest di Ramallah. Non solo Palestina, nel sud della Siria l'esercito di occupazione israeliano ha fatto irruzione in un'abitazione del villaggio di Taranja a nord di Quneitra sul versante siriano delle alture del Golan occupate da Israele, effettuate perquisizioni e irruzioni in una delle case prima di ritirarsi dalla zona. Chiudiamo con la guerra in Ucraina. Nella notte si sono udite esplosioni nella capitale Kiev, mentre altri raid hanno colpito la città meridionale di Odessa, dove ci sarebbero dei feriti. Mosca parla di attacchi su raffinerie, siti metallurgici e stabilimenti della produzione di droni ucraini. Sul terreno invece le truppe russe starebbero avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk e avrebbero superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk-Kramatorsk, lo afferma il capo di Stato Maggiore russo Gerasimov. Secondo il Wall Street Journal, intanto il recente viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe servito ad avvertire la Russia di non attaccare gli stati membri della NATO dopo valutazioni dell'intelligence USA secondo le quali l'esercito russo nei prossimi anni potrebbe mettere alla prova l'Alleanza Atlantica con un attacco limitato, secondo i media statunitensi. Inoltre, Mosca starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono ormai giunte a un punto morto. È tutto per quanto riguarda questa edizione di metà mattinata del GR Flash di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle ore 13, tra poco lo spazio approfondimenti del mattino.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostiene una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

Le 11:07 minuti di questo giovedì 27 di agosto, di nuovo una buona mattinata ascoltatrici e ascoltatori. Inizia ora lo spazio approfondimenti del mattino di Radio Onda d'Urto. Vediamo i titoli. Torna Renoise, il festival antifascista in memoria di Renato Biagetti. L'iniziativa prenderà il via il 27 agosto, come sempre, sulla spiaggia di Focene, per poi spostarsi a Roma dal 3 al 5 di settembre. Si tratta di un'edizione importante a 20 anni esatti dall'uccisione per mano fascista di Renato, di cui siamo entrati nei dettagli con Cristiana di Acrobax. E poi nei prossimi giorni sono in programma diversi appuntamenti di richiamo xenofobo e razzista dal richiamo europeo nei territori veronesi e trentini. Nello specifico, tra una settimana nel sud del Trentino, al confine con la provincia di Verona, arriveranno gruppi neonazisti da tutta Europa. L'evento è il tradizionale raduno Ritorno a Camelot, organizzato dal Veneto Fronte Skinheads. Il gruppo parlamentare di AVS sta predisponendo relative interrogazioni in Parlamento. Noi ne abbiamo parlato con Luca Perini, segretario provinciale di Sinistra Italiana Verona. Ancora autistici, inventati, la piattaforma digitale libera di mailing list italiana è al centro della caccia alle streghe degli Stati Uniti contro i cosiddetti terroristi Antifa. Che cosa sta accadendo? Ne parleremo con Blicero del collettivo Autistici Inventati. Poi una pagina dedicata agli esteri e andremo in Tunisia per parlare delle proteste per le strade di Ben Gardeen al confine con la Libia a seguito dell'ennesimo naufragio davanti alle coste tunisine. Abbiamo parlato con Matteo Garavoglia, giornalista freelance che si occupa di Nord Africa e in particolare di Tunisia, con il reportage sul campo. Questi gli argomenti principali che andiamo a proporvi questa mattina all'interno dello spazio approfondimenti. Partiamo da Roma con il festival antifascista Renoise.

0: Quattro giornate dense di appuntamenti di lotta e di approfondimento, costruite attorno ad altrettante parole chiave: ricordare, riconoscersi, resistere, ripartire. Parliamo di Renoiz, il festival antifascista in memoria di Renato Biagetti, che quest'anno, a 20 anni dall'uccisione per mano fascista di Renato, si svolgerà il 27 agosto sulla spiaggia di Focene e poi a Roma dal 3 al 5 di settembre. Ai nostri microfoni per parlarne Cristiana di Acrobax. Ciao Cristiana, ben ritrovata.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti, sì, è un piacere ritrovarvi, eccoci qua.
0: Allora, ci ritroviamo per riparlare dopo l'appuntamento in festa che toccheremo poi in chiusura di questa intervista. Ci ritroviamo per presentare appunto questa nuova edizione di Renoiz, a 20 anni appunto dall'assassinio di Renato. Un anniversario che avete già definito in più di un'occasione molto importante per voi e che graviterà attorno alle parole che ho citato poco fa. La prima di queste parole è ricordare e l'avete scelta per inquadrare un po' il rito collettivo che ormai come consuetudine il 27 di agosto portate sulla spiaggia di Focene. Puoi parlarci di questo primo appuntamento di questa 4 giorni e che cosa rappresenta oggi più che mai a 20 anni da quell'omicidio?
1: Sì, esatto, diciamo ci siamo e domani 27 agosto saranno esattamente 20 anni da quel giorno in cui, insomma, la notizia che ci ha svegliato fu quella dell'aggressione a Renato e poi della sua morte poche ore dopo in ospedale. Per noi ricordarlo a Focene è sempre stato un momento intimo, collettivo, potente, di restituzione di che cosa era stato quel dolore lacerante di quel giorno e la fatica soprattutto che è seguita a quel dolore di dover ripristinare, raccontare la verità su quella notte, cioè che Renato non era morto in una rissa fra balordi finita male, ma era morto a causa di un'aggressione fascista compiuta da due giovani, giovanissimi dell'epoca, 17-19 anni, che lo avevano aggredito al termine di una serata reggae sulla spiaggia appunto di Focene. Ed è per questo che ricordare ovviamente è la parola simbolo di questa giornata, della giornata di domani, del 27 di agosto. Lo è stata in tutti questi anni e lo è ancora di più quest'anno, perché appunto 20 anni sono un giro di boa importante, significativo, sono un dato, sono un fatto. Sono tante, no? Tante storie, tanti anni che è passati insieme in questo ricordo e passati insieme nella costruzione, insomma, anche di una capacità di trasformare il ricordo e il dolore in tantissimo altro. E domani ci ritroveremo appunto a Focene a partire dalle 17 e, insomma, a me fa molto piacere e per noi è molto importante che questo 20° anniversario racconti anche a chi magari non lo conosce, non lo sa, anche il legame fortissimo che si è costruito in questi anni con la storia di Dax. Domani saranno con noi i compagni e le compagne di Dax, i compagni e le compagne di Milano, che per due momenti particolari durante questo pomeriggio sera a Focene, e a partire dalle 18 un laboratorio presentazione del libro Sta nel fondo dei tuoi occhi, che è quello in cui si racconta ai bambini e alle bambine la storia di Dax Cuore Grande, e siamo felici di presentarlo per la prima volta a Roma appunto proprio durante Renoiz, proprio a Focene, e proprio dove Stefania e Rosa tante volte si sono ritrovate per ricordarli insieme, e poi perché i compagni e compagne dell'associazione Dax e del FOA Boccaccio ci hanno regalato per questo anniversario un video documentario grazie alle interviste raccolte mentre preparavano Brucia ancora dentro, che racconta la storia di Renato, la storia di Renoiz e questi 20 anni, e verrà presentato in prima assoluta proprio sulla spiaggia al calare del sole. Quindi, insomma, domani sarà una giornata come al solito anche, insomma, per stare insieme. Ci sarà il torneo di beach rugby come sempre, ci sarà il momento, insomma, in cui saluteremo Renato con la scritta di fuoco sulla spiaggia. Insomma, sarà un momento che è molto emozionante e a cui invitiamo tutte e tutti. Voi siete troppo lontani, ma insomma spero ci penserete e proveremo in qualche modo a restituirvela. attraverso i social nei giorni successivi.
0: Parlavi prima della capacità trasformativa che cercate di mettere ogni anno, edizione dopo edizione, nel ricordo, far sì che questo ricordo diventi una spinta per quelle che sono innanzitutto lo spirito antifascista e l'antifascismo di Renato, ma anche per tantissime altre lotte, tanto che anche nelle altre giornate sono molte, diciamo, le scintille che partono da questo ricordo in termini di lotta. Ci puoi raccontare un po' come le avete pensate e che cosa, insomma, raccoglieranno a livello di contenuti e di approfondimenti?
1: Ma allora sì, devo dire che insomma ogni anno ovviamente il processo di costruzione di Renoiz è un processo collettivo, è un processo che dura un anno, è un processo che coinvolge tantissimi compagni e compagne a Roma e non solo. E quindi appunto anche quest'anno, in questo 20° anniversario, diciamo c'è stata una risposta che insomma ogni anno ci restituisce il valore della fatica, no? Ci vuole tanto impegno, tanta passione, ma insomma l'energia che si mette in circolo è veramente tanta, tantissima, anche nei mesi precedenti oltre che in quelle giornate. Ma quest'anno diciamo che appunto abbiamo riuscito a creare un programma molto denso, intenso, fatto tra l'altro come al solito di tante pratiche, tanti linguaggi. Si va dai laboratori per i bambini e le bambine, le mostre fotografiche, gli spettacoli teatrali, i laboratori di circo, 1000 laboratori manuali anche per realizzare i materiali del corteo. Ci saranno live painting, ci saranno presentazioni di libri, proiezioni, e in particolare diciamo che ci siamo fatti ispirare anche un po', come facciamo ogni anno, dalle battaglie, dai percorsi e dai processi attraversati durante questo anno politico, quelli in cui noi ogni anno continuiamo a portare anche il nome di Renato e i sogni di Renato, che sono insomma i temi che si ritrovano in queste parole guida che abbiamo scelto, che sono quelle del riconoscersi, prima di tutto nelle lotte internazionaliste, quelle di quest'anno, quelle potentissime, quelle per la Palestina, quelle al fianco della Global Sumud Flottiglia come equipaggi di terra, mentre gli equipaggi di mare salpavano verso Gaza. Ma non solo, tutte quelle lotte, resistenze territoriali che difendono ambientalmente, ma non solo, socialmente direi, come modello proprio di società, di idea, di città e di mondo, e tantissimi territori in giro per l'Italia e anche per l'Europa. Quest'anno incontreremo anche la Flamingo Revolution, che insomma in questi mesi ci ha aiutato ad avvicinare, no, le nostre sponde europee a quello che è il contesto della Palestina e di Gaza, perché insomma abbiamo imparato che se non liberiamo prima di tutto noi stessi da quel modello, da quel sistema, non possiamo liberare nessun altro, non possiamo aiutare nessun altro a liberarsi. E quindi insomma ci saranno incontri su queste tematiche che sono appunto legate all'urgenza di riconoscersi nelle lotte internazionaliste, alla capacità di resistere e costruire pratiche di resistenza condivise a questo al neocolonialismo, al colonialismo fatto dal capitale e dalle speculazioni, e che ha ovviamente un'incidenza, anche se arriviamo poi alla tematica ulteriormente sociale, anche sull'enorme investimento che le destre internazionali stanno facendo su quello che si chiama il tecnofascismo e su appunto una pioggia di soldi e di strumenti e di possibilità anche sui social, che è pericolosissime per appunto la deriva che le nostre società stanno prendendo. E quindi, concludendo poi il sabato anche con il tavolo, l'Assemblea Nazionale, per noi importantissima, della campagna Friola Antifas, la prima Assemblea Nazionale che siamo felici di ospitare, che insomma siamo felici di sostenere e che speriamo di dotare di ulteriori strumenti e fiato e gambe per respirare, per portare avanti una campagna che non è solo di solidarietà, ma è anche proprio, credo, necessariamente, urgentemente culturale, politica e sociale.
0: Assolutamente, sempre nella giornata del 5 di settembre è previsto anche un corteo, giusto?
1: Assolutamente sì, perché appunto, come accennavo prima, 20 anni sono un giro di boa importante, sono il momento in cui trarre anche delle conclusioni, fare delle valutazioni, farsi delle critiche, delle autocritiche, ma soprattutto, come dice l'ultima parola guida che abbiamo scelto, ripartire, rimetterci in marcia e continuare a farlo. Per esempio abbiamo scelto che il percorso del corteo dedicato a Renato, il corteo antifascista, dichiaratamente antifascista, sarà lo stesso praticato dal corteo del 25 aprile di Roma Sud in questi ultimi anni, perché simbolicamente vogliamo riprendere le strade che in qualche modo ci hanno accompagnato insieme ai partigiani come antifascisti e antifasciste di oggi, portare in quelle strade, in quel corteo antifa, le lotte, le battaglie che parleranno, che si racconteranno e che abbiamo attraversato durante tutto l'anno e che speriamo che da questo da questi principi fondamentali che ci uniscono, come quello dell'antifascismo e dell'antirazzismo, siano pronti a ripartire per un nuovo anno di lotta. Appunto in questi 20 anni, appunto dopo 20 anni, ci sembrava importante, ci sembrava che anche Renato meritasse un corteo antifascista che insomma portasse nelle strade i compagni e le compagne di tutta la città.
0: Cristiana, io ti ringrazio, ti faccio un'ultima domanda brevissima, perché appunto mercoledì 5 agosto tu e altri siete stati qui allo spazio dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto per presentare un altro speciale che avete fatto in occasione di questo anniversario, 20° anniversario dall'uccisione per mano fascista di Renato. Avete fatto una fanzine, Storie per Renato, speciale antifanzine, che forse non tutte e tutti hanno avuto occasione di ascoltare, quindi ti chiedo brevemente, mentre rimando poi nell'articolo ovviamente a riascoltare il dibattito che c'è stato in quell'occasione, di che cosa si parla? Ti chiedo brevemente come è nata e perché, insomma, che cosa rappresenta questa fanzine.
1: Ma allora sì, è vero, appunto il 5 agosto abbiamo fatto la prima, poi tra l'altro la prima presentazione ufficiale della fanzine dedicata a Renato e a questo ventennale, Storie per Renato, e è un progetto di Cronache Ribelle, Tecchio Kairos e Antifanzine. Ma diciamo che lo strumento il linguaggio del fumetto è stato un canale comunicativo, politico, che abbiamo scelto già altre volte nel corso di questi 20 anni, no? Come possibilità che ci dava di raccontare storie e raccontarle in modo semplice, chiaro, efficace, che arrivasse attraverso appunto le immagini e le parole anche alle persone più distanti da noi, e proprio in quel lavoro di ricostruzione della verità e di politicizzazione necessaria di quello che era accaduto rispetto all'omicidio di Renato. E quello che proviamo a fare quest'anno con questo bellissimo progetto che trovate insomma sul sito di Cronache Ribelli, trovate ed io non dimentico, trovate il modo per ordinarlo e per acquistarlo anche se siete lontani, e raccontiamo la storia di Renato e come la storia di Renato ha incrociato tante altre storie, l'effetto che ha generato anche nelle piccole storie delle singole persone, in altre storie che riguardano altri paesi, altri posti, altre città, altre esperienze. E poi è intervallato, diciamo, questa raccolta di fumetti, di fanzine a cui hanno partecipato più di 25 tra autori e autrici, illustratori e illustratrici, troviamo una serie di articoli, noi li abbiamo chiamati contributi, su tutta una serie di tematiche che ci riportano l'attenzione sulle mille sfumature che deve avere l'antifascismo e soprattutto sulla complessità del contesto dell'estrema destra, del contesto e degli effetti che le politiche fasciste hanno avuto sulla nostra società in questi 20 anni, e che ci aiutano a fare un'analisi come, quando parliamo di antifascismo, parliamo di anticapitalismo, antisessismo, antirazzismo, e quindi è necessario approfondire tutta una serie di questioni che vanno dall'abilismo a appunto il tema del patriarcato, e passando per la comunicazione, quello che accennavo poco fa, e l'analisi di come è cambiata la destra nel nostro paese e non solo negli ultimi 20 anni, le responsabilità dell'averla lasciata crescere, insomma si toccano tutta una serie di tematiche, per cui abbiamo pensato che fosse il modo giusto di far parlare tanti linguaggi diversi, e nel momento in cui dotarci di un nuovo strumento per continuare a raccontare la storia di Renato e non solo, fosse necessario unire appunto al fumetto, alle illustrazioni, anche alcuni brevi frammenti di riflessione su appunto tutto quello che riguarda il necessario e urgente impegno antifascista e anche una sua attualizzazione necessaria e urgente allo stesso tempo.
0: Ringraziamo Cristiana di Acrobax per essere stata con noi e ricordiamo l'appuntamento col Festival Antifascista Renoiz il 27 agosto sulla spiaggia di Focene e poi a Roma dal 3 al 5 di settembre. Grazie infinite.
1: Ciao, grazie a voi.

Sono d'urto di nuovo in diretta per continuare con questa pagina dedicata a antifascismo e fascismo che torna nei territori veronesi e trentini con un paio di appuntamenti di richiamo xenofobo e razzista. Parteciperanno gruppi da un po' tutta l'Europa. Il primo di questi raduni si chiama Ritorno a Camelot, organizzato da Veneto Fronte Skinheads. Da quanto si apprende, le date saranno il 3, il 4, il 5 e il 6 in territorio trentino verso la provincia di Verona, quindi al sud del capoluogo. Siamo tutti antifa. Tuttavia non è ancora chiara quale sarà la location. Siamo tutti antifa. In questo caso sono il programma prevede concerti dei gruppi Rock Against Communism e poi naturalmente dibattiti con carattere razzista, antisemita e suprematista. Protagonista del concerto, tra l'altro, anche il gruppo Gesta Bellica, che sempre suona a questo tipo di incontri organizzato, intitolato Ritorno a Camelot, organizzato dai gruppi dell'estrema destra. Gesta Bellica, tra l'altro, in cui tra i fondatori c'era anche Andrea Miglioranzi, uno storico frontman che ha poi lasciato la musica per entrare in politica a fianco dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Miglioranzi era diventato presidente dell'azienda municipalizzata dei rifiuti Lamia della città e della provincia di Verona. E poi era tornato al centro delle cronache nell'inchiesta intitolata Isola Scaligera, inchiesta antimafia del 2020 legata a infiltrazioni dell''ndrangheta a Verona, la quale tra l'altro Miglioranzi era stato anche condannata proprio in merito alla gestione dei rifiuti. Questo è il calibro dei protagonisti al primo di questi raduni nel sud della provincia di Trento, 3, 4, 5, 6 settembre. Poi la provincia veronese invece tra il 10 e il 13 di settembre ospiterà un altro evento neofascista, questa volta organizzato invece da Casa Pound Italia, anche lì con questi pseudo concerti nazi rock e altri incontri propagandistici. Anche per questo Alleanza Verdi Sinistra Verona si è esposta in un comunicato per denunciare questo tipo di iniziative. Noi abbiamo parlato proprio con il segretario provinciale di Sinistra Italiana Verona, Luca Perini, tra pochissimo.

0: Nazifascisti da tutta Europa nella provincia veronese e trentina, governo e prefetture non diano nessuno spazio ai nazifascisti, lo chiedono i parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno anche annunciato nelle prossime ore un'interrogazione parlamentare. Noi siamo collegati con Luca Perini, che è segretario provinciale di Sinistra Italiana di Verona, che insieme ai, come dire, colleghi trentini hanno diffuso appunto questo comunicato stampa. Allora Luca, ti lascio la parola, che ci spieghi e ci racconti insomma cosa sta succedendo.
1: Sì, grazie. Noi in questi giorni qua siamo stati sollecitati dai nostri iscritti e anche da alcune nostre persone noi vicine, che ci hanno segnalato queste date, in particolar modo in quella in Trentino e anche quella nel Veronese, di concerti nazi rock. E da qui abbiamo scoperto fondamentalmente che ci sarà ai primi di settembre in Trentino diciamo 4 giorni organizzata dal Veneto Front Skinhead, e invece a Verona ci sarà con la metà di settembre un altro evento a livello nazionale di Casa. Su questo abbiamo approfondito che, come è consueto sapere, purtroppo insomma il Veneto Front Skinhead ha una storicità in Italia molto ben nota, tra l'altro anche è segnalata anche come un movimento anche terrorista per quanto riguarda anche in Inghilterra, e dove soprattutto suoneranno anche dei gruppi riconosciuti dall'ambiente comunque nazi rock, tra cui anche i Gesta Bellica. Ricordiamo che anche lo stesso gruppo ha fatto anche delle canzoni, se si possono chiamare così, con dediche proprio a Erik Priebke. Su questo quindi capito quello che erano le zone dove questi due eventi fossero stati organizzati, su questo purtroppo però la location non è ancora stata menzionata. Da questo punto di vista, insieme ai compagni e le compagne di Trento e anche insieme ai nostri nazionali di Alleanza Verdi Sinistra, già oggi è stata depositata un'interrogazione dall'onorevole Bonelli per quanto riguarda l'evento in Trentino, e nelle prossime ore verrà pubblicata un'altra interrogazione per quanto riguarda anche l'evento che verrà organizzato da Casa Pound Italia nel Veronese. Un'interrogazione perché soprattutto questi eventi, se si possono essere chiamati in questo modo, si richiamano soprattutto a quello che è l'apologia al fascismo, con richiami comunque identitari e con gruppi di chiara identità nazifascista. E su questo, ecco, abbiamo fatto un appello su tutte le istituzioni democratiche, un appello comunque dove i primi firmatari sono i portavoci e chi anche ha oggi un incarico istituzionale, a partire dai consiglieri e dagli assessori sia di Verona e sia anche di Rovereto e Trento, in modo che sia il governo e anche le prefetture neghino la disponibilità a queste organizzazioni nazifasciste. Ecco, su questo insomma ci auspichiamo che sia le prefetture, ma soprattutto il governo, neghino la disponibilità, che probabilmente saranno in spazi privati, soprattutto a tutela di quello che è la nostra Costituzione e di quello che è anche, visto che si vuole parlare anche di sicurezza e tutela di tutti noi cittadini.
0: Chiarissimo, vedremo quindi cosa succederà nei prossimi giorni, dopo anche questa interrogazione, dopo l'appello che avete diffuso. Luca Perini, intanto grazie, a risentirci, una buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: E badate bene che potevamo trascendere in volgarità e amenità quasi del tutto gratuite, dico quasi perché non sono mai del tutto gratuite quando di fascisti si parla, del tipo, che ne so, i fasci sono una mania di chiavi che è merda, i funicolari senza corrente, i cantrichini è merda. oppure busti che ne pirat. Ma non l'abbiamo fatto. Abbiamo preferito e preferiamo solitamente ribadire una cosa. Possono darsi dei toni da imprenditori, dei toni da governatori o anche dei toni da difensori dell'ordine, ma c'è una cosa che accomuna Forza Nuova, Alleanza Nazionale, i carabinieri, la polizia di questo fottuto paese: il loro ruolo. Essi hanno un triste ruolo, il ruolo tristissimo e infame di servi.

11:35 minuti, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Questi erano naturalmente i 99 Posse in un vecchio concerto di tanti anni fa, del 2001. 99 Posse sempre in formissima, li abbiamo visti alla festa di Radio Onda d'Urto lo scorso 8 di agosto, in una serata che è stata partecipatissima, migliaia di persone erano presenti, un concerto che ha entusiasmato il pubblico del parco principale della festa di Via Serenissima. 99 Posse quindi, che hanno chiuso questa pagina che ci ricordava dei due raduni, Veneto Fronte Skinheads nel Trentino, poi Casa Pound invece nel Veronese. Noi naturalmente continueremo a questo proposito a tenervi informati e informate su come si svilupperà questa iniziativa. Ora andiamo avanti parlando di autistici. Inventati, la piattaforma digitale di mailing list libera, che è al centro della caccia alle streghe degli Stati Uniti contro i cosiddetti terroristi Antifa. Noi abbiamo cercato di capire che cosa sta accadendo con Blicero, del collettivo proprio autistici Inventati. Ve lo facciamo sentire tra 46 secondi di musica che ci fa proprio negli Stati Uniti con i NoFX.

0: Nella sua caccia alle streghe, il governo degli Stati Uniti ha deciso di inserire Autistici Inventati, un collettivo di volontari attivisti digitali italiani di lungo corso, nell'elenco delle organizzazioni terroristiche mondiali passibili di sanzioni. Ma che cosa sta accadendo? Salutiamo e ringraziamo per essere con noi Blicero del collettivo Autistici Inventati.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Allora, secondo il Dipartimento di Stato statunitense, AI, il collettivo AI, cioè Autistici Inventati, è un gruppo estremista con sede in Italia che crea e gestisce l'infrastruttura digitale per cellule violente di Antifa e altri attivisti di estrema sinistra in tutto il mondo. Ecco, possiamo prima di tutto spiegare che cos'è Autistici, come nasce e che strumento è?
1: Autistici Inventati nasce nel 2001 sull'onda di altre esperienze anche passate, come quello di Isole nella Rete o di altri server, diciamo così, per fornire servizi di comunicazione libera e aperta a attivisti, collettivi, associazioni, individui che ovviamente condividessero più o meno il lato politico del mondo in cui ci posizioniamo, che è quello un po' anche di Radio Onda d'Urto, diciamo, e lo facciamo fornendo delle mail, fornendo mailing list, la possibilità di usare dei sistemi di messaggistica per esempio come chat, piuttosto che la possibilità di ospitare dei siti sui nostri server e dei blog sulla piattaforma di NoBlogs. Tutto questo viene fatto garantendo riservatezza delle persone che ce lo chiedono, nel senso che noi non chiediamo ovviamente la carta d'identità, chiediamo semplicemente che si condividano i principi, diciamo così, di libera comunicazione e di antirazzismo e anche antifascismo che sono la base, diciamo così, della nostra azione politica. Quindi di fatto siamo un'infrastruttura a disposizione di tutti, e il fatto che una sorta, diciamo così, di realtà ancora ancorata a una idea di internet primigena, non so come dire, no? Iniziale, in cui internet era il luogo dove tutti potevano raccontare la propria versione del mondo e che cosa era importante e fondamentale per ognuno e ognuna. E noi nasciamo così, continuiamo a essere questo dopo 25 anni, e il fatto che ce ne sia bisogno è dimostrato dal fatto, dalla quantità di persone che usano i nostri servizi in tutto il mondo. Punto.
0: Sì, tra l'altro, proprio rispetto a questo aspetto del fatto che ce ne sia ancora bisogno, è in questo caso un tempo sempre più feroce per quanto riguarda il controllo digitale, la raccolta dei dati, della privacy, no? Questo tema che portate avanti dell'autodifesa digitale è diventato anche una questione per sempre più persone importante rispetto a questo punto di vista. Lo avete visto anche attraverso, diciamo, le vostre connessioni, i vostri dati, nuovi contatti che state ricevendo.
1: Sì, sì, questo è evidente, perché purtroppo diciamo la strada verso cui si è direzionata la costruzione dell'internet 4, 5, 6, 7.0, chiamatela come volete, è proprio quella antitetica rispetto alle origini, che era una realtà estremamente libertaria da tutti i punti di vista. Noi siamo una piccola nicchia, una piccola isola che cerca di tenere fede a un'idea originale. Poi ovviamente lo facciamo nel contesto, diciamo così, dei movimenti sociali e politici di cui abbiamo fatto parte da sempre, ma ciò non toglie che, come dire, se qualcuno facesse per altre nicchie di persone sarebbe solo un bene, non so come dire, no? Se ci fossero più soggetti che facessero lo stesso lavoro che facciamo noi, al di là di i soggetti con cui interagiamo noi per farlo, insomma.
0: Ecco, venendo alla notizia che vi ha coinvolto a livello mondiale, a questa caccia alle streghe, alla creazione di fatto dell'amministrazione Trump del nemico da abbattere, siamo ovviamente nel contesto degli Stati Uniti, guidati dal tycoon, dove il collettivo degli Antifa, che non hanno diciamo una somiglianza diletta con i nostri, ma che sono diventati il nemico numero uno degli Stati Uniti, è diciamo al centro appunto della sua campagna elettorale in vista anche delle elezioni di midterm, per spostare l'attenzione rispetto ad altri grandi temi che stanno sconvolgendo il popolo degli Stati Uniti. Voi rientrate all'interno di questa caccia alle streghe. Cos'è successo e come avete saputo questa notizia?
1: Beh, noi l'abbiamo saputo attraverso i canali ufficiali del Dipartimento di Stato e del Dipartimento del Tesoro statunitense, con i loro comunicati ufficiali, in cui hanno scritto che ci hanno inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche globali, e ci hanno iscritto nella lista delle organizzazioni terroristiche globali, sostenendo che noi siamo una chiave infrastrutturale per questo fantomatico collettivo Antifa. A parte il fatto che non esiste un collettivo Antifa, quindi c'è già solo questo, mi sembra un po',
0: certo,
1: come avete giustamente detto, è una costruzione, come dire, artefatta e manipolatoria, sviluppata dal governo Trump per creare un nemico, per sviare da tutto il resto che sta succedendo e non dover rispondere di quello che sta facendo gli Stati Uniti, e non solo gli Stati Uniti, in tutto il mondo e anche a livello locale loro. Ma poi per, diciamo, specificatamente nel nostro caso è ancora più assurda l'accusa, perché come dire, noi abbiamo sempre manifestato apertamente il fatto che siamo una struttura a disposizione dei singoli, dei collettivi e dei gruppi, e quindi siamo uno strumento, non di qualcuno, siamo uno strumento a disposizione di tutti. Poi, come tutti gli strumenti, ognuno li usa per fare quello che ritiene più giusto, e pensiamo ancora che, come dire, che sia questo tipo di attività, questo tipo di, come dire, di salvaguardia della libertà delle persone di esprimersi e di fare politicamente sia un aspetto importante, come dire, dal punto di vista anche della salute della democrazia, se vogliamo metterla in maniera un pochettino più istituzionale. Diciamo, ricondurci, come dire, a tra l'altro mettendo insieme cose estremamente diverse tra loro, come organici, a una qualche organizzazione specifica, non fa onore alla nostra storia, prima di tutto, e soprattutto sembra appunto puramente strumentale. Dopodiché non siamo i primi a subire questa sorte, e non penso, spero, non saremo soli a combattere questo tipo di modo di intendere, come dire, la dialettica in ambito politico sociale.
0: Sì, tra l'altro chiudete il vostro comunicato di risposta a quanto riportato sul Dipartimento di Stato con il vostro slogan, no? Socializzare saperi senza fondare poteri. A chiudere direi che questo comunicato, che è stato diffuso dal Dipartimento del Tesoro americano, del Dipartimento di Stato e quello relativo all'ordine esecutivo, è abbastanza emblematico di questi tempi. Adesso ce l'ho davanti agli occhi. Si parla ovviamente nella prima parte del comunicato proprio di voi, cioè sul sito del treasury.gov americano siete citati per primi, e seguono poi le organizzazioni come Palestine Action e altre. È abbastanza emblematico che siate al centro di questa, si potrebbe dire, shitstorm anti-antifascista nordamericana.
1: Ma sai, se non fosse estremamente grave e seria la situazione, ci si potrebbe fare anche una bella risata. A parte, come dire, considerarla una bella medaglia il fatto, come dire, che un collettivo di poche persone attive nel digitale in un paese di 60 milioni di abitanti su 8 miliardi sia, come dire, oggetto dell'attenzione della più grande potenza mondiale, con a disposizione, come dire, strumenti, armi e potere ben al di là, diciamo così, della nostra portata, non so come dire. Farebbe sorridere, come dire, il fatto che Trump si debba, o Rubio si debbano occupare del collettivo Autistici Inventati se non fosse molto seria la questione. E quindi diciamo è una risata un po' amara, ma è giusto che come da nostra tradizione affrontiamo le cose a testa alta e con la giusta dose di sarcasmo.
0: Ecco, e anche magari in qualche modo anche sostenendovi e aiutandovi a difendervi, perché si parla di possibili sanzioni nei vostri confronti, ancora non siete stati raggiunti, non si conosce ovviamente l'entità, in questo caso come potervi aiutare?
1: Allora, noi su questo aspetto siamo ancora un po' al buio, nel senso che non ci è stato notificato nulla, non sappiamo ancora che effetti avranno queste sanzioni e siamo un po' allerta per capire come muoverci, sia perché noi intendiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto e quindi ci saranno una serie di misure tecniche da implementare per garantire che questa cosa accada. Al momento non lo sappiamo, ma ci saranno anche una serie di questioni economiche da affrontare. Cioè, al momento specifico in questo istante non ci sono problemi economici, nel senso che per fortuna, grazie alle donazioni delle persone, siamo sempre riusciti a sostenerci. Certo, se le sanzioni si traducono, come è successo per esempio nel caso dell'albanese o di altre persone, in diciamo così, delle progressive chiusure dell'accesso al reperimento di fondi, questo potrebbe diventare un problema. Anche dal punto di vista legale, noi in questo momento stiamo cercando di interloquire con vari soggetti per capire che tipo di risposta dare, al di là del piano politico, su un piano più legale. Mi spiace non poter dare dei dettagli, però non voglio neanche dare delle informazioni che non saranno poi corrette.
0: Però avete
1: immagino
0: un sito
1: questo
0: dove...
1: è il mio punto di vista. Sì. Il mio punto di vista è che ovviamente dovremo chiedere da un lato il delisting dal punto di vista legale, diciamo così. Dal punto di vista tecnico economico, sul nostro sito ci sono tutti i riferimenti per eventualmente sostenerci e darci una mano, fatto salvo che al momento, come dire, dobbiamo poi vedere se i luoghi dove noi chiediamo di darci sostegno saranno ancora accessibili, perché al momento sì, certo, sono accessibili ed è ottimo, però non sappiamo cosa succede nel giro del prossimo mese, in cui, diciamo, entro il 25 settembre l'ordine esecutivo è quello di cessare ogni attività e transazione con noi. Quanto verrà intesa in senso estensivo dai vari soggetti questo divieto non sappiamo come possa essere inteso, cioè non sappiamo se la banca X piuttosto che il provider Y, pur non avendo sede negli Stati Uniti, deciderà che non è opportuno avere interazioni con noi oppure sì. Questo penso dipenderà anche dal tipo di supporto, dall'ampiezza, diciamo così, del supporto politico soprattutto e comunicativo che avremo da parte di tutti e tutte, come sta avvenendo, perché, come dire, le manifestazioni di solidarietà e di attenzione a questa vicenda sono molte, ne siamo grati, diciamo.
0: Chiaro. Quindi autistici.org intanto è il sito di riferimento, ancora c'è, quindi si può visitare. Noi ti

0: se me confonda buena capucha.
1: 11:52 minuti su Radio Onda d'Urto. Chiudiamo la lunga pagina che abbiamo dedicato a fascismo e antifascismo. Abbiamo parlato di Renoise, il festival antifascista in memoria di Renato Biagetti, che parte oggi 27 di agosto, si sposterà poi a Roma tra il 3 e il 5 settembre. Abbiamo anche raccontato dei raduni neonazisti previsti nei prossimi giorni, nei prossimi fine settimana tra la provincia di Trento e quella di Verona. Infine i tentativi che provengono direttamente dagli Stati Uniti contro i cosiddetti terroristi Antifa in Italia, che contro autistici inventati, la piattaforma libera e digitale. Ora andiamo agli esteri e andiamo in Tunisia per parlare delle proteste di Ben Gardin al confine con la Libia.

0: scontri con la polizia Ben Gardin nel sud-est della Tunisia, vicino al confine con la Libia, dopo il naufragio di un'imbarcazione con a bordo 15 persone, 14 delle quali originarie della regione tunisina. Cosa sta succedendo in Tunisia? Ne parliamo con Matteo Garavoglia, giornalista freelance che si occupa di Nord Africa, in particolare proprio di Tunisia, con reportage sul campo.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, abbiamo visto dalle immagini centinaia di giovani che hanno bloccato le strade e appiccato incendi e pneumatici, in particolare a Ben Gardin, mentre le forze di polizia hanno risposto con lanci di lacrimogeni per disperdere la folla. Le proteste sono poi proseguite non soltanto nel weekend, anche nei giorni successivi, con scontri tra la popolazione e le forze di sicurezza. Che cosa sta succedendo intanto?
1: L'episodio di qualche giorno fa si inserisce, bisogna sempre ricordare, in un contesto più ampio di marginalità economica e sociale che, come dire, spinge ancora oggi diversi tunisini a decidere di partire, specialmente nei luoghi che hai menzionato prima, da Ben Gardin, da Zarzis, dalla costa sud della Tunisia, dall'entroterra, che, come dire, sono le zone più, appunto, più marginalizzate. A oggi la situazione non è nuova, anche questi scontri con la polizia si registrano sempre quando succedono casi di questo tipo, naufragi, anche perché da una parte si incolpa sempre in maniera diretta o indiretta le stesse forze di sicurezza. E bisogna ricordare che la sicurizzazione delle frontiere tunisine negli ultimi anni si è fatta sempre più evidente grazie anche a finanziamenti europei, in particolare italiani. Questo ha aumentato le capacità di controllo delle forze di sicurezza, e sia che partano persone di nazionalità tunisina o subsahariane, questa sicurizzazione viene vista in maniera sempre più problematica. E in questo caso, il caso che si è registrato nel weekend, per quanto riguarda persone di origine tunisina, si inserisce dopo un altro naufragio che era successo qualche anno fa, nel 2021, e in entrambi i casi, i più recenti, insomma, che hanno coinvolto direttamente persone tunisine, appunto perché è una tratta specifica rispetto a quella che coinvolge i migranti subsahariani, si sono registrati diversi scontri. All'epoca avvennero a Zarzis, che è a pochi chilometri da Ben Gardin, oggi avvengono in città, una città che bisogna ricordare è al confine con la Libia, è estremamente marginalizzata sia da un punto di vista economico che sociale, ed è altamente presidiata dalle forze di sicurezza, perché il confine tunisino-libico è un confine estremamente sensibile, dove avvengono appunto anche scambi diretti tra autorità libiche e tunisine di migranti subsahariani dietro un meccanismo proprio che possiamo definire di tratta, estremamente militarizzato, e la città di Ben Gardin è l'ultimo avamposto prima di questo.

0: insomma, di questo buco nero che coinvolge le autorità tunisine e libiche. E anche l'accesso stesso in città avviene dopo diversi posti di polizia, quindi bisogna anche, come dire, considerare quale sia il contesto locale. E, insomma, quindi la rabbia è evidente, e anche rispetto alle ultime novità di crisi che arrivano dalla Tunisia si può ben capire quale sia poi il contesto più specificatamente locale.
1: Sì, come dicevi, tra l'altro controllo delle frontiere marittime sempre più presidiate. Ricordiamo anche che i migranti a bordo dell'imbarcazione naufragata a largo di Zarzis questa domenica si stavano dirigendo proprio verso l'Italia. Inoltre, da sottolineare che chi in questo momento sta manifestando per le strade della Tunisia è principalmente di generazione giovane, sono molti ragazzi, giovani e giovanissimi, che sono in questo momento a protestare per le strade.
0: Sì, l'insoddisfazione giovanile diciamo è evidente. Il sogno, tra virgolette, perché bisogna sempre mettere virgolette verso l'Europa, ma anche verso l'Italia, c'è, è manifesto, avviene ed è sempre più forte appunto per chi abita in zone che possiamo definire più marginalizzate, e queste proteste, che avvengono soprattutto di notte, dobbiamo ricordare, coinvolgono effettivamente le fasce dei ragazzi più giovani, anche la Gen Z. E in Tunisia si è registrato negli ultimi mesi un movimento proprio condotto e portato avanti dalla Gen Z in Tunisia, anche a Tunisi, e questo è uno degli elementi che si possono aggiungere, insomma, al tavolo delle insoddisfazioni rispetto alle politiche del Presidente della Repubblica Kais Saied. Quindi, oltre poi, insomma, a vari problemi cronici come la disoccupazione giovanile, la mancanza di opportunità lavorative, un senso di disillusione che ormai tocca soprattutto i più giovani, ma in realtà tocca anche diverse fette della società tunisina, ci sono anche altri elementi che quest'estate hanno portato alla ribalta a altri tipi di problemi. Ci sono stati tagli di corrente in maniera continuativa da Tunisi fino al sud della Tunisia. In questo momento mancano scorte di bottiglie d'acqua di plastica, e bisogna ricordare come il sistema, come dire, potabile in Tunisia non sia tra i più sviluppati, quindi, insomma, se non c'è l'acqua in bottiglia non si beve. Queste ondate di calore estremo non hanno trovato delle risposte da parte anche, come dire, di uno stato pubblico che potesse assistere diversi tipi di problemi, di problematiche. E quindi in generale si assiste a uno scoramento sempre più evidente tra la popolazione e gli organi di governo. Questo tipo di scoramento attecchisce ovviamente soprattutto i più giovani, perché in assenza di mancanze di opportunità e in assenza di possibilità anche a livello di mobilità, perché bisogna ricordare che come dire, i passaporti tunisini non sono tra i più forti, quindi non ci si può spostare liberamente per cercare altre opportunità di lavoro e realizzative del proprio essere individuale. Questo porta, insomma, a uno stress e a una voglia di cercarsi delle alternative. Una di queste alternative avviene attraverso il mare, anche se, come dire, dobbiamo ricordare che le partenze dei tunisini negli ultimi anni è molto diminuita, però ci continua a non esserci dei casi, e purtroppo si verificano anche casi di naufragi come quello di questo weekend, dove la dinamica è ancora da chiarire, non si può imputare direttamente alle forze di sicurezza, stiamo assistendo a una securizzazione, poi il naufragio di per sé non abbiamo delle prove evidenti di un coinvolgimento da parte della guardia costiera, o non possiamo dire che sia stato un naufragio dettato da cause naturali, quindi questa cosa non la possiamo ancora definire. Abbiamo un elemento in cui l'insoddisfazione ormai è evidente, c'è cioè uno scoramento ormai tangibile, insomma.
1: Ti ringraziamo Matteo Garavoglia, giornalista freelance che si occupa di Nord Africa, in particolare di Tunisia, dove siamo stati proprio ora e dove hai realizzato anche in questo periodo un reportage sul campo. Grazie e un saluto dalla redazione.
0: Grazie, buon

0: Tutti dopo mezzogiorno, siete all'ascolto delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. La nostra redazione, la redazione informativa, si sta ancora riprendendo dalle fatiche dei lunghi giorni di festa, delle 17 serate, più il montaggio e lo smontaggio. Qualcuno di noi è partito in ferie, altri sono malati, li salutiamo. Per questo dobbiamo ancora ripartire con il focus delle 12 che caratterizza normalmente dal lunedì al venerdì questa fascia oraria. Anche la redazione culturale della radio riprenderà dalla settimana prossima le trasmissioni, come di consueto, a partire dalle 12.30. E noi quindi staremo in diretta fino alle 13, andando a proporvi l'audio di un dibattito che si è svolto il 2 luglio presso il Festival del Laboratorio Autogestito Paratodes, che si è svolto a Verona in via Villa. L'audio che andiamo ad ascoltare si intitola G8 Genova, 25 anni dopo, che fare dalle ragioni di Genova alla costruzione dell'altro mondo possibile. Nella prima parte che andremo a proporvi, che durerà fino alle ore 13, Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans e Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN. La seconda parte invece che andremo a riproporvi in un altro momento nello stesso dibattito sui 25 anni dal G8 di Genova sono intervenute anche Ilaria Salis, l'eurodeputata, e Gianni Boetto dell'ADL Cobas. Buon ascolto quindi, e torna l'informazione poi come sempre alle ore 13 con il giornale radio. Rimanete sintonizzate su Radio Onda d'Urto.
1: Quindi partiamo con il dibattito. Io, come dire, introduco velocemente, anche perché vorrei lasciare la parola ai nostri ospiti. Non parliamo di Genova, ovviamente Genova è lo spunto per ricordare cos'è stato, ma soprattutto per avere uno sguardo sul presente. Tutto quello che si diceva a Genova purtroppo si è avverato. Viviamo un presente torrido e quindi dobbiamo non solo vivere quello che alcuni hanno definito la sconfitta di Genova, ma io penso che dobbiamo partire da Genova, perché è stato un momento in cui la consapevolezza che avevamo ragione e tutto quello che è successo vive oggi nei movimenti, nelle generazioni nuove dei movimenti. Quindi non è stata una sconfitta. Sicuramente a Genova il movimento ha avuto quello che oggi si chiama convergenza, un movimento che ha saputo unire diverse soggettività, gruppi, dagli ambientalisti ai movimenti cattolici, ai movimenti dei sindacalisti, operai, tutti convergevano sulla zona rossa, ed è stata una cosa sicuramente che è stato il motivo per cui i governi del mondo hanno voluto dare quella lezione tragica. Oggi riparliamo di convergenze, però soprattutto vogliamo parlare del che fare, no? un qualcosa di che per tutti noi che siamo all'interno dei movimenti lo facciamo quotidianamente, ci sporchiamo le mani e tentiamo di cambiare lo stato di cose presenti. Abbiamo voluto invitare gli ospiti questa sera, Ilaria, Luca, Dario della GKN e Gianni della DL Cobas, perché ovviamente loro all'interno dei loro ruoli, nei loro movimenti, attuano il che fare, un tentare di cambiare le cose. E vogliamo proprio partire da te, Luca, che sicuramente quando hai chiesto di entrare in America nessuno ci scommetteva un soldo che Trump ti facesse entrare, e invece, come dici te, le vie del Signore sono infinite, e quindi io ti chiederei di tentare di unire anche la memoria storica di quello che è stato Genova, però sull'urgenza anche del che fare oggi. Quindi do a te la parola iniziale.
2: Sì, grazie e ciao a tutti. Con Mediterranea e con l'incontro mondiale dei movimenti popolari ci siamo detti che gli Stati Uniti sono come sempre un laboratorio nel bene e nel male di ciò che accade poi in tutto, sicuramente nel versante occidentale. Lo furono anche allora, perché io a Seattle ci sono venuto l'ultima volta, c'ero venuto 27 anni fa, il 30 novembre del 1999, in occasione dell'esplosione del movimento che poi ha attraversato per i tre anni successivi, è arrivato fino a Genova, ha attraversato tutto l'Occidente in forma di contestazione, di ribellione, in occasione dei vertici, diciamo, di quella che doveva essere, delle intenzioni del potere, doveva essere l'infrastruttura di governo del mondo. In realtà poi abbiamo capito rapidamente che anche quella era un tentativo di imbrogliare le carte, perché nemmeno loro riuscivano a governare il mondo, nel senso che questo mondo fatto così in termini diseguali è ingovernabile, è un meccanismo che può solo aprire a una dimensione di guerra, che poi si articola in guerra globale permanente o guerra mondiale a pezzi. Questa frase guerra mondiale a pezzi Gianni se la ricorda, perché fu Marcos a dirla per la prima volta, poi ripresa da Papa Francesco anche, ma è Marcos che ci ha fatto conoscere questa, diciamo, immagine della guerra mondiale, no? Di nuovo, della terza guerra mondiale a pezzi, e si articola, dicevo, in questa dimensione della guerra globale permanente, che poi diventa anche guerra civile, cioè quindi tendenza alla guerra civile all'interno delle nostre società, all'interno dei nostri paesi. Ma perché? Perché è chiaro che un mondo che è così diseguale, che concentra la ricchezza, che devasta e si appropria in termini privati dei beni comuni, che esercita una violenza dei rapporti sociali che sembra non avere fine, no? Quindi siamo tornati allo schiavismo all'interno dei rapporti di lavoro anche in Italia, cioè non solo negli Stati Uniti. In questi giorni ho visitato la California e la situazione di quelli che sono diciamo catturati dall'ICE sono nella stragrande maggioranza, per esempio in California sono campesinos che hanno origini messicane. Ma per farvi capire la dimensione, la California ha 39 milioni di abitanti, 15 milioni sono di origini ispaniche, quindi capite che roba pazzesca è anche lì. Sono milioni di persone impiegate in forma paraschiavistica dentro questi enormi farm nell'agricoltura, per esempio, ma poi all'interno delle metropoli trovi la logistica, il lavoro di cura, il lavoro dei servizi, il terziario, tutto coperto da questa dimensione migrante, tra virgolette, migrante per modo di dire, perché sono poi generazioni che stanno qua da 30 anni, da 40 anni, persone che abitano qui e che sono oggi come dire, sottoposte alla cattura e alla deportazione, e sempre per modellare una forma del lavoro che tende alla schiavitù, non tende alla liberazione, diciamo così, o alla dignità, tra virgolette, delle persone. Ecco, dicevo, 27 anni fa ero qua e lì ci fu proprio l'esplosione di questa dimensione di movimento, dei movimenti, così è stato chiamato, perché come dicevi anche tu, il primo dato che mi viene alla mente è che è proprio, ci fu una convergenza, diciamo così, incredibile, straordinaria, anche con quel sud globale che oggi vediamo, no? Perché via Campesina, i Senterra, i movimenti del Latino America, i movimenti del sud del mondo si ritrovarono dentro una convergenza con movimenti che cercavano la loro strada al nord del mondo, quindi in Occidente, e non è un caso che succede a Seattle. Per questo dico che l'America, come sempre, è un laboratorio, no? succede a Seattle, cioè nel cuore di quella che è la dimensione, diciamo così, della rivoluzione tecnologica. Seattle, fatevi conto, allora gli arrestati di quelle grandi manifestazioni della tre giorni di Seattle, dove appunto c'ero anch'io, e venivano arrestati e portati negli hangar messi a disposizione dalla Boeing, che era una delle company, che è ancora una delle company principali, no, della produzione di questa metropoli, ma insieme alla Microsoft, insieme a quello che poi ritroviamo in California a fianco dei Campesinos nella Silicon Valley, e quindi Musk e tutto il resto. Cioè, quindi questo elemento di convergenza tra quella dimensione del lavoro, diciamo super sfruttato, servile, delle condizioni di vita, diciamo di sopravvivenza, se va bene, per la larga parte del pianeta, si incontrano con il massimo della dimensione tecnologico-mercatista, no? E quindi con questa dimensione che oggi è all'ordine del giorno. Vabbè, non voglio citare l'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, ma insomma che oggi è il cuore anche di questa dimensione di mondo che insieme alla guerra porta con sé anche questo elemento di rivoluzione tecnologica che diventa quasi antropologica, il superamento dell'umano, no? da questo punto di vista. Ora, cosa siamo venuti a fare qui? Io credo che bisogna che noi riscopriamo il mondo, cioè io non penso che noi possiamo, come fu allora, noi allora eravamo diciamo nei 10 anni dopo dentro il crollo del muro di Berlino, Seattle è il 30 novembre del 99, il crollo del muro di Berlino è nell'89, quei 10 anni sono stati anni di ricerca per noi nei movimenti, e l'esplosione dell'insurrezione zapatista nel 94 ci ha fornito, dal nostro punto di vista, ci ha fornito un elemento straordinario di cambiamento di linguaggio, di visioni, perché noi comunque, anche da parte nostra, non riuscivamo ad uscire dal meccanismo di tentativo di utilizzare gli strumenti e le lenti per guardare il mondo che ci veniva dagli anni 70 italiani. Quei 10 anni sono stati 10 anni di ricerca collettiva, sono stati 10 anni di sperimentazione, ma eravamo anche, diciamo così, come si dice, proprio spaesati. L'esplosione, l'insurrezione zapatista insieme a quello che è accaduto a Seattle ha fornito degli elementi straordinari per poter aprire un nuovo millennio di lotte, e noi non è anche qui, questi sono, è un movimento che va a cavallo di 2 millenni, no? E quindi che non solo supera il Novecento, ma entra dentro un meccanismo davvero di altra era, di altra epoca. E in questo io credo che di nuovo indagare il mondo, cioè capirlo nuovamente, capire, e cosa significa per noi capire? E certamente non significa studiare nei libri e basta, significa andare nei luoghi dove accadono le cose e cercare di capire cosa sta succedendo e come fanno le persone ad attraversare l'inferno, riconoscendo ciò che inferno non è, come diceva Calvino. Questa cosa, ancora Gianni si ricorda i viaggi in Chiapas dal 94 in poi, agli incontri intergalattici, non ci capivamo molto, cominciavamo a capire che era una roba nuova che ci poteva servire per capire anche noi come fare, però scandinava e apriva questo meccanismo anche da parte nostra di ricerca libera, di ricerca di come costruire un meccanismo di conflitto efficace dentro il tema appunto di una modificazione che stava avvenendo rapidamente. Poi se penso a quello che poi si è appunto in quegli anni, ci fu la Pantera in Italia, ci fu un altro grande momento, diciamo così, di incredibile, di esplosione di movimento, che ci fece conoscere, almeno la mia generazione, che cos'era anche questo termine, movimento. Un po' come abbiamo visto visto per la cosa dopo la prima flottiglia per Gaza, no? Movimento è quando, io lo dico così perché l'ho anche scritta una volta sul libro Padova Città Degna, sul 7 aprile, io la dico così, movimento per me ha voluto dire che quando non conoscevo quelli che scendevano in piazza con me. Questo per me era movimento. Fino a prima ragionavamo in termini di organizzazione di movimento, ma movimento è l'eccedenza, è quello che va oltre. L'abbiamo visto con la mobilitazione contro il genocidio a Gaza, dopo la prima flottiglia, e quello è una dinamica di movimento, come lo fu questo movimento dei movimenti che arrivò, attraversò l'Occidente, arrivò fino a Genova, per poi lasciare la strada, per esempio, a quello che è accaduto nel 2003 con il movimento che si oppose, che tentò di opporsi, che si oppose radicalmente alla guerra in Iraq, alla War on Terror, che apre un'altra fase dopo l'11 settembre del 2001, eccetera, no? Per cui questo discorso di ricapire il mondo ha a che fare con le pratiche che noi utilizziamo, chiaramente in termini di resistenza, ma con una visione che è, diciamo così, che è in avanti, che ti dà il modo anche di cercare di prendere il meglio di quelle che sono le esperienze concrete che le comunità fanno, per poterle poi sistematizzare in un elemento di condivisione, di convergenza, come si diceva prima, nelle pratiche. Io sono qui negli Stati Uniti perché mi interessava capire come stanno facendo a resistere alle catture, alle deportazioni, le comunità, come fanno in termini di auto-organizzazione a resistere a questa dimensione di fascismo, nazismo, che chiamatelo come volete, di una roba indicibile. Pensate che negli ultimi 5 giorni, per far capire di cosa sto parlando, negli ultimi 5 giorni ci sono stati 10.000 arresti, 2.000 arresti al giorno. Gli arresti come avvengono? Ci sono squadroni, li abbiamo visti tutti, ma io li ho visti qua in diretta, squadroni che girano con delle macchine, con dei SUV, che smontano dalle macchine e buttano a terra la gente che ha la pelle un po' più scura, gli mette le manette alle mani e ai piedi e li porta via e non sai più niente, e le famiglie non sanno niente. I bambini qui delle comunità migranti hanno smesso di andare a scuola, per capirsi, perché hanno paura di non trovare più i propri genitori quando tornano a casa, oppure hanno paura di essere presi loro a scuola, se hanno 12-13 anni già li catturano, li portano in centri di detenzione che sostanzialmente sono centri privati, che stanno facendo milioni di dollari attorno a questo tema delle deportazioni. Anche qui cosa interessante da vedere, perché io credo che il piano europeo, dell'Unione Europea, alla fine sia questo, sia quello di costruire un sistema privato di detenzione che sarà gestito da privati, che circonderà tutto il Mediterraneo, tutto il bacino del Mediterraneo, in paesi terzi. E anche qui le deportazioni americane avvengono in particolare in Salvador. C'è un accordo tra il presidente del Salvador e Trump, e stiamo parlando di miliardi di dollari di guadagni sulle catture e deportazioni di esseri umani. Per cui capite, questo è interessante capire come avviene, perché anche da noi sta avvenendo questa cosa qua, in una forma strisciante, in una forma, diciamo così, chiamiamola alla europea, che non è uguale, identica a quella statunitense, ma che è quella roba lì, che va verso quella dimensione lì. L'abbiamo visto con l'Albania, lo vediamo col Mediterraneo centrale per quanto riguarda l'omissione di soccorso utilizzata come metodo di respingimento, cioè quindi la morte utilizzata come metodo di respingimento. L'abbiamo visto con gli accordi in Libia, con le milizie, con Al-Masri, con tutta una serie di cose, ma lo vediamo anche con i 200.000 schiavi che lavorano nei campi sotto caporali in Italia. Ne abbiamo parlato dopo che sono stati bruciati vivi 4 dai caporali e via discorrendo, no? pochi giorni fa anche da noi. E quindi questa dimensione, che poi si accompagna, guardate bene, a questa dimensione, per esempio, degli investimenti sui data center. Iniziano le lotte, mi pare, a Pavia è cominciato anche in Italia contro la istituzione di questi data center, che sono enormi accumulatori di dati che servono all'intelligenza, allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Musk sta facendo il progetto dei data center nello spazio, anche lì nessuno si chiede. Musk ha attualmente 8.000 satelliti in volo sopra le nostre teste, è ormai il monopolista della gestione dei dati, delle infrastrutture dei dati, anche gli stati affittano da Musk. Ha il progetto di buttarmi nello spazio altri 12.000 nei prossimi tempi, ma anche lì nessuno si chiede: ma lo spazio di chi è? È di Musk lo spazio? Cioè, queste sono forme di appropriazione di beni comuni, come lo spazio, come lo è il mare, come lo è la terra, come lo è tutto ciò che ci circonda, come lo è l'aria. Sono beni comuni che i privati si stanno appropriando di questi beni comuni in forma di rapina, come nel caso dell'energia, del petrolio, del gas, di quello del sole. Questi qua sono beni comuni, non appartengono all'imprenditore che li prende e li usa per arricchirsi personalmente. Non ci può sfuggire il rapporto di Oxfam di due mesi fa sulla ricchezza, sullo stato della ricchezza nel mondo. Per questo dico che è un mondo ingovernabile. Loro facevano finta anche allora, no, quei grandi vertici che noi abbiamo utilizzato poi in forma di deturnamento, cioè abbiamo utilizzato per fare noi, prendere noi la scena della contestazione usando i vertici, ma anche loro proiettavano un film che era solo un film, cioè gli otto che governano il mondo. Questo mondo qua non lo governa più nessuno, cioè questo è il dato, e per questo c'è il meccanismo della guerra, il meccanismo della devastazione, il meccanismo, diciamo così, che abbiamo conosciuto a Genova anche nel 2001 in quei tre giorni, il meccanismo proprio della violenza brutale nel momento in cui le parole stanno a zero e anche le forme democratiche stanno a zero e stanno dentro un meccanismo ormai di sostituzione verso forme autoritarie, tecnocratiche, plutocratiche. Oxfam, dicevo, il rapporto di Oxfam, 12 persone al mondo hanno una ricchezza privata pari a quella di 4 miliardi e 100 milioni di abitanti di questo pianeta. Cioè, ma dove, cioè, ma che tipo di dimensione è questa? Non l'hanno mai conosciuta neanche dentro lo sviluppo capitalistico. Questa roba qua è una roba totalmente nuova, perché questo tipo di accumulazione e questo tipo di appropriazione, di rapina, è dentro una dimensione anche per il capitalismo totalmente nuova. È questo liberismo estrattivo, di rapina, rapace, crudele, che si basa su genocidi, che si basa su massacri, che si basa su schiavismo collegato ai data center, cioè che è questo miscuglio infernale che produce quello che abbiamo di fronte. Però venire a conoscere proprio nei punti più avanzati, dove questo è già in atto, come le comunità si auto-organizzano, come si dimensiona la possibilità di lotta e di resistenza e di progetto di fronte a questo, io credo che sia un lavoro che noi dobbiamo continuare a fare. La storia non è finita, è questo l'altro dato che caratterizza quel percorso di allora. Il percorso di allora nasceva dentro un decennio dove Bush e la Thatcher erano i due grandi esponenti, dopo il crollo del muro di Berlino, del TINA, There is not alternative. Questo era il nodo. Il pensiero unico si era formato attorno a questa, Fukuyama poi lo teorizzava, i neocon americani anche, e la storia era finita, non c'era più storia, perché l'unica realtà possibile era quella determinata dalla globalizzazione del sistema neoliberista, con il mercato al centro e col capitalismo come unico sistema possibile, perché tutti gli altri erano finiti. Quindi la storia era finita. Questa era la teoria che stava dietro appunto a quel decennio, che poi però va in crisi con Seattle, cioè mostra la sua crisi con Seattle e col ciclo di movimento che arriva fino a Genova. Noi quello che non abbiamo forse ben capito allora, per questo è importante, no, anche poi discuterne eccetera. Non abbiamo ben capito allora forse che loro proiettavano un film, che erano in crisi, la crisi che poi è stata vista, fotografata nel 2008 con Lehman Brothers, con il meccanismo di crollo verticale del debito pubblico, e queste cose qua, credo che noi appunto pensavamo che forse loro erano veramente quelli che governavano il mondo, no? Per filo e per segno, invece in realtà... Certo, hanno il potere sul mondo, ma non è che lo governano nella forma che raccontano, lo governano con le guerre, con la violenza, con la forza, non hanno una dimensione, tra virgolette, di quadro, no? E la crisi diventa sistema, ma è una crisi che produce sconvolgimenti, che produce cose imprevedibili, che produce... E dicevo, la storia non è finita. Questo è l'altro dato che io credo sia importante, anche... ragionando sui movimenti che abbiamo attraversato in questi tanti decenni, eccetera, e il movimento ha un ciclo naturale, perché è fatto di organismi viventi, cioè è fatto da comunità umane. I movimenti sono, non sono l'intelligenza artificiale, non sono neanche un programma politico generale. I movimenti hanno un andamento che appunto è ciclico, come la natura. Ma questa dimensione qui poi lascia dietro di sé, dentro di noi, una conoscenza, una acquisizione che poi si trasmette, che poi va avanti e ci permette di appunto costruire gli strumenti per poter attraversare questo mondo in una forma che non sia quella della obbedienza e della subordinazione a ciò che ci viene imposto, e costruire anche forme di vita che possano rispondere alla violenza verticale, che è l'unico modo che il capitalismo conosce per comandare sugli esseri umani, per avere ragione degli esseri umani, che chiaramente cercano, come nel nostro caso, la libertà, cercano una vita diversa, cercano un altro mondo possibile, perché questo mondo qua è invivibile, cioè questo è anche l'altro dato, è una roba che non si può accettare, che non si può, diciamo così, dire appunto, è una cosa che ti comprime fino a costruire l'idea della mutazione antropologica, cioè dell'essere umano che non prova più niente nei confronti del dolore dell'altro, per esempio, che è proprio l'idea che hanno in mente e che è quello che vogliono, a cui vogliono educarci. No, dobbiamo vedere un genocidio in diretta e dobbiamo stare zitti, non dobbiamo dire niente, non dobbiamo tentare di fare niente. Vediamo la schiavitù nei posti di lavoro e non dobbiamo rompere i coglioni, non dobbiamo opporci, non dobbiamo costruire forme di auto-organizzazione sindacale capaci di come nel caso per esempio delle lotte della logistica, che la DHL ad esempio è una grandissima esperienza su questo, che è interessantissima, no? che sta accompagnando da anni questo tipo di elemento, ci dimostra. Allora, per questo venire negli Stati Uniti, avere questa opportunità, conoscere le comunità, capire come fanno per esempio a costruire l'autodifesa dagli squadroni dell'ICE. Mi ha colpito moltissimo questo, no? Si sono organizzati proprio dentro i quartieri con le reti di risposta rapida, la chiamano, per schedare quelli dell'ICE, capire che auto hanno, per monitorare, fanno delle vedette per monitorare quando partono dai depositi, dai centri di detenzione per andare a fare le catture, e quindi avvisano le comunità che si auto-organizzano, che hanno dei luoghi protetti, usano le chiese come luoghi dove chiudersi dentro quando arrivano gli squadroni dell'ICE, che poi tirano dentro le chiese, tirano i gas lacrimogeni, tanto per capire che cosa sta succedendo qua. Sono situazioni molto interessanti da indagare, come credo che lo siano le forme che sono state messe in campo in questi mesi, in questi anni, per capire anche come affrontare questa, tra virgolette, violenza soverchiante che dovrebbe, attraverso il terrore, e anche qui è così, no? È il terrore, quello è il terrorizzare la gente che determina poi la paura, e quindi il senso di impotenza e del fatto che è meglio solo obbedire, è meglio stare zitti, no? Ma lo stiamo vedendo anche in Albania, stanno esplodendo cose interessanti, l'aria c'è stata, e credo che questo siano gli elementi che caratterizzano il fatto di dire attraversare i movimenti non vuol dire avere il programma e ottenere risposta, no? Rispetto al tema vogliamo un altro mondo possibile, ma vuol dire accumulare esperienza e memoria, non come memoria storica semplicemente, no? Da libri di storia, ma memoria come know-how, come saper fare, come costruire un modo di vedere il mondo e di vedere quello che nel mondo può suggerirci, come riuscire a vivere nonostante l'imposizione di forme così violente, così terribili come quelle che vogliono far passare come normali. Ecco, io penso anche per esempio l'esperienza della flottiglia, c'è Dario lì con voi, credo che sia una roba straordinaria, che sia una cosa incredibile che è stata fatta, come che ha dimostrato come l'utilizzo della nostra fragilità, tra virgolette, no? E le barche a vela contro il più grande esercito feroce del mondo, eccetera, abbia aperto faglie di crisi, abbia costruito la possibilità che per esempio ci fosse una convergenza di milioni di persone in Italia che sono scese nelle piazze e hanno praticato il primo grande sciopero sociale generale, perché quello è stato il bloccare tutto, è stata la forma dello sciopero sociale generale che tante volte noi abbiamo evocato ma che non aveva mai avuto una forza del genere e una concretizzazione del genere, che abbiamo visto funziona quando c'è, funziona perché blocchi un paese, perché costruisci un meccanismo in cui anche il governo deve venire a parlarti, tra virgolette, no? E funziona, sì. Ecco, allora, di fronte a tutto questo, io penso che il che fare sia legato a questo, cioè sia legata alla nostra pratica del camminare domandando e anche del continuare a cercare, continuare e andando, tra virgolette, a vedere proprio nei luoghi dove accadono le cose. E chiudo chiaramente con il Mediterraneo centrale, perché è quello che ha caratterizzato anche la nascita di Mediterranea. Cioè, di fronte al fatto che non hai più parole, di fronte a quello che succede, l'unica cosa da fare è andare e fare. E fare, ma non per tanto per fare, che è già importante, perché certamente il fare, per esempio, accompagnato alla lotta per la vita dei nostri fratelli e sorelle nel mare, è un fatto concreto che si concretizza nel fatto che non muoiono. E questo, liberare una persona da un lager è sempre un atto positivo, è sempre un atto di liberazione del mondo intero. E io faccio questo, cioè io cerco di organizzare reti che facciano scappare la gente dalla Libia, e ovviamente mi inquisiscono per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mi mettono paragon, fanno tutte queste robe qua, ma perché? Perché lo faccio concretamente, io lo rivendico, che mi mettano sotto processo, io faccio scappare gente dai lager, cerco di organizzare sta roba qua. Mi sembra un atto positivo dentro sto mondo assurdo che ci vogliono imporre, no? E dentro sta roba qua, l'elemento del, per esempio sulla flottiglia, interessantissimo, l'uso della fragilità, l'uso dell'umanità come terreno di conflitto è un elemento fondamentale, per esempio, che caratterizza anche quello che sto vedendo negli Stati Uniti. Sarò a Minneapolis fra poco e lì appunto sarà il momento di incontrare anche le comunità più organizzate a tutti i livelli, e niente, io penso che questa sia una cosa che dobbiamo stringerci come tesoro che abbiamo, per l'esperienza che abbiamo fatto e per riuscire anche a contribuire a quello che altre generazioni faranno, perché anche qua non è che i vecchi devono rompere troppo le balle ai giovani che vanno avanti, che cercano la loro rivoluzione, ma possono contribuire nel meccanismo appunto della esperienza accumulata, come dice l'antico proverbio africano, un giovane è il vecchio che dice: tu hai le gambe, io so la strada e ti posso aiutare su questo. Ma le gambe poi ce le hanno anche le giovani generazioni, perché ricordiamoci, siamo anche un paese dei vecchi, io per primo, e quindi bisogna che impariamo a gestire anche questa memoria che possiamo, okay, contribuire a trasmettere.
1: Grazie Luca. Grazie Luca. Allora, c'è chi dice che sia più facile la fine della storia che del capitalismo, e invece da 5 anni i lavoratori dell'ex GKN occupano una fabbrica e hanno fatto un percorso formidabile. Dario, raccontacelo, in quel solco del messaggio dell'altro mondo possibile, la fabbrica sociale integrata. Che cos'è?
3: Ciao, grazie a tutte e tutti per questo dibattito, per questa occasione. Non so se è facile raccontare 5 anni di lotta ex GKN e contemporaneamente interagire, interfacciarmi col dibattito che parte da Genova, e quindi sull'ex GKN mi limito a dire questo: noi non abbiamo fatto niente di particolare, semplicemente siamo stati in uno scontro corpo a corpo con il capitale. La lotta sindacale ha i propri strumenti, ha lo strumento dello sciopero, del picchetto, quando devi contestare ritmi di produzione, ottenere salario, contratto, fermare le merci. Noi siamo semplicemente una lotta contro un movimento specifico del capitale. Quando il capitale si sposta, delocalizza, lascia vuoto dietro di sé, e quindi evidentemente sindacalmente sei di fronte a un problema. Il problema è che non hai più nemmeno le merci e il capitale stesso da fermare, perché il capitale è scappato. E quindi abbiamo iniziato un percorso di contrasto alla chiusura della fabbrica nel 2021. Poi quel percorso fu particolarmente noto all'inizio perché ci licenziarono tutti di colpo con una mail una mattina, ma sostanzialmente la prima cosa che abbiamo fatto è quello che il movimento operaio ha fatto tante volte: di fronte alla fuga del capitale, bloccare il capitale fisico. Noi il 9 luglio del 2021 siamo entrati in assemblea permanente, presidiamo la fabbrica con i nostri corpi, cioè contrapponiamo i nostri corpi al movimento del capitale, e da quel 9 luglio 2021, credo siano più o meno 1820 giorni, siamo permanentemente a guardia dei mezzi di produzione che non escono dalla fabbrica. Ovviamente dopo che abbiamo messo in campo questo, spiazzando il capitale, sono arrivate altre controreazioni e contromisure del capitale. Per esempio, quando sconfiggiamo i licenziamenti, ci troviamo in una situazione socialmente particolare, perché l'assemblea permanente di fatto ha in mano la fabbrica, siamo a stipendio pieno, apriamo la fabbrica alla comunità e alla società che difende la fabbrica, e quindi già la fabbrica inizia a essere qualcosa di diverso, un luogo pubblico, comunitario, dove gli unici interessati alla produzione sono gli operai e la comunità attorno, perché il capitale invece è interessato alla speculazione finanziaria, immobiliare poi in seguito. E questo apre un altro dibattito: se quindi siamo gli unici che difendono la produzione, ma la produzione per chi e di cosa? Cosa serve un'industria che è qualcosa che serve a produrre in serie urgentemente dei pezzi? Dentro l'industria contemporanea tu lavori su decimi di secondo, cioè lavori continuamente per buttare fuori e sprecare energia, plastica, materia prima, pur di buttare fuori merci in continuazione. Se dunque siamo noi che abbiamo salvato la fabbrica, a cosa deve servire la fabbrica se non a produrre ciò che è urgente? Ma ciò che è urgente è ciò che è necessario alla transizione ecologica. E per cui noi, di fronte al fatto che eravamo non più licenziati, perché avevamo sconfitto i licenziamenti, ma il capitale non ci aveva riportato indietro la produzione, siamo noi a indicare cosa produrre. Ma non lo facciamo perché siamo ideologizzati o perché leggiamo qualche libro, ma proprio perché si crea un misto di strutture sociali tra l'assemblea permanente dei lavoratori, che ha la sensazione di aver salvato e quindi, passatemi il termine, di possedere la fabbrica, la comunità che è socialmente integrata con la fabbrica, che fa sì che il lavoratore esca dalla mentalità corporativa per cui in nome del proprio lavoro e salario si può sacrificare il mondo, quindi tu puoi accettare di produrre materia inquinante, bellica, pur di avere un posto di lavoro, un salario, e inizi a pensare come soggetto socialmente complessivo e integrato. Quindi la seconda domanda che emerge da questa lotta è: nel momento in cui noi abbiamo salvato la fabbrica, ma la fabbrica va fatta ripartire, perché una fabbrica ferma è una fabbrica che muore, il capitale privato va verso la speculazione finanziaria e immobiliare e verso il militarismo, quale capitale invece può far ripartire la fabbrica? Punto di domanda. La risposta più banale e anche la più corretta è il capitale pubblico, il capitale statale. Cioè la risposta classica dovrebbe essere, e non ho nulla in contrario astrattamente a questa risposta, la nazionalizzazione del settore dell'automotive sotto un piano sociale di riconversione ecologica delle fabbriche, perché dopo anni che abbiamo regalato soldi a Fiat, FCA, Stellantis, di fatto già possediamo quelle aziende e abbiamo il diritto di prenderle in mano e riutilizzarle per produrre mezzi di trasporto pubblici, tutto ciò che è utile, magari riducendo l'orario a parità di salario per le lavoratrici e lavoratori che sono dentro e che sono in sovrappiù rispetto ai reali volumi produttivi che dovrebbero essere prodotti. Ma questo è qualcosa di là da venire, cioè non è qualcosa per cui noi non lottiamo, ma che non risponde agli attuali rapporti di forza, dove il capitale pubblico è sotto il controllo di un governo di destra, ma è anche stato conformato e strutturato per non rispondere di certo a me, ma per essere la stampella del militarismo, della speculazione e di ogni capitale privato. E quindi se la fabbrica va fatta ripartire oggi, perché oggi noi siamo in lotta e oggi noi vogliamo farla ripartire, quale capitale la può far ripartire? E di fatto la risposta che siamo dati è che le forze che avevano difeso la fabbrica si dovevano candidare a farla ripartire, e quindi la fabbrica socialmente integrata è quel misto di convergenza climatico-operaia, mutualismo conflittuale, comunità che, se ha difeso la fabbrica, deve anche porsi il problema di farla ripartire, ovviamente con strumenti spuri, perché abbiamo formato un embrione di cooperativa, abbiamo lanciato l'azionariato popolare, abbiamo anche lottato perché la regione toscana contribuisse a questo nostro sforzo, quindi abbiamo fatto approvare una legge dei consorzi industriali pubblici, abbiamo fatto approvare con la lotta, con 41 giorni di occupazione della regione, 13 giorni di sciopero a fame, una legge che permetterebbe alla regione, insieme ai 3 comuni della Piana Fiorentina, di comprare o espropriare l'area, sottraendola alla speculazione immobiliare e al capitale finanziario che la vuole morta, per poi darla in gestione alla cooperativa dei lavoratori. Tutto per scoprire che anche di fronte a una legge positiva tu puoi avere una legge ma non hai l'apparato di donne e uomini che la applica, perché la struttura tecnica della regione fa nascere il consorzio industriale pubblico nel luglio 2025 dopo 2 anni di lotta, quindi già tardissimo, e lo lascia completamente immobile, tanto che oggi l'unico strumento per far ripartire la fabbrica, anche se in forma molto piccola, è l'azionariato popolare che abbiamo lanciato e che il 30 giugno ha chiuso una delle sue campagne arrivando a 1 milione di euro. 1 milione di euro che non è un dato economico, è un dato politico, perché sono 2000 soggetti, singole cittadine, cittadini, movimenti sociali, spazi sociali, sindacati, organizzazioni di vario tipo, ampi, arci, di varia natura, che, come dire, risalgono la corrente del capitale facendo qualcosa che non dovrebbe esistere, un po' come la flottiglia. Io ora arrivo brevemente alla flottiglia, anche se riesco a Genova, cercando di non essere troppo lungo. Cioè fanno una cosa che non dovrebbe esistere, il nostro azionariato popolare non dovrebbe esistere, perché noi già formalmente paghiamo le tasse che ci darebbero il diritto a una politica industriale pubblica, quindi non dovremmo essere noi a fare quello che abbiamo fatto. Ma lo facciamo non per sostituirci alla lotta politica sindacale generale, quindi ai cortei, agli scioperi, alle rivendicazioni, ma per creare un esempio concreto che in maniera dirompente toglie ogni alibi all'immobilismo istituzionale della politica, favorendo a sua volta la lotta più generale. E faccio un esempio: il tema del riarmo. Il tema del riarmo è un tema generale, noi abbiamo una quantità di ragioni contro il riarmo, di statistiche, di dati, di ragioni umane, eppure c'è un ricatto silenzioso che come dire, che ci mangia dall'interno, dentro le aziende, sul fatto che in un paese deindustrializzato com'è l'Italia, dove in 20-30 anni è stato fatto fuori l'intero settore dell'automotive, grossi settori della chimica farmaceutica, grossi settori, ora il Veneto magari l'ha vissuto un po' meno in termini relativi, ma comunque l'ha vissuto anche il Veneto, oggi avanza l'idea, sbagliata umanamente ed economicamente, che attraverso la riconversione bellica riavrai l'industria. Ed è una roba economicamente stupida e umanamente atroce, ma c'è un intero paese, la Germania, che pende dalle labbra di questa menzogna economica. Contro questa menzogna economica noi ci possiamo battere con le parole, con le manifestazioni, bloccando per carità, ma avere un esempio concreto alternativo, passatemi il termine, una flottiglia nell'economia, in cui si dice che in quella fabbrica i lavoratori e quella comunità hanno dimostrato che i climate jobs, cioè i posti di lavoro creati dalla transizione climatica, sono migliori, di più, economicamente più favorevoli, è qualcosa di cui l'intero movimento contro il riarmo ha bisogno. Il che non vuol dire che fermi il riarmo facendo la ex GKN, vuol dire che devi aver bisogno delle manifestazioni, degli scioperi generali e generalizzati e di esempi concreti che creano un qui e un ora. Perché tornando al che fare, noi abbiamo il bisogno tremendo di far uscire qualsiasi movimento pratichiamo dal movimento d'opinione. Nel caso della lotta sindacale il movimento è già fuori dal movimento d'opinione. Nella lotta sindacale tu hai il picchetto, il contratto, la trattativa, l'accordo, il rapporto di forza immediato. Semmai nella lotta sindacale hai il problema che la lotta sindacale spesso è talmente difficile che ti assolutizza e ti assorbe al suo interno e ti rende una isola un po' particolare. Ma nel resto delle questioni il problema che abbiamo, che hanno tutti i movimenti, credo climatico, transfemminista, antifascista, è che spesso pratichiamo l'opinione, che è una lotta importante, eh? Cioè la lotta delle idee, non è banale, non è banale affermare un'idea rispetto a un'altra. Per 2 anni abbiamo lottato banalmente per poter dire genocidio e sostenere che gli stava avvenendo un genocidio. Però tanto più i movimenti sono globali, generali, tanto più sono antisistemici, tanto possono avere una fatica nel trovare un punto di ricaduta qui e ora. Perché il momento in cui io dico, per esempio, che sono contro il cambiamento climatico, qual è la ricaduta domattina di questa affermazione? Il rischio è che questa ricaduta diventi una ricaduta di piccolo cabotaggio. Differenzio la plastica dal vetro, metto un pannello fotovoltaico in più e in meno e posso essere soddisfatto, perché fondamentalmente è meglio farlo rispetto a non farlo. Però poi arrivo in fondo alla storia e leggo che nelle linee di tendenza sono 5 anni, 6 anni che facciamo il record di emissioni fossili, nonostante questo enorme sforzo della società nel fare altro. E allora lì subentrano una serie di elementi anche simbolici. Genova, per esempio, aveva come elemento simbolico la rottura delle zone rosse. Io allora ero molto giovane, partecipai a tutto il movimento di Genova, ma sottovalutavo enormemente questo elemento, perché mi sembrava un elemento troppo astratto, simbolico, perché fondamentalmente il potere del capitalismo non sta nella zona rossa, sta tutto attorno a noi, sta in ogni fabbrica, in ogni officina, in ogni quartiere. Però pare che il capitalismo, la rottura di questi elementi simbolici, interessi, tant'è che la repressione che subimmo a Genova fu devastante, molto più di tanti altri scioperi che andavano direttamente a creare danni economici. E la stessa cosa con la flottiglia, se ci pensate. La flottiglia è un esercizio molto frustrante umanamente, perché il blocco su Gaza esiste dal 2007, l'occupazione da 78 anni, e abbiamo tutti i dati per non dover mobilitarci solo quando le nostre barche vanno a battere contro quel blocco. Tra l'altro l'ultima flottiglia ci ha dimostrato che il blocco sionista è ovunque, perché non siamo noi che siamo arrivati al blocco su Gaza, è il blocco su Gaza che è venuto direttamente da noi. E questo in realtà lo potremmo dimostrare con 1000 altri modi. Gli ultimi compagni e compagni palestinesi che sono stati indagati in Italia sono stati indagati prendendo le prove dai servizi segreti sionisti. Cioè abbiamo già una quantità enorme di dati che ci dimostrano che la sionistizzazione della società è qua con noi, ed è frustrante dover mettere in campo 70-80 barche perché questo generi mobilitazione. È frustrante, ma evidentemente la nostra psicologia funziona così. Abbiamo bisogno di sbattere contro gli elementi simbolici, e loro lo capiscono quanto sono importanti questi elementi simbolici, tant'è che la flottiglia è stata trattata quasi come se fosse una flotta militare che stava invadendo lo spazio sionista. L'hanno considerata un'invasione e ci hanno trattato come degli invasori. Il tema è che mentre pratichiamo un qui e un ora simbolico, dobbiamo stare attenti a non farci mangiare dai nostri stessi simboli, a ricordarci che quei simboli servono a generare mobilitazione generale, e per cui la flottiglia

messinese a cui tutti noi dobbiamo una profonda gratitudine, non solo perché resistono in una maniera umanamente difficile da concepire per noi, ma perché attraverso la loro resistenza sono semplicemente al primo fronte contro un processo sociale, economico, che è ovunque. Cioè, la resistenza palestinese ci permette semplicemente di scoprire più rapidamente quello che sta già accadendo qua. La Palestina è un enorme laboratorio, ci trovi tutto lì dentro: l'estrattivismo energetico, la terra sottratta, il controllo sociale, l'intelligenza artificiale, l'escalation bellica mondiale. Israele è fondamentale per l'intero mondo capitalista perché è un po' il reparto ricerca e sviluppo di quello che il mondo capitalista si prepara a fare, anzi sta già facendo ovunque, ed è per quello che questo movimento è così importante, ed è per quello che una terra apparentemente dimenticata e devastata diventa elemento centrale del dibattito politico ovunque. Quando la destra del Labour voleva fare fuori Corbyn, lo accusa di antisemitismo, non lo accusa di altro, ma di antisemitismo. Sceglie quello perché quello è l'elemento centrale attorno a cui si ristruttura tutto, così come oggi appunto Vannacci avanza su quel movimento. E l'altro elemento, e vado a concludere, però credo sia il rapporto che Gramsci chiamava tra guerra di posizione e guerra di movimento, che il movimento in Italia in particolare ha perso. Il movimento in Italia da tempo non riesce a confrontarsi con il concetto di simbolico, col concetto di resistenza prolungata. Ci siamo abituati, ahimè, io credo anche per l'enorme pressione delle burocrazie sindacali, a le stagioni di lotta, non la lotta che si pone un obiettivo e va avanti in qualche modo fino a che non l'ho ottenuto, con flussi, riflussi, ma mantenendolo fermo, come lo tiene fermo la resistenza palestinese, con tutte le divisioni, flussi, riflussi, momenti di invisibilità e momenti di in cui se ne parla di più. Ma quello è l'obiettivo. Noi ci siamo abituati invece a una lotta sociale, burocratico-sindacale, che ha assunto la stagionalità dei tempi, delle finanziarie, della politica, per cui si fa il picco d'autunno, il riflusso in primavera, il riposo d'estate, ed estate si fa già il calendario per settembre, ottobre e novembre, per cui a ottobre il 16 c'è un altro corteo, il 22. Noi abbiamo assunto una stagionalità che non è dei processi reali, ma è del cretinismo parlamentare, scusatemi il termine un po' retro. Quindi non solo abbiamo un problema di resistenza prolungata, ma abbiamo anche un problema di rapporto tra guerra di posizione e guerra di movimento. E mi spiego. In un momento in cui il capitalismo accelera in una maniera devastante la propria catastrofe, perché io vi invito a pensare agli ultimi 5 anni della vostra vita, della nostra vita: 2019 ISIS, 2020 pandemia, 2021 post pandemia, licenziamenti di massa alla GKN e non solo, 2022 invasione dell'Ucraina, 7 ottobre 2023 genocidio, 2024-25 il Green Deal viene abbandonato per il piano di riarmo. Sono 5-6 anni. In questi 5-6 anni Iran, Libano, fai fatica a stare dietro all'ultimo avvenimento, e questa fatica a stare dietro all'ultimo avvenimento rischia di creare una cesura tra l'accumulazione lenta di forze, di pratiche, che è tutto quello che vediamo attorno a noi. Cioè, chiunque conosce questa realtà, o chiunque intuisce cosa sia di questa realtà, capisce che dietro a quello stand là in fondo ci sono 2, 3, 4, 5 anni di accumulazione, di militanti che sono entrati, che sono usciti, che hanno imparato, che non ci sono più, e contemporaneamente dover sabato andare in piazza perché Trump ha minacciato la guerra nucleare. E tu puoi tenere dentro queste dimensioni solo se riesci a sposare la guerra di posizione, la guerra di movimento, che per darsi in maniera armoniosa ha bisogno che le forze politiche organizzate escano dalla concorrenzialità di piazza e si diano invece una scala valoriale e un campo di accumulazione comune dove riesce a tenere insieme tutte queste cose. E quindi, per terminare, a che punto siamo, Alex GKN? Ho veramente terminato e mi scuso per la lunghezza. Siamo che abbiamo raccolto 1 milione di euro di azionato popolare, abbiamo lottato 5 anni, 1800 giorni di presidio permanente, 12 manifestazioni, documentari, libri, ormai non ci ricordiamo nemmeno più, il capitale ci ha scaricato addosso di tutto, 20 mesi senza stipendio, 15 mesi di disoccupazione, abbiamo perso tanti e tanti compagni che con le lacrime agli occhi hanno dovuto scegliere tra sopravvivere e andare avanti nella lotta, e ora

0: vorremmo tanto con questo milione azionato popolare, che non è nulla, è tantissimo per noi sciancati, ma non è nulla per una reindustrializzazione, provare ad avviare qualche piccola forma di reindustrializzazione ecologica, non come soluzione, ma come scintilla, come spiraglio, a dire che gli unici e le uniche che possono farci uscire da questa situazione sono le comunità unite al conflitto di classe, unite alla convergenza di lotte sociali, civili, transfemministe, antifasciste, in una classe dirigente dal basso che deve sperimentare forme di lotta qua senza farsi sussumere dall'alto, perché questa è la cosa più difficile che ci possa essere. E quindi un po' come una flottiglia nell'economia, proviamo a partire sapendo che andremo a sbattere contro il blocco che l'intero sistema contrappone a qualsiasi forma di reindustrializzazione ecologica alternativa, e che il capitale non solo ci opprime con la sua presenza, quindi nel caso di un magazzino che va a gonfie vele con i ritmi di produzione eccetera, ma anche con il suo vuoto, per cui il capitale non ti permette nemmeno di colmare i suoi vuoti con la tua progettualità. E in base a questo proviamo ad uscire dalla loro emergenza continua per imporre invece la nostra urgenza di cambiamento. Ultima cosa veramente: la flottiglia, portando aiuti, non fa carità alla resistenza palestinese, assume un altro concetto, che io sono inadeguato e non credibile se scendo anche tutti i sabati in piazza a dire Free Palestine, e faccio bene a farlo, se non considero che coloro che stanno lottando per quella liberazione oggi ci sono e domani no. Ora, mentre sto parlando, una delle persone con cui mi sono collegato su Gaza durante la flottiglia potrebbe non esistere più, potrebbe non esserci. La nostra lotta ex GKN si è confrontata per 1800 giorni col fatto che ogni giorno potevamo perdere, e ogni giorno uno che c'era poi non c'era più, perché senza stipendio non c'era più, andava via. E questo tema però è il tema della disparità asimmetrica del tempo che il capitale impone a noi globalmente e dentro di noi con gradi diversi di sfruttamento. Io qua stasera sono a fare un dibattito da disoccupato, per carità, ma poi ho una casa, una NASPI, tutto sommato sopravvivo, e c'è un pezzo, 6 milioni di poveri assoluti in questa nostra società solo in Italia, per cui questo dibattito è più faticoso di come è per me. Per cui io credo che non possa più esistere, so che su questo l'ADL è un pezzo avanti, quindi non lo sto dicendo a chi è presente, ma semmai chi è assente, non può esistere nessun tipo di movimento politico, partitico, sindacale che non abbia incorporato forme di mutualismo conflittuale. È una vergogna che 5 milioni di iscritti dei sindacati confederali non abbiano al proprio interno anche forme di, non di assistenza, di mutualismo conflittuale, che è un'altra cosa, che è prendere su di me l'idea che io ti propongo una lotta per un cambiamento domani, e so che il domani è lontanissimo, e mentre ti propongo di parlare del domani non mi prendo carico del fatto che per te arrivare stasera è un problema. Ti ringrazio.
1: E le istituzioni, Ilaria, le istituzioni europee sono al servizio dei movimenti, dei cittadini? Fanno come in Chiapas, obbediscono al pueblo?
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Le 13 e un minuto di giovedì 27 agosto, il GR delle 13 ancora in formato flash in questo palinsesto ridotto di fine agosto. Veniamo alle notizie. Ieri sera il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato in Consiglio dei Ministri. La proroga degli sconti sarà in vigore fino al 5 di settembre. Il governo Meloni arranca e cerca così di contenere l'aumento dei prezzi nei giorni del cosiddetto controesodo estivo. Sono stati stanziati circa 130 milioni di euro. L'obiettivo sarebbe poi quello di far scattare nuove modalità di sostegni definiti selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto dovrebbero arrivare da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. A Napoli, decine di lavoratori abitanti dei campi Flegrei, colpiti ancora da bradisismi e scosse di terremoto, hanno trascorso la notte in tenda davanti alla sede della regione Campania. Chiedono che il Consiglio regionale porti le loro istanze al governo. Nei campi Flegrei siamo nati e nei campi Flegrei vogliamo continuare a vivere, affermano i manifestanti, che chiedono garanzie su sicurezza, casa, lavoro, servizi. La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, con l'accusa di bancarotta fraudolenta formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. All'origine del fascicolo c'è una relazione presentata a giugno alla procura dai commissari straordinari. Il management è accusato di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'obiettivo, secondo chi indaga, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, ma è il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Secondo gli inquirenti, Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto in provincia di Catania, potrebbe essere l'ennesima vittima di femminicidio. Per la sua uccisione, infatti, è ora indagato il partner. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati è stata confermata da fonti della procura. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno specificato che non è emersa però un'indicazione univoca. Oggi tre dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, saranno interrogati dai pubblici ministeri. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe interpretata come ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento della trasmissione. Andiamo ora all'estero. È stato il collasso di un ghiacciaio dovuto alla crisi climatica a provocare la devastante alluvione che ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Il terremoto è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. C'è ancora incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi, ma di certo si tratta di centinaia di morti, 332 quelle accertate finora, almeno 1300 invece le persone ancora disperse. Secondo il Nepal Tourism Board, oltre 500 di loro sono turisti stranieri e più di 100 sono cittadini nepalesi. Per la Farnesina sono 90 gli italiani coinvolti. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono. L'allerta però rimane alta perché un lago di sbarramento naturale che si è formato a monte del porto di Girong dopo la frana rischierebbe ora di cedere. Di conseguenza l'acqua lo supererebbe provocando una nuova piena a valle. Secondo diversi media internazionali, tra i quali Al Jazeera, il primo ministro del Qatar sarebbe atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation del conflitto con gli USA. Prima di lui erano giunti nella capitale iraniana il capo dell'esercito pakistano e il ministro degli esteri dell'Oman. In Palestina, intanto, proseguono genocidio, pulizia etnica e occupazione per mano israeliana. Ieri sera due palestinesi sono rimasti feriti a Gerusalemme in seguito a colpi d'arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano a Beit Hanan. Sempre ieri sera, ma vicino a Hebron, in Cisgiordania, due donne e una giovane di 14 anni sono state ferite da spari dei militari di Tel Aviv. Stamattina invece coloni fascisti israeliani hanno issato bandiere dello Stato di Israele nella zona di Esh Gurab, nel governatorato di Betlemme. Le autorità israeliane intanto hanno anche messo un'ordinanza di demolizione e sequestro nei confronti di un'abitazione palestinese nel villaggio di Kafr Nima, a ovest di Ramallah. non solo Palestina, nel sud della Siria l'esercito di occupazione israeliano ha fatto irruzione in un'abitazione del villaggio di Taranja, nord di Quneitra, sul versante siriano delle alture del Golan occupate da Israele, effettuate perquisizioni e irruzioni in una delle case prima di ritirarsi dalla zona. La guerra in Ucraina. Nella notte si sono udite esplosioni nella capitale Kiev, mentre altri raid hanno colpito la città meridionale di Odessa, dove ci sarebbero dei feriti. Mosca parla di attacchi su raffinerie, siti metallurgici e stabilimenti della produzione di droni ucraini. Sul terreno invece le truppe russe starebbero avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk e avrebbero superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk-Kramatorsk. Secondo l'Institute for the Study of War statunitense invece gli ucraini sono riusciti ad avanzare nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhia, riconquistando territorio occupato dai russi. Secondo il Wall Street Journal, intanto, il recente viaggio del direttore della CIA, Ratcliffe, a Mosca sarebbe servito ad avvertire la Russia di non attaccare gli stati membri della NATO dopo valutazioni dell'intelligence nordamericana secondo le quali l'esercito russo nei prossimi anni potrebbe mettere alla prova l'Alleanza Atlantica con un attacco limitato. Nelle stesse ore la portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, ministro degli esteri russo, ha affermato che la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina come rappresaglia per gli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Nulla di vero, soltanto spauracchi, commenta il portavoce del Cremlino Peskov. Infine, secondo i media USA, la Russia starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. È tutto per quanto riguarda questa edizione breve del giornale radio delle 13 di Radio Onda d'Urto. In onda ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, giovedì 27 agosto, e a seguire La Polvere in festa, la versione festa di Radio Onda d'Urto della Polvere della Battaglia.

0: Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Giovedì 27 agosto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordando che dallo scorso lunedì 24 agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta alle ore 8 con la lettura delle prime pagine. Alle ore 20 edizione in breve delle notizie e agenda di comunicati e appuntamenti, mentre la rassegna stampa nazionale inizia alle ore 8:30, alle 9:15 quella locale. A seguire la compagnia dei Gatti Neri, mentre alle 11 l'edizione flash delle notizie, a seguire lo spazio approfondimenti, alle 12:30 dissonanze e alle 13 il giornale radio. Nel pomeriggio alle 16 e alle 17:20 giornale in breve, alle 17:30 lo spazio approfondimenti e alle 19:20 una nuova edizione del giornale radio. Questo il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto in edizione estiva. Mentre presso gli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2B a Brescia conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa di Radio Onda d'Urto. Se avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali, chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Il numero è lo 030 45670 dalle 8 alle 20. Passiamo al consiglio di quartiere di San Polo Parco, che si riunisce questo pomeriggio alle 17:30 nella sala civica della Cascina Aurora di via Raffaello 165C. Andiamo ora alla programmazione cinematografica. Partiamo dall'Arena del Centro Scuole Calini in via Nino Bixio, che per questa sera alle ore 21:30 propone il film La vita va così. Andando invece al programma del Nuovo Eden, questa sera alle ore 18:30 il film Disclosure Day, mentre all'Eden d'estate, al Museo di Santa Giulia in via Musei 81B, per questa sera alle 21:15 è in programma il film Una battaglia dopo l'altra. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

0: Questo è uno spazio non commerciale.
1: Se stai ascoltando Radio Onda d'Urto in questo momento, è perché credi nel suo progetto di informazione libera, indipendente, senza pubblicità commerciali, sponsor o padroni. La nostra radio resiste ancora oggi ai ricatti economici di privati istituzioni, perché è sostenuta da persone come te, che ogni anno sottoscrivono l'abbonamento a Radio Onda d'Urto. Costa meno di 30 centesimi al giorno, meno di 100 euro all'anno. Continua a dare una prospettiva alla nostra emittente. Aiutaci. Tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
0: Fine dello spazio non commerciale.
2: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

ed eccoci qua, hola todes, buon pomeriggio. Continuano gli speciali della Polvere in Festa con il meglio degli incontri della Libreria del Gatto Nero. Oggi vi presentiamo una sintesi dettagliata dell'incontro che si è svolto lo scorso 8 agosto all'Area Incontri. Avevamo ospite Giulia Carati, che presentava il suo libro Sconvolgenti Analogie, edito da Deriva Prodi, in cui si analizzano le congruenze tra gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. Dialogava con lei Elia Rosati, storico e collaboratore delle nostre frequenze, e ad accompagnare questo incontro c'è come sempre un po' di musica e le interviste di Francesca della Libreria del Gatto Nero. Trovate tutti gli speciali della Polvere in Festa di quest'anno sul sito di Radio Onda d'Urto nella pagina apposita. Come sempre grazie, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e seguite i social della Libreria del Gatto Nero. A presto!

0: Allora, buonasera a tutte e tutti. Appunto, Pamela ha presentato un po' questo libro molto bello di Giulia Carati, che vi ricordo, appunto, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, che appunto è un'analisi comparativa. Tu dicevi che, insomma, questo è proveremo un po' a dialogare questa sera a partire dall'asse centrale del testo, che è il rapporto tra la repressione, i conflitti, ma soprattutto la costruzione della memoria pubblica e della memoria collettiva, in un ambito in cui, con due vicende, come sapete, l'omicidio di Francesco Lorusso dell'11 marzo 1977 a Bologna e quello ovviamente di Carlo Giuliani del 20 luglio 2001, che Giulia mette insieme da diversi punti di vista. Una cosa molto interessante è come queste due vicende, come questi due compagni uccisi, entrambi dei carabinieri, anche questa è una riflessione, diciamo, sugli apparati di forza dello Stato italiano, avvengono in due città, Genova e Bologna, che sono due città di tradizione antifascista, ma nelle quali questa memoria viene, come dire, ghettizzata, accantonata, non fa parte diciamo della storia partigiana, della storia antifascista, della storia della sinistra di questi contesti. E quindi è un primo punto. È un libro molto puntuale dal punto di vista delle fonti, dell'analisi giudiziaria, sia su come sono avvenute le vicende, sulla loro contestualizzazione. Parliamo di due momenti, sia nel marzo del 77, che ovviamente è nel punto più forte del movimento No Global, nelle giornate di Genova, in cui la repressione non è semplicemente legata all'intensità dello scontro di piazza, ma appartiene anche alla volontà di chiudere delle fasi di movimento, di chiudere delle dimensioni appunto esplosive di conflitto, e avviene anche in questi contesti. Trovate anche un ricco lavoro, diciamo, relativamente alle fonti, cioè i documentari, che i siti, che gli archivi, ovviamente gli atti giudiziari, quant'altro che Giulia è una tesi, questa è una tesi di laurea, quindi mantiene una sua serietà, diciamo, strutturale internamente, una sua puntualità nei riferimenti, e questo è un valore aggiunto, non è semplicemente un qualcosa che viene pubblicato così. E quindi questa sera, insomma, faremo una chiacchierata su tanti aspetti. Tra ovviamente le cose importanti che vanno ricordate nel lavoro di Giulia, dove sono molto ben presenti, è il ruolo della memoria dei movimenti, ma anche e soprattutto nel loro essersi strutturati dal punto di vista storico, storiografico, archivistico, appunto con il centro documentazione Francesco Lorusso, con tutto quello che è stata la controinformazione e il lavoro anche degli avvocati, perché trovate tanto del Genova Legal Forum in questo volume. Quindi, insomma, uno sguardo ampio che possiamo mantenere questa sera su questi tre aspetti, ripeto: la repressione, ovviamente il conflitto e la costruzione della memoria pubblica. Allora, la prima domanda che mi hanno fatto tante compagne e compagni qui alla festa, non te lo nascondo, è la domanda: ma i due casi sono paragonabili? Cioè, quanto questa scelta, qual è stata la tua motivazione in questa scelta di mantenere questo parallelo a distanza di tanti anni fra Lorusso e Carlo Giuliani? Perché ovviamente le vicende di compagni e compagni che sono caduti nelle piazze, sia per mano dei fascisti che per mano della polizia, o in questo caso appunto entrambi dei carabinieri, sono tante. Come mai hai scelto queste due vicende, queste due storie?
1: Ciao a tutti e tutte, intanto grazie a Radio Onda Urto per l'opportunità, Elia. È una domanda che mi hanno fatto in tanti, anche quando mi sono laureata, perché ci fosse la volontà di paragonare questi due casi. Credo che il punto di partenza sia specificare che ci sono delle evidenti anche differenze tra i due casi. Non vuole essere un'analogia acritica, senza, insomma, per dire che tutto è andato nello stesso modo. Non è questo. I contesti di movimento a livello politico, sociale, governativo, l'Italia era un altro paese nel 77 e nel 2001, il movimento anche era molto diverso, il movimento No Global ha avuto una dimensione appunto globale, intersecava mondi politici molto differenti, il 77 invece aveva tutta un'altra natura, quindi ci sono tantissimi piani anche di differenza. Quello su cui io concentro l'attenzione è appunto la costruzione della memoria, e credo che in questo e in come si sono svolti o non svolti i procedimenti giudiziari in realtà ci siano tantissime analogie. La prima, io sono bolognese, quindi diciamo tutto è partito dal cercare di chiedersi perché la memoria di Francesco Lorusso sia bandita, tenuta da parte anche nella memoria cittadina di Bologna, che pur fieramente si fregia di essere una città con che fonda la propria identità anche sulla memoria storica. Però Via Mascarella è un evento ricordato dai compagni, fondamentalmente l'11 marzo non ci sono le folle, come invece ci sono in tanti altri momenti, a partire dal 2 agosto, pochi giorni fa, abbiamo ricordato. E quindi chiedendomi perché alcuni eventi siano stati tagliati fuori dalla memoria, l'analogia con invece l'omicidio di Carlo penso sia evidente, perché anche a Genova adesso quest'anno ci sono stati tantissimi eventi, podcast, articoli che hanno ricordato il G8 forse per la prima volta in maniera un po' più approfondita e a livello pubblico, ma dell'omicidio di Carlo si parla ancora pochissimo, ed è in un qualche modo anche quello tagliato fuori dalla memoria di Genova. Si parla della Diaz, fuori da ambienti militanti e che lo ricordano perché fanno parte, hanno una certa visione del mondo, ma a livello pubblico il suo omicidio, così come quello di Francesco, sembra accaduto al di fuori del contesto, come se fossero entrambi tagliati fuori da un corso degli eventi che invece ha avuto dei nessi di causa-effetto, secondo me, molto evidenti. E quindi il tentativo è di mettere a confronto sia come appunto viene costruita la memoria pubblica, cosa ricordiamo, perché lo ricordiamo, cosa non vogliamo o non ci è permesso di ricordare, e perché appunto queste storie sono state tagliate fuori. Queste, come molte altre legate a omicidi di piazza per mano dei fascisti e delle forze di polizia, ma comunque resta una memoria divisiva anche passati 50 anni, come nel caso di Francesco ormai. E perché avvengono questi fenomeni? Perché invece nel mondo militante sono simboli, in un qualche modo entrambi sono diventati simboli di quei movimenti. E quindi questo è un piano, e credo che sia importante oggi anche interrogarsi su come si costruisce la memoria pubblica in un momento in cui vediamo un revisionismo fortissimo e stiamo distruggendo anche quella che è la memoria condivisa su fatti molto più pacifici, in un qualche modo più chiari nel loro svolgimento. E l'altro piano è quello dell'analisi giudiziaria, che è un elemento faticoso, e anche nel libro credo che sia faticoso avere a che fare con le fonti giudiziarie, è molto tecnico, ma in entrambi i casi i processi si sono svolti, non si sono svolti, e ci si è fermati alla fase di indagine fondamentalmente. Il processo per l'omicidio di Francesco non si è svolto perché è stato archiviato dopo un rimpallo lunghissimo durato 6 anni fino all'83 tra organi giudicanti, poi semmai dopo possiamo tornarci, mentre le indagini per l'omicidio di Carlo si sono chiuse in pochissimo tempo, nel giro di un anno e mezzo, prima ancora che vagamente ci fosse l'idea che si potessero concludere altri procedimenti come quello per la Diaz, per Bolzaneto, che hanno completamente riscritto la memoria di Genova. Quindi è stato archiviato quando non si parlava di Genova, quando ancora si parlava di Pomodoro, feriti prima della Diaz, cioè non c'era assolutamente la consapevolezza di quello che era successo. E peraltro l'analogia non la evidenzio solo io, ma l'inizio del libro parte da una memoria difensiva che gli avvocati di Placanica, il carabiniere considerato responsabile dell'omicidio di Carlo, portano agli atti nel procedimento, ed è una memoria che sostiene che ci siano delle sconvolgenti analogie, da qui il titolo del libro, tra questi due casi. E loro portano agli atti un'ordinanza del 77 con cui il Tribunale di Bologna aveva sostenuto che andasse archiviato il procedimento per l'omicidio di Francesco, perché era evidente che fosse un caso di uso legittimo delle armi. E su questo passaggio sono stati archiviati entrambi i casi, sul cercare di dimostrare giuridicamente che fosse legittimo utilizzare le armi in quel contesto di piazza. In realtà nel 77 c'è stato un grande dibattito interno alla magistratura se fosse o meno legittimo. Nel 2001 questo dibattito non c'è assolutamente stato, e quindi si è proceduti molto velocemente all'archiviazione. Quindi l'analogia tra questi due casi la pongono gli avvocati di Placanica per dire: se anche nel 77 Tramontani, che ha sparato alle spalle da lontano in un contesto in cui c'erano una decina di manifestanti, è stato archiviato, a maggior ragione va archiviato questo caso, perché è evidente che invece c'era un contesto di pericolosità molto più forte. E su questo meccanismo hanno sostanzialmente portato all'archiviazione. Quindi è un'analogia creata innanzitutto a livello giudiziario da chi voleva invece sostenere, diciamo, per insabbiare tutto, che fossero due casi analoghi.
0: Allora, sì, tu ovviamente il caso di Francesco avviene in anni in cui, diciamo, il piano della controinformazione, seppure anche per gli anni a Bologna fosse particolarmente avanzato, Radio Alice e tante altre esperienze che si sono occupate immediatamente del caso, denunciandone, insomma. Com'è andata? Ovviamente nel caso di Carlo Giuliani, anche per la strutturazione della manifestazione di quelle giornate, c'è un impianto più ampio. Tu sia hai diciamo consultato le fonti, fra parentesi lo segnalo perché è un qualcosa conosciuto ma non così tanto, lo spazio VAG di Bologna. C'è un ricchissimo archivio, fra cui anche tutti gli atti delle vicende di Genova, ed è quello che ha più tutto il materiale, non ce ne sono altri che hanno tutto il materiale così ampio. Quindi, insomma, sempre l'invito a chi volesse cimentarsi, a tesisti, dottorandi, ma anche a chi volesse diciamo partecipare a insomma andare a vedere. Anche le compagne e i compagni hanno costruito una struttura molto professionale e molto efficace anche dal punto di vista archivistico, che tu hai consultato in maniera precisa. Ma appunto nel caso di Genova tu ti sei confrontata anche con il Genova Legal Team, che è stata una struttura fondamentale per tutte le che ha assistito gli attivisti e le attiviste in tutte le giornate di Genova. Sicuramente c'è stata una fortissima sovraesposizione legato al caso della Diaz, ovviamente, ma non soltanto, perché hanno assistito tutti i processi. Ricordiamo che ci sono compagne e compagni che hanno pagato fino a pochissimo tempo fa, e alcuni ancora braccati in tutta Europa. E tu comunque hai avuto a che fare anche con questa struttura, quindi non soltanto per il caso appunto del 77 di Francesco, per una struttura di controinformazione militante, ma anche con questo esempio insomma importante rappresentato da questi tanti avvocati di movimento che si sono messi a disposizione.
1: Sì, diciamo che la storia che corre parallela a quelle di Francesco e Carlo nel libro è quella dei due collettivi di avvocati, avvocate militanti. Quello di Genova, appunto il Genova Legal Forum, ho intervistato diversi di loro che tuttora peraltro seguono moltissime cause legate alla repressione, ed è un'esperienza che in un qualche modo secondo me si collega invece a quella del collettivo politico giuridico, che è stata un'esperienza nella Bologna degli anni 70, anche lì di un collettivo di avvocati e avvocate molto giovani, che in quegli anni a Bologna mise su una struttura informale di avvocati giovani legali che difesero per un decennio il movimento bolognese a titolo gratuito. Peraltro molti di loro, di avvocati del collettivo politico giuridico e del General Legal Forum, hanno legami professionali, diciamo di genealogici. Molti avvocati che hanno partecipato all'esperienza genovese sono cresciuti professionalmente negli studi della generazione precedente di avvocati militanti, e quindi c'è una sorta di storia anche dell'avvocatura militante a livello italiano molto interessante, che affonda le radici ancora prima con Lelio Basso, Terracini e l'esperienza degli avvocati che difesero i partigiani durante nel dopoguerra, durante l'offensiva antipartigiana. Quindi una tradizione in un qualche modo di parte dell'avvocatura, che in corrispondenza di alcuni snodi storici in cui i movimenti vengono particolarmente colpiti, riemerge e forma queste strutture difensive. E anche questo la trovo una cosa interessantissima, anche con uno sguardo sull'oggi, cioè come oggi, se e come questa cosa oggi prende forma. Gli avvocati sono stati estremamente disponibili, poi entrambe le storie anche lì hanno delle particolarità. Nella Bologna degli anni 70 erano una decina più o meno di avvocati e avvocate, seguirono alcuni dei casi più importanti di allora, sia a livello cittadino ma anche nazionale. Maria Virgilio, che è stata una delle uniche donne che facevano parte del collettivo, ha seguito i primissimi casi per procurato aborto, sulla violenza di genere, ha portato con tante altre avvocate alle conquiste del movimento femminista. Insomma, hanno una storia interessantissima e hanno seguito poi il processo per il 2 agosto, anche se il collettivo si era già sciolto, e sono stati gli avvocati della famiglia Lorusso. Il collettivo politico-giuridico scelse come scelta politica, per quanto non tutti avessero un uguale, diciamo, posizionamento, ma di mettere la loro competenza professionale a difesa delle lotte, perché credevano che fosse importante difenderle al di là di posizionamenti vari dei singoli, e difendevano a livello collettivo. Chiaramente era nominato un singolo avvocato perché così è necessario, ma pubblicamente, politicamente, sceglievano collettivamente quali cause difendere, e fu immediato, insomma, dopo l'omicidio di Francesco, affidarsi a loro. Ci sono proprio le registrazioni di Radio Alice, appena la polizia entra ad arrestare i compagni, che si sente chiamata il collettivo politico giuridico, e tutti sapevano nella Bologna di allora che se finivi arrestato, denunciato, bisognava fare riferimento a loro. E seguirono tutto il processo, il procedimento, cosa che invece non è successa ad esempio per l'omicidio di Carlo. Il Genoa Legal Forum non difese la famiglia Giuliani, è l'unico procedimento che è rimasto, diciamo, fuori per tanti motivi anche personali della famiglia. Fu Pisapia l'avvocato, ma in realtà poi seguirono molto da vicino, anche a livello personale, tutto il lavoro di controinformazione, che ha permesso di far emergere delle visioni alternative su cosa è successo in Piazza Limonda. E penso che il lavoro di intervista e il tipo di memoria che hanno portato loro sia anche uno sguardo diverso, che permette di guardare dal punto di vista di chi in un qualche modo dialoga, è una figura intermedia tra movimenti e istituzioni, e porta le istanze dei movimenti all'interno delle istituzioni, di guardare anche queste storie di movimento da un'angolatura differente, che penso sia appunto particolarmente interessante.
0: Tu mettevi, si vede anche chiaramente come appunto la memoria collettiva sia un qualcosa che appartiene ai movimenti e stimola i movimenti. Questa è la festa di una radio antagonista che fa della controinformazione, che fa del punto di vista dei movimenti al di là di quello che è il giudiziario, che è sempre spesso perdente la sua ragione d'essere, e questo il tuo testo lo fa. Ma da questo punto di vista, dicevamo all'inizio, c'è anche una questione di memoria pubblica all'interno dello spazio urbano, cioè effettivamente in realtà poi il testo appunto parte dalla prefazione di Tony Rovatti con un interessante spunto, che è il processo per i fatti di Reggio Emilia, che è il primo momento in cui si discute appunto di conflitto, repressione dello Stato e memoria pubblica. La memoria pubblica è un qualcosa che nelle nostre città è un tema che molto spesso utilizza più la destra, che rispetto invece va detto alla sinistra, che fa della battaglia appunto sulla memoria pubblica un suo voler imporre. Noi siamo bombardati dalle richieste di avere strade dai nostri governi, dalle nostre destre per Giorgio Almirante, mentre invece siamo molto meno, diciamo, molto più imbarazzata, come trovato Genova e Bologna, città tradizionalmente di sinistra ma è antifasciste. Non è un caso che si parte appunto da luglio 60, il momento appunto con Reggio Emilia, ma luglio 60 come momento di fortissimo scontro antifascista contro l'MSI a Genova, ma sono appunto due città, due amministrazioni in cui questo è un tema importante. Tu dicevi la memoria militante è rimasta in mano ai compagni. Noi abbiamo ancora a Piazza Limonda, esattamente come abbiamo a Scarella, che c'è un ricordo autogestito ancora, perché nella memoria di queste amministrazioni, di queste città, faticano a entrare questo. Secondo te perché?
1: Ma sicuramente conosco meglio il caso bolognese per nascita. A Bologna io credo che sia difficile per chi non ha

0: sarei stata tagliata fuori. Sul perché è stata tagliata fuori, credo ci sia un'evidente difficoltà dell'amministrazione che allora non prese le parti del movimento. Forse per la prima volta nella storia della città ci sono tante fonti nel libro che mettono in evidenza come il movimento si sentì tradito, perché credeva che ucciso lo Russo, insomma, l'amministrazione comunista della città, che era la roccaforte, il PC in quel momento, ovviamente avrebbe preso le difese, no? Con il primo morto in piazza dopo la liberazione nelle strade. Così non è stato. In realtà le primissime dichiarazioni di Zangheri, che era sindaco di allora, difendono il movimento, e lui dichiara il giorno dopo: a Bologna non si deve sparare nelle piazze, nelle strade. Poi arriva la direzione nazionale del partito, che gli dice: facciamo che cambi versione delle cose. Quindi da quel momento lì il partito ha disconosciuto sostanzialmente il dolore, la rabbia del movimento, che è stato represso in modo molto violento poi nelle giornate successive, con una guerriglia che ha coinvolto tutta la città. E questo momento, che è ricordato da tutti i compagni del servizio d'ordine del Partito Comunista e la CGIL, che impedisce l'accesso a Piazza Maggiore difendendo il sacrario dei partigiani dal movimento stesso, che è stato vissuto come il tradimento massimo, no? Ancora oggi l'amministrazione, ad esempio, a parte pochissime eccezioni, non partecipa alle commemorazioni dell'11 marzo, e lo stesso avviene a Genova. Quest'anno c'era la sindaca Salis, è passata, ma è stato il primo anno in cui qualcuno era presente in Piazza Limonda in veste pubblica. E anche in Piazza Limonda c'è un cippo che ricorda Carlo, ma che se non sai che è lì, Non ci presti assolutamente attenzione. Come ogni anno viene ritoponomizzata la piazza con il nome Piazza Carlo Giuliani, ragazzo, e quest'anno un militante, non so come dire, un camerata ha ben pensato di cancellare subito dopo questa scritta, mettendo sotto un manifesto di Vannacci, per cui c'è ancora un'evidente conflittualità anche proprio urbana sul ricordo, su cosa devono ricordare quegli spazi. L'anno prossimo, tra l'altro, sarà il cinquantennale dell'omicidio di Francesco, quindi vedremo come Bologna, se e come, riprenderà in mano questa storia. Però anche forse il movimento in parte fatica al di fuori delle commemorazioni a lasciare spazio anche proprio cittadino. A Bologna c'è un unico giardinetto che ricorda lo Russo, in cui c'è scritto, questo per l'amministrazione, in cui c'è scritto che è morto tragicamente. A Genova non c'è niente che ricorda Carlo nella toponomastica, per cui c'è veramente un'enorme fatica. E quando si ottiene, dopo lunghissimi anni, di poter avere qualcosa che richiama quegli avvenimenti, è una concessione, diciamo, di poco valore, che non riporta veramente a una memoria con un significato politico, ma è sempre così qualche briciola che viene concessa alle famiglie. Ed è importante, credo, anche riflettere su questo, anche su tanti altri nomi di persone che costellano le nostre città e su cui forse ci soffermiamo poco, ma è una battaglia in realtà importante per tenere anche una memoria viva connessa ai luoghi che occupiamo tutti i giorni.
1: Venendo un po' anche, appunto, uno sguardo più recente, giustamente il tuo testo, partendo da questi assi, al di là anche di queste vicende, lo dicevamo all'inizio, pone il tema, nel senso che il rapporto fra repressione e conflitto, memoria pubblica e il suo rapporto poi con la scarsa verità giudiziaria, che come sappiamo bene poi non porta granché da questo punto di vista, e la necessità della controinformazione in questo senso è importante. E c'è anche il tema del riconoscimento del dissenso politico. Cioè, noi veniamo anche adesso in una fase politica in cui abbiamo avuto tre decreti sicurezza sul contro, diciamo, chiamiamolo così, dissenso politico, se vogliamo utilizzare il termine più accademico, diciamo, insomma, però contro i movimenti, in cui abbiamo un utilizzo anche forte ormai di strumenti repressivi, di strumenti associativi, di norme ad hoc, e siamo ancora qui. E l'Italia è un posto particolarmente bloccato su questo. È un luogo in cui questa memoria conflittuale ancora impatta con una chiusura della sinistra. Su Zangheri è stata anche buona, devo dire, perché poi appunto è il sindaco.

0: quello del PC che accetta i carri armati di Cossiga, inevitabilmente, esattamente come la CGIL e il sindaco Perico, sì, dopo la morte di Carlo, si disconoscono la manifestazione del 21, però c'è ancora un blocco su questo, e spesso è un blocco a sinistra. Cosa ci dici secondo te su questo?
1: Ho letto recentemente una riflessione a seguito degli scontri a Bologna per l'omicidio di Fakir, in cui si ragionava su se questa cosa fosse successa negli anni 70, quale sarebbe stata la risposta? Ci saremmo tanto infiammati? La sinistra si sarebbe tanto infiammata, scaldata e prodigata nel disconoscere anche un modo di protesta più conflittuale? Oppure no? Io penso che anche riguardando le fonti storiche ci sia stato in questo senso una grande involuzione. Comunque negli anni 70 il dibattito sulla legittimità dell'uso delle armi, di un certo tipo di repressione, era vivace, attivo e anche molto conflittuale. Cioè, gli stessi magistrati che si occuparono dell'omicidio di Francesco non erano per niente d'accordo, e infatti tutto si è giocato su un formalismo, diciamo, legato a un articolo della legge reale che poi precede tutto quello che abbiamo adesso fondamentalmente a livello normativo, ma il conflitto che si nasconde dietro il velo formale era un conflitto politico di merito su se fosse legittimo o meno fare uso della forza e quale forza nelle piazze. E lì io trovo che ci fosse ancora un dibattito attivo anche all'interno del mondo della sinistra e del Partito Comunista, per quanto poi sia stato molto silenziato e, diciamo, la logica di partito ha prevalso. Però tanti anche militanti del Partito Comunista di allora, o almeno così emerge da tante testimonianze, non si sentivano a loro agio con la posizione che poi prese il partito a livello ufficiale nel disconoscere il movimento. Ora questa cosa mi pare evidente che sia molto cambiata, e sembra quasi che sia necessario farlo più in fretta della destra, cioè disconoscere un certo tipo di conflittualità sociale prima che la sinistra istituzionale si senta in un qualche modo associata a questo. E la legittimità passa anche dal piano giudiziario, perché oggi la sinistra non sta facendo battaglia politica anche su queste norme che stanno completamente restringendo lo spazio del dissenso, e lo fanno su un terreno ancora diverso, nemmeno penale. Cioè, tantissime sanzioni oggi sono amministrative, non prevedono nemmeno un confronto, un dibattimento in aula, quando semmai si arriva a un processo, ma è tutto ancora più subdolo, più veloce, passa per vie amministrative, e non c'è una riflessione a sinistra su quanto impatta questa cosa e quanto restringe lo spazio democratico e del dissenso. Quindi credo che anche in questo senso guardare le cose con una prospettiva storica aiuti anche a capire un'evoluzione terrificante, a mio modo di vedere, che oggi stiamo vivendo e sperimentando. E Genova è stato forse la cerniera, cioè il passaggio in cui si è sdoganata completamente anche una violenza di piazza che prima era quantomeno deprecata e forse eccezionale. Da Genova in poi è diventata la normalità. Genova ha avuto un picco di intensità, ma non è diverso quello che è successo da tantissimi altri episodi più diluiti, in un qualche modo meno eclatanti, ma che anche lì ha dimostrato come poi la sinistra istituzionale sia totalmente distaccata immediatamente. E quest'anno era forse un po' il banco di prova, e l'anniversario credo che sia stato anche complesso come momento, perché in parte credo sia stato anche utilizzato per fare di Genova un santino. Tutti hanno detto che brutto che è stato Genova, ma abbiamo riflettuto sul senso politico di quello che è successo, credo poco, soprattutto negli ambienti in cui forse era necessario farlo, e su che le riforme siano necessarie per cambiare anche un sistema repressivo che è sempre più impattante e sempre meno anche appunto percepito come problematico. Cioè, ormai lo chiediamo che ci sia questo livello di repressione, di violenza. Quindi sono riflessioni impegnative. Io speravo forse ottimisticamente che il 25esimo avrebbe aperto un po' più di spazio, e devo dire, essere in Piazza Limonda mentre a Bologna una persona è morta durante un fermo è stato veramente sconvolgente, perché tutti in piazza dicevano: allora veramente non è cambiato niente.

fuggito per miracolo dal linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere. Ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere. Senza sapere dove andare, senza sapere che direzione prendere.

0: uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna. La prudenza delle forze dello Stato hanno replicato con lancia e ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato alla schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni, rimasti impigliati nel cancello dei denti.
1: C'è un piccolo aspetto intermedio, no? Perché poi, anche se nel tuo testo si evidenzia come non sia così determinante, però c'è l'aspetto poi anche del racconto work in progress, in corso d'opera, quindi la stampa. Tu dicevi lo sgombro di Radio Alice, Radio Onda d'Urto all'interno, nel G8 di Genova, all'interno del circuito di Radio Gap, parte, vive lo sgombero alla scuola di Aspertini dello studio di Radio Gap nell'irruzione da parte della polizia. Forse sono i due audio della storia italiana, sia lo sgombro di Radio Alice che lo sgombro di Radio Gap, che sono appunto in diretta finché la polizia non arriva proprio a staccare i microfoni. Un tuo sguardo, perché nel testo sembra che insomma non abbiano tolte le radio di movimento, tolto il lavoro di movimento, non si sia complicato l'ambito della stampa, l'ambito del racconto giornalistico. Tu prendi anche qualcosa di estero, del racconto giornalistico al di là del saggistico, al di là dell'archivistico, al di là del giudiziario, di come, quindi insomma di qualità anche del racconto da questo punto di vista.
2: Parte dal presupposto che non è stato il mio focus di ricerca, quindi non sono un'esperta di storia dei media, ma appunto ho avuto a che fare spesso con in archivio con le fonti anche giornalistiche. Ma nel caso di Genova mi pare, cioè rileggendo con lo sguardo di chi quel periodo non l'ha vissuto, il modo in cui i media mainstream, diciamo, le testate giornalistiche nazionali hanno riportato quello che era successo, hanno del paradossale. Sembra veramente fantascienza, a partire da tutta una costruzione mediatica che arriva ben prima dei giorni di Genova. C'è stata una campagna martellante, disincentivante, che puntava a non fare andare le persone in piazza. Si è parlato di palloncini con sangue infetto, con l'AIDS, cerbottane infette, tipo tempeste mediatiche di SMS che avrebbe bloccato la città. Ne hanno scritte di tutti i colori, e anche a seguito di quei tre giorni e dell'omicidio di Carlo sono stati i media indipendenti, e in particolare tutto il circuito di Indimedia, che è stata un'esperienza anche lì incredibile, che ha portato avanti un certo tipo di controinformazione, ma non si è mai parlato in maniera chiara. E tuttora tanti articoli che sono usciti quest'anno continuano a sostenere che il proiettile che ha ucciso Carlo sia stato deviato da un sasso per aria lanciato da un manifestante, e ancora portiamo avanti quel tipo di racconto dei fatti di Genova. Quindi senza anche lì un lavoro giornalistico, radiofonico del mondo militante, probabilmente tante cose non le avremmo preservate, raccontate, raccolte. Banalmente, cioè, Indimedia ha fatto un lavoro incredibile di raccolta proprio di audio, video, fotografie, che poi sono state fondamentali anche nella ricostruzione processuale e hanno permesso di svoltare i processi. Nel caso del 77, poco tempo dopo ci sono stati dei fatti che hanno totalmente surclassato in qualche modo l'omicidio di Francesco. Quindi a livello cittadino sui giornali si è parlato dell'omicidio sempre con molta molta cautela, diciamo così, ma sicuramente con più posizionamento dal mio punto di vista di quello che c'è stato poi a Genova. Cioè alcuni giornalisti hanno scritto immediatamente che non c'erano, ad esempio, non c'era quella situazione di sommossa che è stata poi descritta nei processi. Neanche un anno dopo c'è stato l'omicidio di Moro, il paese è completamente cambiato, il processo 7 aprile ha devastato fondamentalmente il mondo dei movimenti e la legittimità anche di un discorso politico dei movimenti. Quindi è cambiato totalmente il focus, e gli avvocati stessi del collettivo politico giuridico che seguirono il caso di Lo Russo in realtà hanno avuto ragione in Cassazione, che è stato l'ultimo passaggio. A livello di merito la Cassazione ha detto avevano ragione loro su questo conflitto procedurale che ha portato all'archiviazione, quindi avrebbero potuto chiedere la riapertura del processo, e non l'hanno fatto insomma, nelle interviste hanno raccontato che era talmente cambiato il clima politico nel paese che non c'era più nessuna attenzione pubblica, mediatica sull'omicidio di Francesco, quindi sarebbe stato una causa persa fondamentalmente, quindi preferirono passare per altre vie, hanno tentato la causa civile, non è andata neanche quella, però per restituire anche quanto sia importante anche l'attenzione pubblica immediata su un fatto, purtroppo nel nostro paese tante volte è così, nel cambiare proprio l'esito di come vanno le cose. Quindi in quel caso lì poi c'è stato il 2 agosto, cioè Bologna è stata travolta da tutta un'altra serie di questioni che hanno in qualche modo anche spostato l'attenzione mediatica, quindi credo che anche in quel caso ci sia una profonda differenza su come poi si sono posizionati anche i giornali, non una differenza di come il mondo militante invece ha restituito subito quelle storie.
3: Allora, se ci sono interventi, domande.
4: Ti faccio questa domanda anche un po' più di attualità, per un po' magari attualizzare un attimo. Non sono bolognese, ma vivo a Bologna anch'io da molti anni e c'erano le manifestazioni per Fakir. Mi è venuta in mente una riflessione che magari si interseca un po' con i temi del libro, che secondo me la riflessione oggi che i movimenti alla ricerca deve farsi è un po', diciamo così, come la violenza si è intersecata, oltre che contro i movimenti, contro un certo tipo di vivere, la politica, gli spazi, eccetera, come si è intersecata anche con la violenza razziale, che è un tema, che è un tema grande, però è un tema di novità rispetto ai fatti di Lo Russo e di Carlo Giuliani. Quindi nel caso di Fakir si è visto in particolare, ed è una cosa a cui l'Italia, diciamo così, non era abituata, e secondo me è un tema abbastanza cruciale nella riflessione militante di oggi. La seconda domanda riguarda, tu parlavi di spazi giustamente, insomma, di quanto sono fondamentali. Diciamo che in Italia adesso, specialmente negli ultimi anni, abbiamo un problema di dove si riuniscono i movimenti, perché scienze sociali, specialmente come ben sai a Bologna, il caso dello Split, il caso della BAPA, è un altro discorso, e di tutta una serie di realtà, per non parlare del Leon Cavallo della Scatasuna in altre città dove i compagni sono stati trovati senza sede da un giorno all'altro, è un altro tema di repressione poliziesca e di repressione forse più istituzionale che, cavolo, rappresenta una sfida, secondo me, che potrebbe anche segnare un punto di non ritorno nella tenuta della militanza stessa, no? Capisco che sono due temi giganti, però era anche un po' per aprire il dibattito. Grazie.
5: Tu hai usato dei temi, la disinformazione e l'informazione. Per Bologna è stata solo disinformazione, non è stata informazione. E in più la continua ad essere disinformazione, perché l'informazione è dire la verità. E nessun TG che sentiamo dice la verità. Io, siccome sono un po' su di età, dunque sento i TG, mi rendo conto che gli unici TG sono TV 2000, che è tutto un dire, che è una televisione dei preti, e l'Avvenire, che alcune volte trovi degli articoli, a me piace leggere tutto, che dicono la verità, cioè delle cose che sono come sono, è l'informazione come deve essere data, non è di parte. Quindi l'informazione è informazione, poi ognuno, secondo me, la prende come crede, la può cercare di ricercare, di vedere, di informarsi, però le verità sono verità e la verità dovrebbe essere informazione e tutto il resto è disinformazione. Tu dicevi un'informazione alternativa, quella che è stata data da tutti quelli che hanno detto, è stata verità, non è stata informazione alternativa, perché la verità è quello che è successo. E questo che è successo con Carlo, io non ero, avevo 7 anni, e per cui non sono informata su tutto, ti dirò la verità. Però la verità è verità, l'informazione dovrebbe essere verità e tutto il resto è solo, viene usato per renderci ignoranti. Io non so parlare molto bene, non ho studiato tanto, però vi dico, dopo 56 anni mi sono resa conto, a 9 anni è morto Moro, tutti i Berlinguer, cioè ero piccola ma non ero scema, e quindi mi rendo conto che l'Italia vive di disinformazione, non di informazione.
2: A me il concetto di verità, io ho studiato filosofia prima di storia, è una parola complessa, quindi per questo motivo uso il termine, più di un termine, ma insomma questo concetto di alternatività, perché credo la verità come concetto monolitico sia appunto molto, molto difficile, soprattutto in storie come queste. Gli stessi movimenti hanno spesso delle visioni alternative, cioè interne diverse, quindi soprattutto a Genova c'è chi ha vissuto i fatti in maniera con sensibilità diversissime, che non era nello stesso posto, non ha visto tutto, quindi in questo senso. Poi a livello informativo sicuramente c'è stato un buco enorme nella stragrande maggioranza dei casi, voluto, e anche tanto parlo di manipolazione, di distorsione dei fatti e di quello che è successo. Però credo che a livello, cioè, io sono una storica, non sono, o meglio, mi sono laureata in storia, è una parola grossa essere storici, però credo che lo sguardo della storia debba essere quello di portare sul tavolo una ricostruzione che arriva dopo, di tanti elementi, che è necessariamente anche nel mio caso prospettica, cioè non ho scritto la verità, non lo so cosa, nessuno probabilmente saprà mai cosa è successo per filo e per segno, è un mio sguardo frutto anche del mio background, della storia che ho avuto, degli studi che ho fatto, che guarda le cose da un certo punto di vista. Per questo credo che sia importante anche per un ricercatore, poi se vuole Elia rispondere anche su questo, aggiungere qualcosa, credo sia importante non arrogarsi il diritto di dire cos'è la verità, non perché non c'è un come sono andate le cose, ma perché credo sia insomma una responsabilità grossa dire scrivo io qual è la verità in quel caso. Io ho guardato le fonti, ho dato un'interpretazione e credo che le cose, penso che questo sia un po' il contributo anche degli storici, riportare alla luce delle fonti che magari non sono immediatamente accessibili, fruibili da tutti, e dire attenzione che questa cosa però è scritta qui, non è una mia costruzione, no? Sulle altre domande, il discorso della violenza razziale è enorme, e Genova è una delle questioni che va portato alla luce, no? Cioè, uno dei grossi temi del movimento altermondialista poneva l'attenzione sulla migrazione, il diritto alla mobilità. Che a Bologna non sia stata fatta una riflessione su questo credo sia un problema grosso. E ancor prima che per l'omicidio di Fakir, credo che la stessa cosa sia successa per le manifestazioni dopo l'omicidio di Rami, cioè che a livello pubblico questo tema non è proprio neanche vagamente nell'orizzonte. Credo però che anche i movimenti dovrebbero fare una riflessione, cioè andrebbe fatta una riflessione politica su come includere anche chi manifesta, ad esempio, da quel posizionamento, le seconde generazioni che sono in piazza, che portano in modo molto forte, no, queste questioni, che forse non sempre trovano spazio all'interno del mondo militante tradizionale. Secondo me è un'occasione, per quanto terribile, di riaprire questo discorso e di renderci conto che in Italia, come in tanti altri paesi, nelle forze dell'ordine c'è un problema legato alla razza e alla visione delle persone marginalizzate più in generale, perché poi credo che nel caso di Fakir, oltre al profilo legato alla dimensione razziale, ci fosse anche tutto il tema della salute mentale, come ci approcciamo, cioè ha sollevato questioni enormi, difficili, su cui forse anche appunto a sinistra è il caso di iniziare a farsi domande, non che non ci siano, però credo abbia sbattuto in modo molto forte tante dimensioni su cui la riflessione è complessa. Gli spazi sociali, vabbè, io parlo di Bologna perché conosco Bologna, è avvilente la situazione, credo, ma non credo che in tante altre città insomma sia molto diverso. Qualcosa resiste faticosamente, ma vabbè, Roma è l'ultima cosa che abbiamo sotto gli occhi. Se questo decreta la fine dei movimenti, non lo so, cioè mi auguro vivamente di no. Oltre agli spazi in quanto tali di movimento, credo sarebbe importante anche riflettere su come in generale si occupano gli spazi pubblici, urbani, la città, quello che un po' anche è uscito fuori per livello di memoria, ma credo sia cambiata non solo la città per l'assenza di spazi, ma proprio di come la configurazione della città, cioè che è sempre più turistificata, gentrificata, in cui in generale gli spazi proprio della socialità, al di là della connotazione militante, sono completamente venuti meno. Non c'è nulla che non si paghi, che non obblighi a un certo tipo di socialità, quindi anche questa credo sia una rivendicazione forte. Sicuramente su questa Bologna c'è una lotta da anni, però sì, credo il discorso sia più ampio, proprio di cosa sta diventando lo spazio urbano. E interessante forse come lato positivo, in altri contesti non urbani invece ci sono tante esperienze invece molto interessanti, cioè almeno nel nostro Appennino, forse anche ripensare non solo per come sono sempre state le cose, ma immaginarsi anche altri spazi di movimento, altre forme di vivere lo spazio, potrebbe essere un punto di vista.
6: Ciao, siamo alla libreria del Gatto Nero. Abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
7: Lorenzo.
6: Ciao Lorenzo, conoscevi già questo libro?
7: No, non lo conoscevo, ne ho sentito parlare semplicemente leggendo il programma della festa.
6: E cosa ti ha portato a venire a sentire la presentazione, l'incontro?
7: Beh, sicuramente diciamo il fatto di essere il 25esimo anniversario del G8 ha richiamato insomma abbastanza. Diciamo io sul G8 ho giusto leggiato qualcosina quest'anno, è stato ripubblicato Nessun rimorso, se ricordo bene il titolo, che è raccolta di fumetti pubblicata peraltro dal Genoa Legal Forum, che non conoscevo, non sapevo molto poco della storia, per cui ho insomma letto con grande interesse, e invece dell'omicidio di Francesco Lorusso sapevo davvero davvero poco, quindi ho pensato fosse una buona occasione per sentirne parlare un po' in maniera approfondita da chi effettivamente come l'autrice l'ha studiato e ne ha scritto.
6: C'è qualche suggestione, qualche pensiero dopo questo incontro, qualcosa che ti ha, come dire, colpito?
7: Sicuramente il fatto che comunque a distanza di tanti anni fra un evento e l'altro, comunque dal 77 al 2001 ne passano, diciamo certi modi di fare, ci siano delle analogie fra i due casi, e soprattutto anche il modo in cui l'autrice ha esposto e ha sicuramente insomma evidenziato il fatto che nel dibattito pubblico siano due casi, più che nel dibattito forse nella memoria storica pubblica, siano due casi che siano completamente lasciati. Sì, forse sul G8 quest'anno, perché il 25esimo, ma 5 anni fa per i 20 anni c'è stato un'attenzione maggiore, ma sullo russo forse chi non ha stato a Bologna, chi non ha vissuto a Bologna eccetera, non conosce forse molto bene tutto quanto, e forse questo, ecco.
6: Ti ringraziamo molto e ti aspettiamo in libreria per fare un giro tra i banchi e le nostre proposte.
7: Volentieri, grazie mille.
6: Grazie, buona festa.
7: Grazie, ciao, buona serata.
6: Siamo alla libreria del Gatto Nero, abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
8: Vic.
6: Ciao Vic, cosa ti ha portato a questo incontro?
8: Beh, intanto diciamo la curiosità, siccome è giovane la scrittrice, mi meravigliavo del fatto di parlare di un omicidio addirittura del 77, volevo capire com'era l'interesse e anche poi il racconto, se vogliamo, chiamiamolo racconto, e cioè per chi ha vissuto il 77 è tutto un mondo ormai che fa parte appunto della storia, e non averlo vissuto mi sembrava un po' intrigante la cosa. Ho capito che l'interesse era massimo, specie sulla faccenda processuale, diciamo, e cioè anche sulla burocrazia dei procedimenti eccetera, che anche lì trovi del marcio, non bastano i fatti, purtroppo il sangue, le vittime eccetera, ma anche tutta la giustizia italiana che davanti a questi episodi viene meno. Allora mi interessava sapere come una giovane si interessasse a questo, non perché non possa, non deve, ma proprio vedere come, e sapere vedere già essendo una laureata in storia, cioè, che già c'è una passione su queste cose, eccetera. E io mi chiedo, spero che i giovani siano tanti ad avere questa, in questo interesse.
9: Quindi ti ha colpito positivamente?
8: Sì, perché poi la storia la sapevo e purtroppo stendiamo un velo, insomma, su quello che non solo è accaduto, ma sta accadendo, e spero che non accada più, ma ho i miei dubbi su questo.
9: Grazie mille, una buona serata, buona festa.
8: Grazie, altrettanto.

Era insieme a noi nel mucchio, l'ho lottato quando ha avuto l'occasione. Non ha voltato gli occhi e questa è la lezione da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere. Cosa sparava in faccia quel carabiniere? Io porto come il nome di Carlo Giuliani. Noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padroni del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero. Affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione. Una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fu

per comandare ed arrivano. Li vedo arrivare, ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Ecco gli arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda. Ci passiamo acqua, intanto cresce la faccenda.

persone speciali. Avanziamo, indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato è lì, rimane in panne, è svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti, e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti, fino ad alzarsi con un estintore in

Io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Allora, sono le 14:38 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Andiamo a proporvi adesso invece l'iniziativa che si è tenuta domenica 16 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, la presentazione sabato 15 agosto presso la libreria della Gatto Nero alla festa di Radio Onda d'Urto, la presentazione di Ode al Lavino e all'Anarchia di Luigi Veronelli, ricordi personali, letture e brindisi in collaborazione con l'enoteca della festa di Radio Onda d'Urto, legata da una amicizia di lunga data con Luigi Veronelli. Buon ascolto, la redazione informativa torna poi alle 16 con il radiogiornale e l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio.
1: Categorico dell'uomo, l'industria secondaria. Se questa affermazione è giusta, gli uomini debbono meditare come nei secoli si sia arrivati, con danni estremi, se commisurati ai vantaggi, alla formulazione contraria. Da questa presa di coscienza nasce la necessità non rinviabile di una sovversione nuova, che è, nei fatti, la più evidente e saggia delle restaurazioni. Sovversione, quanta paura in questa parola. Dimmi allora tu come vanno le cose. Abbiamo motivo di essere lieti e sereni? Quali sono le speranze dei nostri figli e dei nipoti? V'è da essere terrorizzati. E non vuoi cambiare sin dalle radici? Mi sembra ragionevole pensare di cambiare tutto ciò che è male o è fatto male. Sovvertire. La parola e il verbo soli possono farci sperare nella ripresa di un vivere civile. Sono concetti elementari e proprio perciò indiscutibili. L'uomo ha dalla terra ciascuna delle sue reali possibilità. Avere rispetto per la terra, chiedere di darci l'acqua, il pane, l'olio d'oliva e il vino, quanto è necessario per una vita serena, è l'unica via. Quant'altro, anche ciò di cui si ha una sempre maggiore necessità, il riposo e il silenzio. Il 20 luglio 1998 non ho potuto partecipare al convegno Il turismo del vino, indetto dall'Associazione Città del Vino. Nel dibattito, mi dicono, sono stati sottolineati grandi vantaggi, anche sotto l'aspetto dell'economia, di un turismo mirato alla campagna, alle colline e alle loro colture. Sono queste le ragioni per cui mi incontro con gioia anche con i ragazzi estremi, ogni volta che ho la certezza essere il loro estremismo davvero il sinonimo di libertà dell'altro. Ogni volta che leggiamo la storia ci accorgiamo come sia stata dominata dalla violenza. Solo se i giovani, non noi, noi abbiamo dimostrato di essere violenti, intuiranno essere la libertà dell'altro, quindi la non violenza, il principio insostituibile della vita, avranno vita. Io mi sono riservato, dal momento in cui mi sono accorto essere nelle mie capacità, di scrivere di cibi divini, con il trucco della cultura, spinta avanti oltre ogni dire, anche con le invenzioni e le bugie. Nel numero 41 non ho dato spazio all'editoriale al punto GNT per privilegiare il Giro d'Italia 1998. Ma nei fatti non si trattava di privilegio. In ciascuna delle parole di quel lungo servizio, giorno via giorno, tappa via tappa, per la Gazzetta dello Sport, indicavo ai lettori il modo corretto di partecipare. Sì, è stata immensa la gioia di poter suggerire ai giovani, quantomeno di testa, le cattedrali romaniche e l'eroico penale della corsa, le lumache di Borgo Sant'Ammazzo e la polena di La Spezia, le gravine di Puglia e le ceramiche faentine, il Lambrusco di Sorbara e la chiesuola di Santomè. Continua, continua. Pensa adesso sia stata la prima volta e ne ho orgoglio, che lo sport, i monumenti, la bellezza, il cibo e il vino siano stati imposti senza violenza alcuna al lettore. Il brano che vi ho letto adesso è uno di quelli che potete trovare nel libro che presenteremo questa sera, Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli. Quest'anno, nel 2026, si celebra il centenario della sua nascita. Molto si è scritto in questi mesi, molto si è pubblicato da parte del mercato editoriale italiano. Questo testo a cura di Eleutera racchiude al meglio lo spirito, l'atteggiamento libertario e anarchico di Luigi Veronelli. E qui questa sera non vogliamo soltanto parlare del libro, come ogni persona qui presente ha ricevuto un bicchiere di vino, perché oltre a scrivere di cibo e di vino, Veronelli per tutta la vita ha fatto un lavoro di pratica, di educazione al vino, e l'ha fatta anche negli spazi sociali, l'ha fatta attraverso un progetto che è quello di Critical Wine, che è un progetto che è circolato in tanti spazi sociali in giro per l'Italia, e ha anche dei legami con la nostra città, con Brescia, con la festa di Radio Andaturto e con l'Enoteca della Festa. E quindi questo incontro rappresenta anche un'occasione per dimostrare anche praticamente quel tipo di atteggiamento che Luigi Veronelli ha proposto per tutta la sua vita e che trovate ben riassunto in questo libretto. Io come libreria, prima di lasciare la parola a Maurizio Muro Murari, che ci parlerà di Veronelli, ricordo solo che accanto ai bicchieri e alle bottiglie di vino trovate due salvadanai, perché la libreria fino al termine della festa sta sostenendo una raccolta fondi per il centro IBDA, che è un centro che uno degli ospiti di venerdì, Aizar Assaifi, vuole portare avanti in memoria di suo padre. È un centro che supporta le persone di questo campo profughi nei dintorni di Betlemme. Potete contribuire lasciando un ovolo nel salvadanaio, oppure comprando le varie cose che si possono trovare, ceramiche, stampe, pochette che sono state donate stasera e tante altre cose che potete trovare in libreria fino al termine della festa. Grazie e buona serata.
2: Fischia. Allora, vieni Mao vicino a me, dai, così possiamo raccontare come tutto è iniziato. Allora, non mi sono preparato nulla di particolare per parlare di Gino Veronelli, perché per me parlare di Gino Veronelli è un onore estremo e soprattutto risulta abbastanza facile. Gino viene ricordato da tutti come un grande cultore del vino, una sorta di guru. Lui si definiva, anzi noi l'abbiamo definito enogastroamante, lui anarchenologo, era riconosciuto da tutti e tutte come veramente la sommità dal punto di vista del vino, le seguie. Ma sarebbe assolutamente limitativo parlare di Luigi Veronelli solo riferito al vino. Io in questi ultimi anni mi sono accorto quanto stupidi siamo stati a non riuscire probabilmente a coglierne i saperi, oltre che i sapori, e soprattutto anche tutte le sfumature di quella che era l'enorme sapienza, intelligenza, cultura di Gino Veronelli. Ricordo, magari tutti conoscete e tutta la sua storia, però io ricordo che lui si laurea in filosofia teoretica e insegna anche per un certo periodo filosofia, assiste alle ultime lezioni di Benedetto Croce, diciamo così, agiato a livello economico a una piccola casa editrice dei genitori, e subito scopre che il suo fare anarchico è anche un fare molto provocatorio, per cui come diciamo libri, a rivalitare dei libri molto provocatori del tempo, tanto che l'ultimo rogo di libri fatti a Varese è proprio una serie di libri fatti da quella sua piccola casa editrice, per esempio richiamando tutte le, diciamo, le vicende del Marchese de Sade. Lui andava molto orgoglioso di questo, per dire quale fosse la sua cultura. Però Gino Veronelli era veramente era un tutto racchiuso nel suo sapere, che poi nel tempo ha sviluppato come sapere enogastronomico, appunto di insegnava filosofia, appassionato tantissimo alla lettura, fino a quando poi negli ultimi anni della sua vita una grave malattia che agli occhi, che però non l'ha portato alla morte, perché è morto per qualcos'altro purtroppo, gli impediva anche di leggere, e quindi doveva farsi leggere, però diceva che non amava, cioè lui era nato sui libri e quindi non amava particolarmente, però ho torto collo, doveva farsi leggere tanti autori e autrici, perché era veramente onnivoro anche da questo punto di vista. Lui ha fin da subito un amore smisurato per quello che sono i prodotti della terra, ma soprattutto le persone che producono questi prodotti, cioè chi lavora la terra. Lui da anarchico dice e contesta sempre, per esempio, uso una parola molto, diciamo così, molto generica, al movimento comunista di non essersi, soprattutto qui da noi, di non essersi avvicinato abbastanza a quelli che sono i problemi della terra. I problemi della terra che non sono per lui il ritorno sangue e suolo, non c'entra nulla col nazionalismo, anzi, ma sono proprio la volontà di produrre e di andare a valorizzare un territorio che secondo lui era un territorio, quello italiano, che aveva la possibilità di esprimere in tutti i campi dell'enogastronomia, non solo quello del vino, tanto è vero che negli ultimi anni intraprende anche una battaglia per il riconoscimento delle piccole produzioni di olio italiane. Ma tutti questi che lui chiamava i tesori della terra, dice che venivano un po' snobbati da una società che lui intendeva forse troppo industriale. Quindi le sue battaglie cominciano già negli anni 50. Ricordiamo che Gino Veronelli, alcuni di noi probabilmente, che non sono poi giovanissimi ai noi, come diceva sempre lui, si ricorderanno allora anche di lui in televisione. Lui fece una trasmissione che si chiamava Tavola alle 7, una trasmissione per il tempo con ascolti altissimi, che prima con Delia a Scala, che era una mattatrice teatrale e televisiva del tempo, e poi con Aveninchi, sostanzialmente raccontava l'Italia enogastronomica e andava a cercare le zone d'Italia cercando di raccontare cosa ci fosse di particolare in quelle zone, per cui andare a in qualche modo valorizzare tutti i piccoli prodotti, non necessariamente il vino, su cui ha comunque costruito sicuramente una grossa parte del suo essere famoso, ma anche le piccole produzioni. Mi ricordo, è così perché c'ho qui Umberto, anche che poi sarà sicuramente protagonista di alcune di alcuni ricordi legati proprio a Gino Veronelli, che per esempio lui arrivò in Val di Scalve, perché lui era milanese ma si trasferì a vivere a Bergamo, arrivò in Val di Scalve e scoprì che a Schilpario, che è la capitale sostanzialmente della Val di Scalve, si parla dell'Alta Bergamasca, c'era una delle patate che lui considera più buone assolutamente in Italia. Anzi, poi in un suo scritto dice no, ma non era di Schilpario, era di Pradella, perché in questa piccolissima frazione vi sono secondo lui le patate più buone d'Italia. Questo per dire come fosse

scopre per primo l'utilizzo della barrique. Un po' ce l'ha in Francia, però negli Stati Uniti lo utilizzano in modo forse troppo intensivo, con queste barrique nuove, sono queste piccole botti che danno un sapore forte anche, e qualche volta superano quello che è il sapore che deve essere del vino, ma torna in Italia e al Marchese Inciso della Rocchetta, che poi quello che è del Sassicaia, il creatore della Sassicaia, dice no, bisognerebbe cominciare a mettere anche noi con Sapienza, e quindi è anche un innovatore da quel punto di vista. E ha un amore smisurato per i piccoli contadini, tanto che oltre al suo detto principe, quello per cui tutti lo ricordano, che la vita è troppo breve, breve per bere cattivi vini, dice anche che il peggior vino del contadino è il miglior vino, cioè il peggior vino del contadino è sempre migliore del miglior vino dell'industriale. In qualche modo anche in alcune sue recensioni si contraddice, e lui riconosce questo, perché effettivamente è molto severo anche nel giudicare dei grandissimi vini, però ha un amore smisurato appunto per le piccole produzioni, perché da anarchico, lui diceva sempre, ho un rispetto enorme per quella che è la fatica che il vignaiolo in questo caso fa per produrre anche poche bottiglie. Con Gianni Brera, grandissimo giornalista che è accomunato a lui anche per un'altra cosa che vi dirò dopo, con Gianni Brera lui gira l'Italia, tra l'altro scrivono un romanzo che si chiama La Pacciada, ambientato qui in Lombardia, molto molto bello, e gira l'Italia, assaggia i vini e dice che si differenzia da Gianni Brera perché mentre Gianni Brera è molto burbero, la capacità di stroncare anche i vini dei pochi contadini, dei contadini più poveri o comunque quelli che fanno più fatica a produrre, che magari producono un vino non eccesso, Umberto direbbe con lo spunto, alcuni vini che mi ha fatto assaggiare Umberto di Pontremoli avevano uno spunto notevole, e questo diciamo attacco acetico che non può essere dimenticato, però Veronelli non ha mai il coraggio, dice, per il rispetto che è il lavoro che si fa in vigna e nella terra, non ha mai il coraggio di stroncare completamente un contadino, mentre questo veniva fatto regolarmente da Gianni Brera, che da burbero appunto non aveva nessun timore a dire che questo vino, questo o quel vino, avesse questo o quel difetto, quindi lasciando anche diciamo una cattiva impressione a magari gente che aveva lavorato durissimo per portare sulla tavola un vino che loro consideravano molto buono. Lo accomuna un'altra cosa Gianni Brera, così in questo zibaldone di cose che vi sto dicendo, lo accomuna un'altra cosa, cioè il linguaggio. Mentre Gianni Brera ha un linguaggio che fa strada nel mondo dello sport e del calcio, alcune delle sue invenzioni che noi comunque gioco, segue il calcio, ricorda, per esempio un tiro all'incrocio dei pali piuttosto che essere bomber, sono dei neologismi inventati a Gianni Brera, allo stesso modo Gino Veronelli lo fa nel vino, rompe un po' quelle che sono le tradizioni rispetto al classico sommelier, al fatto dei profumi, e su questo poi vi darò un aneddoto abbastanza divertente secondo me e anche molto esplicativo, però inventa proprio anche un modo di parlare di vino che in qualche modo viene richiamato o viene ripreso da un altro grande scrittore che è Gianni Mura, parlare di vino, suo grande amico, piuttosto che da Gigi Garanzini, chiamiamoli amici, colleghi, ma che non riescono mai a toccare la punta del suo linguaggio, perché oltre che a inventarlo, diciamo, fa gioco di un grande sapere letterario e filosofico. Primo aneddoto della serata, sotto Monpiano, o meglio sopra lo stadio, c'è il Ronco di Monpiano, che è sostanzialmente la collina che c'è appunto sopra lo stadio in zona Monpiano. Lì c'era Mario Pasolini, che era un suo amico enologo, che si è messo a fare il vino lì, un tipo anche lui molto schivo, e in questa zona di Monpiano si fa un vino che per anni, adesso purtroppo Mario Pasolini è morto, è stato veramente notevole. Veronelli lo assaggia e nella controetichetta di questo vino, che si chiama Ronco di Monpiano, scrive: Mario, salgo l'erta che porta alla tua tenuta, ho voglia di tuo vino caldo, asciutto in bocca.

0: Casaldo come la consapevolezza di un capitano di ventura. Capite che questo è un modo di affrontare un bicchiere, un vino, una bevuta che al limite può intimorire, ma vi fa capire quanto fosse l'amore a 360 gradi, non tanto per il bicchiere, per la fatica, ma anche per la cultura che lui riteneva ci fosse dietro ogni bicchiere. Altro aneddoto, prima parlavo di degustazione, lui vince una causa dopo tanti anni perché viene denunciato dalla Krug, che è uno dei più grandi produttori di champagne del mondo, in assoluto proprio fa parte del gotha della viticoltura e dello champagne, perché assaggiandolo dice chiaramente che questo vino sapeva per lui di sperma. Ovviamente aveva un vago retrogusto di sperma, lui viene denunciato per questo e poi dopo tanti processi si arriva a quello che è il naso elettronico, quindi il modo per andare a trovare alcune componenti, alcuni legami che si formano all'interno del vino. La causa riconosce, diciamo così, la difesa riconosce che all'interno ci sono dei sentori di ammoniaca proprio e quindi in qualche modo viene scagionato anche da questo. Questo per dire qual era anche il suo approccio alla degustazione. Noi, dico io e Mau, abbiamo avuto la fortuna di bere tante bottiglie con lui. Non era mai presupponente, chiedeva sempre cosa si pensasse noi del vino. E nel momento in cui noi, magari già euforici per i vini precedenti, dicevamo qualcosa di particolare, era sempre pronto a coglierlo questo particolare, perché riteneva che comunque il vino fosse un'esperienza per tutti e per tutte, e quindi lui diceva sempre: in fin dei conti non ho nulla da insegnarvi se non quello che so, ma sono assolutamente pronto a capire anche quello che non so perché me lo state dicendo voi. Come conosciamo Gino Veronelli, così arriviamo anche a quello che è il richiamo ai giovani estremi, ai centri sociali, una parabola, poi finita male purtroppo, lui è morto relativamente, allora 78 anni, insomma, non era un novantenne. Questa esperienza con i giovani estremi, come li chiamava lui, dei centri sociali, ha accompagnato i suoi ultimi 10 anni di vita, anzi lui è stato un po' il mentore di tanti eventi che si sono e che si svolgono tuttora, perché per esempio a Leoncavallo tutti gli anni la terra trema parte proprio dal discorso del Kitty Caruana, il primo venne fatto alla Chimica di Verona nel 2003 in concomitanza con quella che era il Vinitaly, ma non era una contrapposizione, però era un invito ad avere contadini e contadine, produttrici e produttori di vino che fuori dal circuito tradizionale comunque avessero la possibilità di portare i loro prodotti. Questi prodotti poi che in alcuni casi hanno creato successi incredibili, cioè alcuni dei vini scoperti anche in questa edizione, in primis quella della Chimica di Verona, e ricordo che la Chimica di Verona al tempo era sostanzialmente un insieme di capannoni con tetti bucati, erano sostanzialmente, era diroccato, era un sito diroccato. Noi mi ricordo che andammo per quasi un mese a cercare di mettere le toppe a questi capannoni per permettere appunto questo evento. Ma noi lo conosciamo prima Gino, e come? Casualmente in radio sento, ed erano gli anni, adesso qua Mau si ricorda sempre l'anno giusto, forse era il 96, che lui presenziava, avrebbe presenziato ad un'iniziativa fatta dagli avvocati di quello che sostanzialmente ha seguito poi l'esperienza del Soccorso Rosso, cioè ti ricordi, eravamo. Non mi ricordo il punto a Milano, esattamente il luogo dove, però venne pubblicizzato in radio. Allora ci fu un giro di telefonate e tramite un avvocato di Milano chiedemmo appunto di poter caldeggiare un incontro senza nessuna velleità. Io avevo cominciato a fare i primi corsi di degustazione vino, noi avevamo un interesse per il vino più per la quantità forse che non per la qualità al tempo, e ci siamo detti sarebbe bellissimo incontrare Gino Veronelli, ma assolutamente senza alcuna velleità. E invece avendo, abbiamo avuto un numero, abbiamo chiamato Veronelli e si è dimostrato subito disponibile, tanto da dirsi: ma guardate, settimana prossima venite a mangiare da me, vediamo. Era lui, era già interessato a questa galassia dei centri sociali, però voleva capire quale, probabilmente quale fosse anche la possibilità di questo trade union tra il suo sapere, tra il suo essere anarchico e la nostra, non so se da benaggine o comunque la nostra ascoltatezza, il nostro effettivamente al tempo di essere, come dicevo, lui particolarmente estremi. Noi, sembrerà strano, ma tutti e due lavoravamo e quindi per poterci andare, lui ci aveva dato una data piena di impegni abbastanza fissa, ci mettiamo tutti e due in mutuo, dovevamo essere alle 12:30 a Bergamo, lui abitava in una bellissima casa a Bergamo Alta, riusciamo a partire da qui praticamente all'1, arriviamo là, quando pensavamo ci avesse aperto qualcuno e ci avesse dato un calcio nel sedere per allontanarci. Invece in notevolissimo ritardo spalanca le porte, ci accoglie abbracciandoci, ci conosciamo e la prima frase ripetuta poi durante i numerosissimi incontri avuti con lui è: mangerete male ma berrete sicuramente benissimo, perché lui aveva questa fissa, aveva questo, faceva da mangiare questo cuoco filippino e diceva sempre che mangerete male, però ovviamente aveva probabilmente, anzi certamente, la cantina privata più, diciamo, meglio fornita del mondo, perché gli arrivavano vini da tutti i produttori, da produttrici italiane, ma anche da produttori di tutto il resto del mondo. E da lì comincia un'amicizia che si trasforma presto in collaborazione, perché ci ispiriamo della radio, cominciamo a parlare della radio, della festa, del magazzino, e lui dice che, tornando al primo discorso fatto all'inizio, siete proprio voi giovani, perché allora anche noi siamo stati giovani, questo vorrei ricordarlo a tutti, anche voi giovani dovete capire l'importanza della terra, il ritorno alla terra, e dovete dedicarvi a questo, poi vi farò vedere un articolo magari, dovete dedicarvi a questo tema, il fatto di riconoscere la fatica per coltivare questo o quello e la potenzialità che, è quest, che ha questo nostro paesaggio, questo nostro territorio, che sicuramente potrebbe essere sostanzialmente come un'economia alternativa che sta per essere dimenticata, perché diceva non sono solo i grandi vini o i grandi prodotti che devono fare o tenere in piedi questa economia, perché alternativa, perché quello va solo come provente a pochi che hanno la disponibilità, ma lui continuava a dire riconoscere il terreno e in qualche modo valorizzarlo può essere anche una strada di vita per tante persone, soprattutto giovani, che abbiano voglia di sporcarsi le mani e di impegnarsi. Tant'è vero che poi lui in quegli anni abbraccia in particolare un progetto, che è quello delle denominazioni comunali, scontrandosi con la politica locale ma anche con tanti produttori appunto più affermati che non riescono a capire dove lui voglia arrivare con questo progetto. Denominazioni comunali vuol dire che si fa propone un disegno di legge, comunque una proposta di legge che permetta ad ogni sindaco di riconoscere un particolare prodotto del proprio territorio per poterlo valorizzare proprio con la scritta DECO, un'elezione comunale appunto, e quindi in qualche modo anche attraverso il lavoro sulla terra riportare attenzione sul territorio stesso, convinto che questo potesse fare da volano per lo sviluppo appunto di quello che dicevo prima, di un'esperienza alternativa, di un'economia addirittura alternativa. E si batte moltissimo per questo e in un articolo che ritrovo a un certo punto è molto severo anche con i giovani estremi, cioè con noi, perché nel momento in cui viene bocciata la proposta di legge appunto sull'Edeco e soprattutto nel momento in cui non si riesce secondo lui a lottare abbastanza contro l'imperversare fino agli anni 90 o l'arrivo degli OGM, quindi degli organismi geneticamente modificati, lui dice che i centri sociali, come ripeto, i giovani estremi, avevano perso l'occasione per fare una battaglia che invece doveva essere combattuta e che avrebbe portato sicuramente molto lustro, non ovviamente diceva, avrebbe portato, sarebbe stata di un'intensità tale per cui avremmo trovato anche altri spazi per aprire nuovi campi di battaglia. E queste sono alcune delle sue battaglie, un'altra è quella del prezzo sorgente, quella, cioè lui si scandalizza per quanto sono i ricarichi dei vini, con questo si scontra molto con grandissimi ristoratori che in qualche modo, di cui lui ha fatto la fortuna con le sue guide, ma lui non aveva paura di essere impopolare anche se molto garbatamente. E nel momento in cui questi suoi progetti, queste sue intenzioni, questa sua voglia di portare avanti idee per il tempo, ma anche oggi assolutamente rivoluzionarie, vengono un po' bocciati, addirittura tralascia e lascia il suo essere anarchico non violento, richiama per esempio Gaetano Bresci, che dice essere uno dei suoi più grandi, diciamo così, un suo vato ideologico, e pur dicendo di essere contro la violenza capisce l'ira e alcune azioni anche eroiche del tempo. Per esempio richiama anche l'opera di Gian Giacomo Feltrinelli, di cui è molto amico perché anche lui coeditore comunque. Quindi ha questa visione dell'anarchia che da una parte è abbastanza quella classica non violenta, ma dall'altra parte non ha paura a dire che in alcuni momenti si è sentito molto attratto anche da una portata violenta del movimento anarchico. Storicamente. E lui oscilla negli ultimi anni tanto da essere secondo noi abbandonato anche da quello che è stato il mondo tradizionale del vino. Il suo funerale, che si svolge al cimitero monumentale di Bergamo, vede presente più le ultime persone conosciute negli anni che non i grandi produttori, che a lui, io ricordo, dovevano quasi tutto. Lui ha saputo nobilitare, riconoscere e in qualche modo valorizzare vini, ristoranti e altre cose, diciamo nel campo dell'enogastronomia, che però nel momento in cui si è schierato, perché lo ha fatto decisamente, con quelli che appunto erano i giovani estremi, alcuni temi che il Critical Wine ha portato avanti con lui appunto da mentore, lui ebbe anche purtroppo probabilmente la delusione di avere persone che aveva, con cui aveva fatto anche una vita, che gli hanno girato un po' le spalle. Adesso vedo che invece viene recuperato, perché non poteva che essere recuperato un personaggio del genere. Io adesso mi devo fermare perché parlerei ancora per ore, vorrei leggere, ci sono tante cose da dire, perché scriveva in un modo unico. Se voi leggete un testo di Veronelli, lui ha scritto anche libri, però anche le lettere, diciamo così, quelle che sono i rapporti epistolari con questo o quel personaggio, vi fa subito vedere in che tipo di cultura si abbeverava e che tipo di scrittura potesse esercitare. Siccome poi sono andato lungo, vorrei anche raccontare invece poi alcuni degli aneddoti che hanno caratterizzato l'esperienza bresciana, la nostra, con Luigi Veronelli. Però chiedo adesso qui alla regista se è possibile lanciare un brindisi veramente a Gino, per chi non abbia già bevuto, comunque riempiamo nuovamente i bicchieri. Ricordo che Gino era uno sempre che in qualsiasi occasione diceva sempre facciamo brindare i bicchieri. Purtroppo negli ultimi anni non ci vedeva praticamente più, era quasi alla cecità totale, quindi molte volte succedeva che i bicchieri si spaccassero perché li faceva un brindisi con una tale violenza, non vedendo bene dove fosse il bicchiere del commensale, che a volte non sono state le rare le occasioni che si sono spaccati. Però a questo punto vorrei veramente dedicargli un brindisi. Non so che azienda avete scelto per... Ecco. Tutti da Franciacorta, con l'azienda Gatti aveva un rapporto particolare, mi ricordo che feci da tramite e andò a trovare i due proprietari dell'azienda Gatti sostanzialmente, e anche con loro fissò un rapporto umano che era fatto anche di scambi epistolari piuttosto di consigli sulla musica lì e così, cioè umanità e spessore. Io non so se qualcuno vuole lanciare il brindisi, se no lo lancio io. L'importante è che tutti abbiano i bicchieri e tutte.
1: Ne manca uno.
0: Ne manca sempre uno. Allora, che cantino i calici, come diceva lui, è un grande abbraccio con questo brindisi a Gino Veronelli. Grazie. Ospite più volte della festa di Radio Onda d'Urto, nonché del magazzino 47. Grazie. A lui. Come prima? Come prima? Allora Gino, un grande brindisi a Luigi Veronelli, ok? Che cantino i bicchieri. Allora, spero di non essere stato prima particolarmente tedioso e veniamo invece un attimo al Veronelli che abbiamo conosciuto. Al Veronelli che ci ha sostanzialmente adottato. Devo dire che con lui abbiamo fatto, oltre che tante cene, ci siamo sentiti tantissime volte perché abbiamo scritto molto sul fatto, scrivevamo molto, al tempo andavano ancora le lettere, e comunque ci sentivamo molto perché lui si buttò anima e corpo anche a Mark Tibaldi, che voglio ricordare non è qui presente, ma anche lui è anarchico, che a un certo punto andò a lavorare proprio per Gino Veronelli in quanto anarchico, ma devo dire anche in quanto altro uomo di cultura, sensibilissimo, lui da friulano, sensibilissimo a tutti quelli che erano i problemi della terra. Lui appunto si butta anima e corpo nel progetto Terra e Libertà Critical Wine. Come dicevo prima, pensa che noi potessimo essere soggetto di questo progetto. Questo ci porta a incontri inizialmente, tra virgolette, istituzionali, anche se dopo 5-10 bicchieri, perché si parla, non c'era più nulla di istituzionale, e mi ricordo quanto fosse stretta la stradina al ritorno da Bergamo Alta, e all'andata non era strettissima, diventava stretta sempre dopo il pranzo che facevamo. Insomma, dopo siamo entrati in confidenza, conosciuti compagni e compagne, veniva, noi ci ricordiamo di cene fatte anche a casa nostra, insomma, che effettivamente avere Veronelli a casa inizialmente sembrava anche impegnativo. E allora io mi ricordo una volta venne a mangiare da noi, c'era anche Umberto, prima di tutto c'era un vino fatto qui nel Bresciano che si chiamava Le Solcaie, e mi ricordo subito il colpo di genio di Paolino, molti e molte lo conosceranno, comunque era un compagno che ovviamente militava fortemente anche all'interno del centro sociale del movimento, che alla domanda, non mi ricordo di chi, come il vino si chiamava Le Solcaie, il nome gliel'aveva dato proprio Gino Veronelli, qualcuno gli chiese: ma scusa, ma Gino, come hai fatto a dare un nome così particolare? E subito Paolino, anticipandolo, disse: bevendolo. E infatti Veronelli confermò: sì, è fatto vedendo, mi vengono un sacco di idee. Però poi c'era anche Umberto ai lui a quella cena, e ovviamente Umberto abituato ai vini di Pontremoli, che come dicevo prima hanno come la caratteristica principale quello di avere uno spunto acetico marcatissimo, voleva ovviamente darsi un tono, e ad ogni bicchiere con il naso, lo portava al naso, faceva girare e cominciava a dire delle boiate pazzesche, ma tra tutte le boiate quella che vinse nel momento in cui arrivò una fantastica cotoletta con sopra una sorta di Vesuvio fatto di funghi, all'ennesimo rosso lo portò al naso e disse: Gino, netto sentore di funghi. Ovviamente noi tutti ci siamo messi a ridere, ma Gino, non vedendoci, non aveva ancora intuito, poi ha capito quando è arrivato al piatto anche lui da dove venisse quella sensazione. Ma devo dire, forse Umberto non si ricorderà, che anche anche a Milano, noi andammo a trovarlo a quel circolo di e completamente pervaso dall'alcol, a un certo punto io guardai allibito Umberto che portava al naso un cucchiaino di gelato. Cioè, quindi convinto ormai dopo parecchi bicchieri di bere chissà che cosa, ha preso il gelato e ha cominciato netto sentore di fragola, ma era assolutamente un cucchiaino con il gelato, questo per dire. E ovviamente tra l'ilarità generale Gino Veronelli sempre impassibile, sì sicuramente. Per concludere la triade di Umberto, peraltro a proposito di triade c'è una bellissima triade attribuita ad un anonimo che è la Coca Rossa, poi quello di comunque di Deriva Prodi parla della Coca Rossa di della cellula spartachista che si dedicava anche a fare da mangiare durante la Repubblica di Weimar, poi c'è la Coca di la Cucina Impudica e la Coca di Durruti, bellissimi da leggere con la sua prefazione che già valgono l'acquisto del libro, ma dicevo, e quindi quello è un trittico bellissimo letterario. E anche lì c'è cibo, vino e provocazione, molta anche a sfondo sessuale. Volevo ricordare l'ultima chicca di Umberto che riguarda, e vorrei che la raccontasse lui, che riguarda la chiusura di attività di un famoso pateista italiano, forse il più famoso di Lodi. Quindi cederei il, perché essendo lui il protagonista, le prime due gaffe diciamo le abbiamo date, però dalla sua vive voce vorrei invece che raccontasse la terza.
1: Certo che avrebbero parlato di questi aneddoti. La cena che abbiamo fatto questo pateista, io veramente me la ricordo per due cose divertenti. Una è quella che si fa riferimento loro, l'altra è che c'erano presenti titolari di aziende molto importanti anche della Francia Corta. Quindi noi eravamo l'angolo dei giovani estremi, come lui ci chiamava, e ovviamente l'ospite d'onore era Gino Veronelli. Quindi a un certo punto questa lunghissima tavolata fatta da lui, se non mi ricordo male.
2: Noi eravamo tutti vestiti partiti delle mantere nere.
1: Sì, noi ovviamente eravamo andati ed eravamo un po' fuori contesto, perché gli altri erano tutti molto eleganti. Era il pensionamento di questo importante salumaio, perché così era stato inizialmente presentato, e quindi salumaio, ho detto, aveva salumi e formaggi, quindi va benissimo, sarà una cena formidabile. In realtà, mentre andavamo in macchina, a lui era scappata questa cosa del pateista, e io ho detto, avrà anche del patè. Io odio il fegato in tutte le sue forme e alimentari culinari. Comunque, la cosa che mi ricordo, poi soddisferò la loro richiesta dell'aneddoto, è che in questo contesto molto particolare, in cui Gino era l'ospite d'onore, lui nel salutare gli ospiti, salutare tutte le persone presenti, ovviamente disse: i miei amici, i giovani estremi che abbiamo qua, e ha iniziato a tessere le nostre lodi. Da quel momento la cosa divertente è stata che alcuni di questi importanti titolari di aziende della Francia Corta così hanno iniziato a cercare il bosco, poi questi sicuramente si ricordano meglio loro, hanno iniziato a chiedere: ma la gente adulta, ascoltiamo, no certo, ascoltiamo anche noi, insomma, a cercare di entrare, no, nelle nostre simpatie con delle cose effettivamente abbastanza divertenti e ridicole. L'episodio che loro vogliono che io racconti,
3: Titi Zanella disse addirittura
1: che era indecisa se esporre, perché era un artista, se esporre al MoMA oppure al Magazzino 47. È vero. E l'episodio, insomma, che loro vogliono voglio che racconti è che in realtà praticamente noi ci siamo presentati e su questa lunga tavolata c'erano degli enormi fegati grossi così, e la cena era solo ed esclusivamente a valle di fegato, quindi minestra sporca, patè, fegatini, eccetera eccetera, morrà, e io mi salvai per la presenza di bottiglie di Barbacarlo, in cui praticamente mandai giù tutto quello che, perché non volevo fare la figura ovviamente di uno che faceva, oh, non mi piace il fegato, quindi mangiai tutto, però accompagnato da 3 litri di Barbacarlo, e ovviamente questo mi ha fatto molto ridere loro, che vedevano che io ingoiavo il fegato con il pane e il Barbacarlo. Ma al di là di quello voglio ricordare di qualcosa di più serio, insomma, di Gino, ed è il fatto che io non mi, come appare evidente, non sono un intenditore di vini, quindi andavo con loro che invece se ne intendevano un po' di più, e con Pieronelli invece il livello, diciamo, di scambio con me era più di carattere politico, perché non che non ci fosse con loro, per loro c'era tutto il percorso importante che avevamo fatto insieme per costruire il Critical Wine e tutte le battaglie, le rivendicazioni legate a quel tipo di intervento. Con me, non essendo appunto dentro proprio esattamente coinvolto in quel percorso, invece c'erano i temi un po' più di carattere generali, quindi lui, essendo anarchico, voleva sempre, diciamo in maniera molto garbata, ripercorrere le diatribe storiche, insomma, tra marxismo e anarchismo, per cui da quelle Marx-Bakunin alle questioni più legate ad esempio alle esperienze post-rivoluzione bolscevica, e in particolare la cosa che ricordo è che non è esatto che tutti pensano, avete parlato di Kronstadt, della sollevazione dei marinai anarchici di Kronstadt repressa poi dall'Armata Rossa, no, lui in particolare aveva molta ammirazione per questa figura di rivoluzionario anarchico ucraino, Makhno, che aveva combattuto prima contro lo zar, poi nella guerra civile contro i bianchi, contro le armate bianche, e poi con un'esperienza di soviet contadino libertario, rifiutando, diciamo, quella centralizzazione del potere e quindi anche il tentativo dell'Armata Rossa di riportare comunque a una, per le condizioni in cui si trovava l'Unione Sovietica in quel momento, ad una sorta un po' di potere più centralizzato, rifiutando questa logica di un centralismo, aveva dato vita ad un'esperienza che poi fu effettivamente repressa dall'Armata Rossa, e quindi c'erano grandi discussioni a partire da questa esperienza che a lui interessava molto, che lui valorizzava molto. Detto questo, ricordo altri aspetti che in parte sono stati già anche citati da Mauri: la grande generosità umana e politica. Umana per il tipo di atteggiamento che aveva appunto nei confronti di noi e delle nostre famiglie. Quando morì mia madre, attraverso, mi sembra, Mauri, fece arrivare un biglietto molto intenso, molto di vicinanza, molto sentita, e allo stesso tempo nei confronti della radio, del magazzino, quando ci fu bisogno di un aiuto concreto, lui assolutamente lo concretizzò con quello che ci poteva dare, cioè decine se non centinaia di bottiglie di vino. Lui aveva nella casa appunto descritta prima da Mauri, aveva anche un portico, no? Era un portico dove arrivavano tutti le bottiglie, e lui, noi eravamo arrivati una volta con un furgoncino e ci disse: andate e prendete quello che volete. Quindi noi iniziamo a caricare, come la banda Bassotti, praticamente questo furgoncino con un familiare in genere che cercava ovviamente un po' di impedire che prendessimo le bottiglie, anche magari un po' più di bottiglie importanti, adesso chiudo, ha già parlato di questa cantina fantastica, non molto bella da vedere perché sembrava tanti piccoli rocchi, però era un enorme, enorme seminterrato, anzi, cioè, senza neanche finestre, cioè, un enorme, tutto diviso in, come se fosse un, sembrava quasi un labirinto, con migliaia, migliaia, migliaia di bottiglie, mai visto una cosa simile. Ovviamente io non riconoscevo le bottiglie di valore, vedevo Mauri che passando ogni tanto faceva delle esclamazioni pazzesche, e le cose, insomma, capivo che c'erano bottiglie veramente anche di valore. E Gino, quando si arrivava a casa, a un certo punto diceva: Mauri, scendi e prendi la bottiglia che vuoi. Inizialmente un po' timidamente, la prima volta si è contenuto nella scelta, poi le volte successive arrivassero con delle bottiglie che io capivo che avevano un valore inestimabile dal fatto che Mark, quel compagno anarchico assistente di Gino, lì somigliava sotto i baffi, altri familiari invece di Gino sbiancavano quando lui arrivava con bottiglie che probabilmente avevano dei prezzi inestimabili. E ovviamente Gino sempre impassibile, ottima scelta, che poi si apriva e canti di bicchieri, io bevo vini che probabilmente al bicchiere erano, non so quante decine, sono centinaia di euro, ovviamente senza apprezzare, perché come si è capito io apprezzo maggiormente il vino del contadino. A questo proposito, il vino del contadino tanto denigrati da Maurizio, tanto insultati da Maurizio, Gino invece li riteneva vini di grande potenzialità, anche se avevano bisogno di essere vinificati in modo migliore, questo per dare idea, insomma, anche del tipo di sensibilità che aveva. Per chiudere, ecco, l'ultimo aneddoto che voglio ricordare è che la sua vicinanza anche concreta e materiale si concretizzò anche con la presenza, ha già ricordato, alla festa della radio, in quell'occasione sono di tornare, in occasione anche della cena che era stata fatta, e quindi ci fu veramente i momenti di difficoltà economica della radio, un aiuto che fu effettivo, cioè le bottiglie che ci aveva regalato erano diventate un anno oggetto di una lotteria sociale in cui c'erano appunto in palio i vini della cantina di Veronelli, insomma era un rapporto umano e politico molto, molto bello che ricordo con estremo piacere.
0: Grazie Umberto, io credo si debba andare alla conclusione, però due o tre aneddoti ve lo conto ancora, mi piacerebbe parlare, farvi vedere alcune cose scritte da lui, parlare appunto del Veronelli politico, però alcune cose non posso non dirle, come quella volta che andammo a Rocchetta Tanaro, che sostanzialmente è la patria del vino di Giacomo Bologna, azienda Braida, una delle aziende più famose d'Italia. Questo produttore, appunto Giacomo Bologna, è quello che ha riportato in vita, sostanzialmente cambiando nel destino la Barbera, che era considerato un vino, come si diceva dal tempo, da agricoltori e da muratori, invece nobilitandolo al punto che poi con alcune produzioni tipo Bricco dell'Uccellone, Bricco della Bigotta, che i cui riferimenti tra virgolette sessuali sono assolutamente voluti, arrivando fino a chiamarne uno a Isuma, che in piemontese vuol dire ci siamo, e sostanzialmente parlavamo di una delle eccellenze dei vini italiani, infatti con questa uva, la Barbera, che fino a quegli anni, quindi agli anni in cui questo produttore Giacomo Bologna, con l'ausilio e l'aiuto delle esperienze di Gino Veronelli, portarono proprio, diciamo, proprio alla gloria, no? Alla gloria enoica, fino a quegli anni erano un po' lasciati da parte. E andammo a Rocchetta Tanaro in occasione della presentazione di alcuni vini, c'era una festa contadina ad Asti, contadina, una festa molto importante, c'era addirittura forse il presidente della provincia di Asti, comunque grandi ristoratori. Alla fine però a mezzogiorno noi capitavamo, non so se si ricorda Mao, a mangiare in una trattoria dove c'erano alcuni dei più grandi produttori della zona, ma soprattutto sostanzialmente ci trovavamo a un certo punto in una tavolata di monarchici. E sapete che in Piemonte comunque, forse per i Savoia, ancora la tradizione monarchica, soprattutto in quell'ambiente, era al tempo, immagino ancora adesso, non dico abbastanza, ma un po' presente. I tipici guardavano abbastanza, cioè eravamo, diciamo, un vestito per dire, non avevamo proprio l'aspetto dei monarchici e neanche dei sabaudi, e ci chiedevano, dopo che Gino Veronelli, ecco i giovani estremi sono qui con me, ovviamente, come diceva prima Umberto, in quell'occasione tesseva le nostre lodi, ci chiedevano, ma voi chi siete? Ma noi siamo dei centri sociali. E mi ricordo la domanda di uno che avevo tutti gli orecchini, fa, ma cosa sono quegli oppelli? E detto, no vabbè, e poi alla fine, ma fa, siete dei DS? No, vabbè, allora va bene così, perché al tempo il PD si chiamava DS e il loro nemico in quel momento era, ovviamente non conoscevano l'idea, cioè non conoscevano il movimento, i centri sociali, così, vedendoci vestiti un po' strani, dissero, ma siete dei DS? E dire no, subito cacche e canti di bicchieri, diciamo che il pericolo per loro era scongiurato. Poi un'altra cosa che succedeva parecchie volte è quando, dopo essere andati a trovare Gino a casa, andavamo a mangiare in grandissimi ristoranti da lui consigliati, che addirittura diceva, andate lì, fate pure il mio nome, e nasceva sempre una disputa soprattutto tra me e Mao, perché ovviamente quei ristoranti avevano veramente dei costi esorbitanti, fuori dalla portata di un comune lavoratore o di una lavoratrice. Però allora ci prendeva, ma ci ha detto Gino di andare. E Mao diceva sempre, sì, ma diciamoglielo prima di entrare, che ci manda Gino, così magari mettiamo subito a posto la questione del prezzo. E io dicevo sempre, no dai, non possiamo fare questa figura, glielo diciamo alla fine, noi siamo dei signori, per quanto sarà che paghiamo quello che paghiamo. E quindi c'era sempre questa lotta. E mi ricordo che a Cartoceto, nelle Marche, un ristorante fantastico, assolutamente fantastico, Symposium, 2 o 3 stelle Michelin, quindi sicuramente uno dei migliori ristoranti italiani, ci maceravamo tutta la cena, perché noi non abbiamo detto subito, tanto è vero che all'inizio non volevano neanche praticamente farci sedere, poi avevamo prenotato per come eravamo vestiti e così, però era veramente, anche metteva un po' timore come il lusso di quel ristorante. Però alla fine, come mai siete arrivati così? Ma ci ha mandato qui Gino Veronelli, perché io mi ricordo che quel ristoratore l'avevo incrociato proprio a casa sua, a casa di Gino, a Bergamo. Certo, mi ricordo, da lì la serata si è aperta, grandi vini offerti, prodotti da portare a Gino Veronelli, e alla fine, signori e signore, colpo di teatro, praticamente stanza dedicata a fumare il sigaro, c'è altri sigari con un rum antichissimo della Martinica, cioè mi sono detto, no, non vi preoccupate, qui mi dico, scusate se non vi ho riconosciuto subito, aspetto, sicuramente non siamo gente che si dimentica. Però per dirti, anche solo il nome di Gino Veronelli ci ha aperto molte porte piuttosto che pochi portafogli, perché effettivamente erano cose abbastanza impegnative. Che dire per chiudere? Mi dispiace che alla sua morte tutto quello che è stato il sapere politico, quello che abbiamo costruito in una decina d'anni, è stato abbastanza volutamente dimenticato dalla famiglia. Questo significa che eravamo probabilmente mal sopportati. Non ho nessun timore di dirlo, che probabilmente la famiglia preferiva il Veronelli, quello che parlava di vini sidanatico, però in qualche modo vellicava le produzioni di questo o quell'altro grande produttore, anche se ricordo la sua onestà intellettuale e degli assaggi era assolutamente grande. E il nostro progetto, che è andato avanti, poi ultima cosa, ricordo che anche il mercato del magazzino, che è poi stato il mercato dei prodotti contadini, che poi è stato seguito, come è stato preso ad esempio, ma da tanti altri, rete sociali non solo in Italia, è nato appunto da un'idea di quella piccola fiera dei particolari che diceva il chilometro zero, portiamo, vendiamo le cose che vengono prodotte più vicino a noi, perché questo diceva, se anche non sono grandi prodotti, il fatto di poterli vendere e poterli pubblicizzare come chilometro zero porta anche a una crescita proprio nella coltivazione, nella cura per arrivare a questi prodotti. E dicevo, purtroppo la famiglia non si è sentita di portare avanti quel progetto che era per il campo abbastanza rivoluzionario e che probabilmente loro giudicarono un po' troppo sconveniente o comunque scomodo per il nome, non tanto di Luigi Veronelli, e questo ci dispiace perché Gino era assolutamente convinto di tutte le lotte che si facevano assieme e non hanno avuto il coraggio. Non c'è stata grossa polemica, ma Tebaldi appunto fu subito licenziato e il progetto di diventare il direttore della rivista EV, dove si scriveva di vino, di olio, una delle sue ultime battaglie, ma anche tanto di politica. Mi ricordo i continui appelli che Gino Veronelli tramite quella rivista faceva per esempio a Kurt Lerner dicendo perché non inviti mai un anarchico siamo ostracizzati da certa stampa adesso che abbiamo cominciato queste battaglie. Ecco, la famiglia non ha avuto coraggio, alcune cose sono andate avanti lo stesso, il fatto di non avere lui come elemento di traino sicuramente ci ha, ma io credo ha penalizzato tantissimo il mondo della piccola agricoltura, il mondo del sapere enogastronomico, ma in generale il mondo del sapere e conoscere i sapori della terra. Per cui io vi ringrazio, mi scuso se sono stato lungo, e è una serata dedicata al ricordo di Gino Veronelli. Come diceva Umberto, è venuto più volte alla festa, è venuto al Carmagazzino, non ha mai fatto mancare il suo sostegno, e quindi io non so se ci sarà la possibilità dell'ultimo brindisi. Comunque, seppur il bicchiere è vuoto, io dedico queste ultime parole e questo gesto appunto alla memoria dello splendido Gino Veronelli. Grazie e grazie per l'ascolto. Grazie.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Cristiano, scusa, ciao, sono Valerio, senti, non so che giorno è oggi, non so, vabbè, mi viene in mente questo giro del basso, ascolta un attimo. Tun, tun, tun, tun.

adesso devo ascoltarti. Non posso ignorarti che non provino a comprarti. Non ti bastano gli scarti. In piedi al parapetto, non temi conseguenze. Dall'alto di

canone in vendita. Hanno detto che si impongono sacrifici, sono tempi grigi. Han detto in tono abietto che è l'effetto della crisi. Tocca razionalizzare e

banda musicale ribelle è da sempre Radio Onda d'Urto. Io sono Kento, supportate queste frequenze.

Sono le 16, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Un infortunio mortale sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio a Monastero Bormida, in provincia di Asti. Un operaio di 50 anni, di origine macedone e residente in provincia di Alessandria, ha perso la vita all'interno di un'azienda agricola durante la vendemmia. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo è caduto all'interno di un tino ed è rimasto schiacciato dalla coclea, un meccanismo che si trova sul fondo utilizzato per la raccolta delle uve. È morto in carcere all'Aia l'ex comandante serbo bosniaco Ratko Mladic, condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, ne hanno dato conferma i media serbi. Una donna libanese che si era sposata solo 48 ore fa è stata uccisa da un bombardamento aereo israeliano sulla città di Arab Salim, nel sud del paese, questo pomeriggio. Lo scrive l'agenzia libanese NNA. La donna uccisa si chiamava Moussa Sara. Gli aerei hanno bombardato e distrutto la sua casa, che si trovava nel centro della città. Altre persone sono rimaste ferite. È stato il collasso di un ghiacciaio dovuto alla crisi climatica a provocare la devastante alluvione che ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo del ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. C'è ancora incertezza sul numero di vittime e dispersi: 362 le vittime accertate, 1.400 le persone disperse. Secondo il Nepal Tourism Board, oltre 500 di loro sono turisti stranieri e altri 100 sono cittadini nepalesi. Per la Farnesina, 90 gli italiani coinvolti, di cui almeno 3 si sono perse le

tracce. L'allerta rimane alta perché un lago di sbarramento naturale che si è formato a monte del porto di Gironga dopo la frana rischierebbe ora di cedere, di conseguenza l'acqua lo supererebbe provocando una nuova piena a valle. È salito ad almeno 69 morti il bilancio degli incendi in Algeria, lo riferisce l'ospedale di El Milia nella provincia costiera di Jiel nell'Algeria orientale, dove sono stati ricoverati decine di feriti. Il bilancio è ancora provvisorio e non tiene conto delle vittime che si trovano negli altri ospedali della provincia. Gli incendi boschivi hanno colpito diversi comuni, tra cui El Ansar, El Diem, Beni Habib, Belfar, Sid Maruf. Poco fa, proprio dietro all'ospedale di El Milia, ha dichiarato una fonte sul posto, è scoppiato un altro incendio accompagnato da raffiche di scirocco. Torniamo in Medio Oriente. Secondo diversi media internazionali, tra i quali Al Jazeera, il primo ministro del Qatar sarebbe atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Prima di lui erano giunti nella capitale iraniana il capo dell'esercito pakistano e il ministro degli esteri dell'Oman. Nella sud della Siria l'esercito di occupazione israeliana ha fatto irruzione in un'abitazione del villaggio di Tarania a nord di Quneitra sul versante siriano delle alture del Golan occupate da Israele. Sono state effettuate perquisizioni e irruzioni in una delle case prima di ritirarsi dalla zona. Sono le 16:05, è tutto per quanto riguarda con l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio. Come stiamo facendo da qualche giorno e come faremo per tutta questa settimana, questo spazio lo utilizziamo proponendovi i concerti che sono svolti alla festa di Radio Onda d'Urto, in attesa che torni appunto Bara Onda d'Urto la trasmissione del pomeriggio tra le 16:05 e le 17:20. Oggi vi proponiamo il concerto di Ferragosto, la consueta serata blues alla festa di Radio Onda d'Urto, quando sul palco è salito Eric Sardinas. Buon ascolto a tutti e a tutte. Alle 17:20 l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio e a seguire lo spazio approfondimenti.

Playboy? Huh?

I'm going.

0: Grazie.
1: Thank you. Everybody feeling good.
2: Yeah, man.
3: Okay.

Yeah, man.

Rica Sardinas alla festa di Radio Onda d'Urto il 15 di agosto. Abbiamo proposto quasi integralmente la sua esibizione sul palco principale.

0: l'onda musicale ribelle è da sempre Radio Onda d'Urto. Io sono Kento, supportate queste frequenze.
1: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio. Cominciamo dalla Nepal. È stato il collasso di un ghiacciaio dovuto alla crisi climatica a provocare la devastante alluvione che ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. C'è ancora incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi, ma di certo si tratta di centinaia di morti, 362 quelle accertate finora, 1400 le persone disperse, tra loro anche 500 turisti stranieri. Non è ancora scongiurato il pericolo di una nuova inondazione per la popolazione dell'area tra Nepal e Tibet, sopravvissuta al crollo di questa enorme massa di ghiaccio che è precipitata da una quota di 5.000 metri. A lanciare l'allarme è la climatologa della CNR, Marina Baldi, che attribuisce lo scioglimento dei ghiacciai, di cui una parte è crollata improvvisamente, proprio ai cambiamenti climatici. Il distacco del ghiaccio è senz'altro stato causato dal riscaldamento globale. Le immagini che sono state scattate dai satelliti della NASA prima e dopo l'evento mostrano che è venuta a mancare una parte del ghiacciaio. Non fanno però capire ancora il volume totale rimasto. Previsioni su quanto ci potrebbe essere un nuovo crollo e sulla sua intensità non possono perciò essere formulate. Il fenomeno, secondo la Baldi, potrebbe ripetersi se dovesse cederne anche la restante parte. I rischi per la popolazione sopravvissuta quindi sono tuttora persistenti. Il giorno dopo la notizia che in Lombardia è avvenuto il primo suicidio assistito gestito dal servizio sanitario, quello del 59enne Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, l'associazione Luca Coscioni annuncia che presenterà il prossimo 15 settembre al Consiglio regionale 15.000 firme per chiedere che venga discusso il progetto di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, che chiede di garantire tempi e procedure certi per la verifica delle condizioni e l'attuazione del suicidio medicalmente assistito. 15.000 firme, sottolineano dall'associazione, sono il triplo di quelle necessarie. Il 15 settembre hanno sintetizzato Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente tesoriere e segretaria dell'associazione. Porteremo in regione la voce di migliaia di cittadini lombardi. Secondo gli inquirenti, Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto, in provincia di Catania, potrebbe essere l'ennesima vittima di femminicidio. Per la sua uccisione, infatti, è ora indagato il partner. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati è stata confermata da fonti della procura. Le stesse fonti parlano dell'autopsia, hanno specificato che non è emersa una indicazione univoca. In una scuola del Brandeburgo, alle porte di Berlino, invece una ragazza di 18 anni e un uomo di 30 sono rimasti uccisi nel corso dell'aggressione. Un 19enne è stato fermato dalla polizia. Il fatto è avvenuto nella scuola privata Docemus. Nella ricostruzione, il 19enne arrestato avrebbe ucciso la sua ex fidanzata e un uomo di 30 anni che ha tentato di fermarlo. Un infortunio mortale sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio a Monastero Bormida in provincia di Asti. Un operaio di 50 anni, Angelov Alexander, di origine macedone e residente a Bistagno in provincia di Alessandria, ha perso la vita all'interno dell'azienda agricola Monte Leone di Monastero Bormida durante la vendemmia. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo è caduto all'interno di un ed è rimasto schiacciato dalla coclea, il meccanismo sul fondo che è utilizzato per la raccolta delle uve. È salito ad almeno 69 morti il bilancio degli incendi in Algeria, lo riferisce l'ospedale di El Milia nella provincia di Yeyel, nell'Algeria orientale, dove sono ricoverate decine di persone. Il bilancio è ancora provvisorio, non tiene conto delle vittime che si trovano negli altri ospedali della provincia. Gli incendi boschivi hanno colpito diversi comuni. Secondo diversi media internazionali, tra i quali Al Jazeera, il primo ministro della Qatar sarebbe atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Prima di lui erano giunti nella capitale iraniana il capo dell'esercito pakistano e il ministro degli esteri dell'Oman. Palestina intanto proseguono genocidio, pulizia etnica e occupazione per mano israeliana. I media della striscia riferiscono che questo pomeriggio un drone israeliano ha colpito e ucciso un uomo su una moto a Gaza City. Ieri sera intanto due palestinesi erano rimasti feriti a Gerusalemme in seguito a colpi d'arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano a Beit Hanan. Sempre ieri sera, ma vicino a Hebron in Cisgiordania, due donne e un giovane di 14 anni sono invece state ferite da spari dei militari di Tel Aviv. Nel sud della Siria, sempre l'esercito di occupazione israeliana ha fatto irruzione in un'abitazione nel villaggio di Tarania, a nord di Quneitra, sul versante siriano delle alture del Golan, occupate da Israele, effettuate perquisizioni e irruzioni in una delle case prima di ritirarsi dalla zona. L'esercito di occupazione israeliano ha colpito ancora anche nel Libano, dove è stata uccisa da un bombardamento nel sud del paese una donna che si è appena sposata solo 48 ore fa. Guerra in Ucraina, nella notte si sono udite esplosioni nella capitale Kiev, mentre altri raid hanno colpito la città meridionale di Odessa, dove ci sarebbero dei feriti. Mosca parla di attacchi su raffinerie, siti metallurgici e stabilimenti della produzione di droni ucraini. Sul terreno invece le truppe russe starebbero avanzando su una fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk e avrebbero superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk. Secondo il Wall Street Journal, intanto, il recente viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe servito ad avvertire la Russia di non attaccare gli stati membri della NATO dopo valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali l'esercito russo nei prossimi anni potrebbe mettere alla prova l'Alleanza Atlantica con un attacco limitato. Nelle stesse ore la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha affermato che la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina come rappresaglia per gli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Torniamo in Italia, a Napoli, decine di lavoratori e abitanti dei campi Flegrei, colpiti ancora da bradisismi e scosse di terremoto, hanno trascorso la notte in tenda davanti alla sede della Regione Campania. Chiedono che il Consiglio regionale porti le loro istanze al governo. Nei campi Flegrei siamo nati e nei campi Flegrei vogliamo continuare a vivere, affermano i manifestanti che chiedono garanzie su sicurezza, casa, lavoro e servizi. tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie di questo giovedì 27 di agosto. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire lo spazio approfondimenti.
2: Giovedì 27 agosto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordando che dallo scorso lunedì 24 agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta alle ore 8 con la lettura delle prime pagine. Alle ore 20 edizione in breve delle notizie e agenda di comunicati e appuntamenti, mentre la rassegna stampa nazionale inizia alle ore 8.30, alle 9.15 quella locale. A seguire la compagnia dei Gatti Neri, mentre alle 11 l'edizione flash delle notizie, a seguire lo spazio approfondimenti, alle 12.30 dissonanze e alle 13 il giornale radio. Nel pomeriggio alle 16 e alle 17.20 giornale in breve, alle 17.30 lo spazio approfondimenti e alle 19.20 una nuova edizione del giornale radio. Questo il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto in edizione estiva. Mentre presso gli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2B a Brescia conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa di Radio Onda d'Urto. Se avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali, chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Il numero è lo 030 45670 dalle 8 alle 20. Passiamo al consiglio di quartiere di San Polo Parco, che si riunisce questo pomeriggio alle 17.30 nella sala civica della Cascina Aurora di via Raffaello 165C. Andiamo ora alla programmazione cinematografica. Partiamo dall'Arena del Centro Scuole Calini in via Nino Bixio, che per questa sera alle ore 21.30 propone il film La vita va così. Andando invece al programma del Nuovo Eden, questa sera alle ore 18.30 il film Disclosure Day, mentre all'Eden d'estate, al Museo di Santa Giulia in via Musei 81B, per questa sera alle 21.15 è in programma il film Una battaglia dopo l'altra. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
3: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
4: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
5: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
6: Diciamo, appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
2: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
3: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
7: Un taglio differente.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Celeria a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
5: Barbero.
6: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze. Qui, Radio Onda d'Urto di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
11: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

Radio Nadurto, sono le 17:36 minuti, iniziamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, di questo giovedì 27 agosto. Apriremo lo spazio approfondimenti con il microfono aperto sulla 34esima edizione della festa di Radio Nadurto. Chiediamo infatti di farci sapere quali sono le vostre valutazioni, i vostri suggerimenti e se avete idee per la prossima edizione. Come fare? Basta chiamare in diretta lo 030 45 670 oppure scrivere un messaggio su WhatsApp al 335 122 0759, altrimenti potete lasciare un commento sui nostri canali social o mandare una mail a redazione@radionadurto.org e li leggeremo in diretta. E dopo questa prima parte con il microfono aperto continueremo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio tornando a parlare di Palestina. Lo faremo con Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice di Il Manifesto. Con lei faremo il punto della situazione nella Cisgiordania occupata, dove non si ferma l'aggressione dei coloni spalleggiata dall'esercito. Ci sposteremo poi a Roma, dove continua il presidio in via di Santa Croce in Gerusalemme davanti al palazzo che fino al 29 luglio scorso era lo Spin Time. Avremo gli aggiornamenti con Leonardo Compagno dello Spin Time di Roma. E infine vi proporremo la seconda parte del dibattito che si è svolto lo scorso 2 luglio al Festival del Laboratorio Autogestito Paratodas che in via Villa a Verona. Il titolo G8 Genova 25 anni dopo, che fare? Dalle ragioni di Genova alla costruzione dell'altro mondo possibile. In questa seconda parte sono intervenuti anche l'eurodeputata Ilaria Salis e Gianni Boetto dell'ADL Cobas.

come anticipato, quindi iniziamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, di questo giovedì 27 agosto, con il microfono aperto sulla 34esima edizione della festa di Radio Nadurto. Lo ricordo, vi chiediamo di farci sapere quali sono le vostre valutazioni, i vostri suggerimenti e le vostre idee, se ci sono per la prossima edizione. Potete chiamare in diretta al numero 030 45 670, scriverci un messaggio su WhatsApp al 335 122 0759, oppure lasciare un commento sui nostri canali social, o in alternativa mandare una mail a redazione@radioondadurto.org. Noi leggeremo in diretta i vostri commenti, le vostre valutazioni e i vostri consigli. In attesa quindi di riceverne di nuovi, stiamo sentendo Eric Sardinas.

0: Eric Sardinas, che si è esibito sul palco principale della festa di Radio Nadurto lo scorso 15 agosto. E proprio in quella serata il redattore di Radio Nadurto ha raccolto alcuni commenti e alcune opinioni tra le persone che erano presenti alla serata e ve le proponiamo.
1: Cremona, 1968.
2: Marina, Cremona, 72.
3: Prima volta a Festa Radio?
1: No, è la quarta volta che veniamo quest'anno.
3: Quarta volta quest'anno?
2: Sì.
3: Come mai vi piace così tanto questo posto?
1: Sì, fate della bella musica, bei concerti e mezz'ora di strada.
2: Posto per la gente.
1: Ci divertiamo.
3: Stasera c'era Eric Sardinas sul palco, voi siete venuti per lui o comunque sareste venuti stasera?
1: No, siamo venuti per lui.
3: Conoscete, siete fan?
1: Conoscevo di sì.
2: No, io non lo conoscevo.
3: Ti è piaciuto il concerto?
2: Sì.
3: Avete cenato prima?
1: No.
3: Altre sere però avete cenato qui in festa?
1: Cenato no, si beve, più che altro si beve. Bevi birra. Sì,
3: birra. Com'è la birra?
1: Birra dipende da dove vai, in alcuni posti è buona, in altri un po' meno.
3: Pinta rossa è più buona,
1: sì,
3: del resto,
1: esatto,
3: beh, si sa.
1: Esatto.
3: Certo, per l'altra è anche economica, quindi insomma.
1: Sì, no, infatti rispetto ad altri festival si risparmia anche sul birra.
3: Ho capito, va bene, vi ringrazio, buona serata. Ciao.
4: Io sono Ozzo, 26 anni e vivo Toscolano.
5: Io sono Olmo, 25 anni e vivo a Bologna.
3: Prima volta in festa?
4: No, vengo da un po' di anni, insomma, la festa qua è famosa, quindi insomma nel bresciano è un must d'estate.
5: Io prima volta invece.
3: Prima volta? Sì, com'è questa prima volta?
5: Bella, devo dire, molto bella.
3: Cosa ti ha colpito?
5: Ma allora, per un festival, cioè non mi aspettavo tutta questa cosa, cioè davvero una grande, tanta offerta di musica, di spettacolo, ma anche di cose, di eventi, di situazioni, davvero tanta roba.
3: Il palco colpisce,
5: palco è bello grosso. Io sono abituato a palchi più piccoli da vedere, però questo è bello grosso, è bello organizzato, gli schermi, eccetera, eccetera. Molto bello, molto bello.
3: Sì, è un must, mi hai detto prima. Come
4: sì,
3: mai?
4: Perché comunque è l'unico festival che è accessibile a livello economico, nel quale puoi vedere dei concerti che magari pagheresti di più in altri festival, no? Cioè tipo anche Caparezza, vederlo a 30 euro, che comunque uno dice, vabbè, sono 30 euro, se lo vai a vedere a Milano o da qualche altra parte lo paghi di più, no? O magari c'è comunque ancora la filosofia del rendere accessibile un posto, no? E proporre delle esperienze che siano per tutti, perché anche la proposta musicale è vastissima, no? Passi dal metal al blues, alla trap, quindi sì, è un must per quello, insomma, è perché comunque uno degli ultimi festival che resiste con un non sottotesto ma un sovratesto politico attivo, quindi per me è sempre una... mi dà sempre pace vedere che ogni anno c'è Festa Radio, no?
3: Adesso andate a fare un giro nelle tende?
4: Non lo so, adesso facciamo un po' un giro generico e vediamo. Però sì, anche le tende sono una gran figata, cioè che finisce il concerto sul palco grande e che si va avanti a suonare nelle tende.
3: Avete cenato qui in radio, sì, in festa?
4: Sì.
3: Che cosa?
4: Io ho avuto il riso basmati con del cavolo cappuccio molto buono.
3: Ah, Sri Lanka?
4: Sì, Sri Lanka.
5: Io un pane porchetta e 100.000 patatine.
3: Pane salamino.
5: Sì.
3: Prezzi?
5: No, prezzi abbordabilissimi, soprattutto, sì, soprattutto da uno che veniva da Milano e adesso viene da Bologna, i prezzi qua sono proprio, almeno per me, sono proprio stracciati.
3: Senti, tu da Bologna l'ascolti Radio Nadurto?
5: Purtroppo no, mi dispiace.
3: A Bologna, come in tutta l'Emilia Romagna, in Veneto, Lombardia, Liguria, si prende in DAB, poi si ascolta in streaming. E in più abbiamo anche una redazione in Emilia Romagna che ci manda le notizie, che fa una trasmissione tutti i mesi. Non sapevi?
5: No, ma perché la radio io non l'ascolto molto, ma c'è sempre tempo inizio, soprattutto adesso che mi aspetta un'ora di macchina, la radio.
3: Certo, perché poi la diretta qua va avanti fino a tardi, fino a luna di notte.
5: Sì.
3: La diretta qua dall'area festa, dall'acquario.
5: Sì, infatti quando salto in auto e inizio a guidare, poi me la metto.
3: Tu sintonizzi la radio in DAB e da Brescia fino a Bologna il segnale è sempre quello, non cambia mai, non devi neanche smanettare con l'autoradio.
5: Perfetto.
4: ascolto.
3: Tu la Toscolana l'ascolti?
4: Io ammetto che no, mia madre però l'ascolta sempre perché le piace molto la proposta e c'è sempre roba interessante, no? Anche musica etnica, di culture diverse. E più non ci sono interruzioni pubblicitarie, quindi questa è una delle ultime radio indipendenti che c'è, quindi insomma è importante supportare anche questo.
3: Grazie ragazzi,
4: grazie a te, buonasera.
6: Pier Giorgio 66 Botticino.
3: Prima volta che vieni in festa?
6: No, sono venuto ancora.
3: Quante volte, da quanti anni?
6: Da qualche anno, 3 o 4 volte all'anno.
3: Quindi l'hai scoperta relativamente recentemente questa festa?
6: Anche perché la sento da casa.
3: Ah sì?
6: Quindi...
3: E com'è?
6: Oh, va bene, organizzata bene.
3: Sei venuto per il blues stasera o saresti venuto comunque?
6: Più che altro per il blues.
3: Sì, quindi vieni per il, sei motivato,
6: sì,
3: a venire per il concerto.
6: È la seconda volta che vengo quest'anno.
3: Sì, e la prima sera cos'era?
6: Prima sera, quella mercoledì, non mi ricordo.
3: Ah vabbè, comunque sei venuto a fare un giro.
6: Sì.
3: Cosa c'è che è il punto di forza di questa festa che ti piace, che ti spinge a
6: musica
3: tornare?
6: Sicuramente.
3: La musica, prima roba?
6: Anche quella che fanno dopo nei vari localini.
3: Ah beh, anche nelle tende?
6: Là non è male.
3: Fino a che ora resti?
6: Ma stasera non credo molto.
3: Massimo,
6: a
3: che
6: volte
3: orario più tardo che hai fatto?
6: Una e mezza,
3: ho capito. Senti, hai cenato anche qui in festa?
6: No, birra.
3: Solo birra? Anche mercoledì scorso non hai cenato?
6: No, sono
3: preferisci birra. Cenare a casa?
6: Sì, arrivo che ho già cenato.
3: I prezzi dell'ingresso, delle birre, come sono?
6: Sono buoni. Corretti. Anche rispetto alle feste che sono in giro, sono più bassi.
3: Più bassi anche delle sagre, tipo magari?
6: Sì, anche le feste sono
3: più bassi delle sagre, ho capito. Ti ringrazio.
6: Niente,
3: buona serata.
6: Figurati, grazie.
3: Alla prossima. Tanto.
6: Ciao.
3: Ciao.
0: E queste erano le interviste realizzate da Giacomo della nostra redazione la sera del 15 agosto. Lo ricordiamo in questo primo spazio di microfono aperto, potete farci sapere quali sono le vostre valutazioni e anche i suggerimenti e idee per la prossima edizione. Potete farlo chiamando al 030 45670, sarete in diretta, oppure scrivendo su WhatsApp al numero 335 122 0759. Potete eventualmente anche lasciarci un commento sui nostri canali social o una mail a redazione@radionadurto.org. Prima di passare alle altre interviste realizzate durante le 18 serate della festa di Radio Nodurto, andrei a leggere alcuni dei commenti lasciati su Google. Gabriele scrive: fantastico, un festival internazionale a prezzi estremamente popolari, super consigliato. Lo scrive 2 settimane fa, quindi i primi giorni della 34esima edizione. Francesco invece scrive e recensisce: miglior festa estiva da sempre. Andando più avanti, scorrendo, Stefano, sempre 2 settimane fa, scrive nella recensione: una bella realtà da tenere ben stretta. Maria Rosaria invece scrive: gran bella festa, grande organizzazione. Continuando a scorrere troviamo anche alcune foto, soprattutto della serata di Caparezza il 13 agosto, ma troviamo anche un video di Greg, una delle migliori sagre del Nord Italia, e allega un video del concerto di Noiz Narcos la seconda sera il 6 agosto. Andando più avanti, una settimana fa Silvia lascia una recensione con allegate 4 foto dell'area feste, e Silvia scrive: vengo a Festa Radio da più di 15 anni. È una bellissima realtà che riesce a rimanere fedele a se stessa e ai propri ideali, migliorando sempre di più anno in anno. Vasta scelta di ottimo cibo, da polenta e salamina al kebab, passando per il vegetariano e senza glutine, con una fornitura proposta di bevande, vino e birra, pure con fontanelle di acqua gratuita, sempre in funzione. Completano lo spazio bimbi, libreria, parcheggi comodi e vicinanza alla metro. Ieri, al concerto di Caparezza Tour 2026, ho poi avuto l'ennesima conferma della vostra capacità organizzativa. Grazie a tutte le persone, volontarie, eccetera, che hanno reso l'esperienza vivibile e ben gestita, con indicazioni chiare, distribuzioni di bottigliette d'acqua, eccetera. Grazie. Questo il commento, la recensione che ha lasciato Silvia una settimana fa su Google. Stefi scrive invece: sono più di 20 anni che vado a questa bellissima festa e non mi stancherò di andarci. Top. Concludiamo con F, che su Google scrive: super, concerti di livello, ospiti eccezionali, costi ridicoli al confronto di altri festivals. Fnun invece commenta con una festa bellissima, sono andato tante volte, mi piace. Questi alcuni dei commenti, delle recensioni che troviamo su Google scrivendo festa di radio Onda d'Urto. Noi lo ricordiamo, se volete intervenire lasciando una vostra valutazione o alcuni suggerimenti, lo potete fare chiamando in diretta allo 030 45 670, scrivendo su WhatsApp al nostro numero 335 122 0759, oppure lasciando un commento sui nostri social o mandando una mail a redazione @radionadurto.com. Org. Noi continuiamo proponendovi altre interviste realizzate sempre da Giacomo della nostra redazione la sera del 16 agosto. Sul palco principale in quell'occasione c'era Cisco.

0: sono Carmela, ho 74 anni, abito a Verona.
1: Siamo qua in vacanza.
2: Io invece sono Maria, ho 79 anni e abito in provincia di Venezia.
3: Dove?
2: A Fossò.
3: Siete venute insieme?
2: Sì, alla festa? Sì, siamo venute insieme.
3: Ho capito. È la prima volta che vieni alla festa della radio?
2: È la prima volta.
3: Quali sono le impressioni di questo posto, delle persone?
2: Allora, che c'è molta unione fra i vari gruppi, intanto c'è molta solidarietà, ecco, questa è la cosa
3: principale.
2: Si sente, si sente.
3: Tu è la prima volta che vieni a Festa Radio?
2: No, è già la terza volta che vengo. Insomma,
3: in questa edizione o gli anni passati?
2: Gli anni passati.
3: Cosa ti ha portato a tornare?
2: Questo mondo così intanto fatto di giovani, che è sempre bello, sono molto variopinti, sempre molto allegri, ecco, ci sono tante cose curiose da vedere, dei bei dibattiti, una bella libreria molto varia, ecco, e quindi sempre piacevole.
3: Avete cenato qui in festa? Avete cenato?
2: Sì, abbiamo scelto un piatto vegetariano e un piatto dello Sri Lanka e abbiamo apprezzato molto la preparazione e i sapori. Sì, anch'io confermo,
3: buono.
2: Molto buono, un po' piccantino.

0: è il secondo anno.
1: Prima venivi a Festa Radio, prima di andare in Australia. Da quanto la conosci?
0: Da quando ho 16 anni.
1: Cosa ti piace, cosa ti porta a ritornare in questo posto anche durante le tue vacanze dall'Australia?
0: Sempre la vibe, le persone che puoi incontrare e conoscere, la musica e shopping.
1: Stasera sei venuto a fare un giro, sei venuto per il concerto o per altre ragioni?
0: A fare un giro con una mia amica.
1: Ho capito. Hai cenato qui in festa, hai mangiato qualcosa?
0: No, ho mangiato a casa, ho bevuto una birra.
1: Hai bevuto una birra? Prezzo com'era? Vabbè, vieni dall'Australia, no.
0: Guarda, confronto a Sydney,
1: sembra
0: un
1: tutto
0: sogno.
1: Economico, ho capito. Basta, ti ringrazio.
0: Grazie a te, buona serata.
2: Sono Emanuele, ho 42 anni e abito qui a Brescia.
1: Prima volta vieni in festa?
2: No. Sono...
1: Quanti anni avevi la prima volta?
2: La prima volta credo 18, quando era in zona industriale.
1: Da l'altra parte. E visto che la conosci da così tanto tempo, com'è evoluta questa festa?
2: Ma direi bene. Cosa... è sempre più bella.
1: Come mai?
2: Ma non lo so, è più accogliente, è più... ci sono tante cose diverse, è molto più varia, ecco. Rispetto a un tempo, sì.
1: C'è un'offerta un po' per tutti e tutte.
2: Sì, assolutamente.
1: Ho capito. Da Brescia sei venuto come qui in festa?
2: Stasera in auto, di solito vengo in metro.
1: Di solito in metro, ho capito.
2: Sì.
1: Anche comodo.
2: Dì perché rischia pioggia, quindi.
1: Lo finisci un po' presto il servizio? O a te va bene?
2: Dici in generale cibo.
1: Della metro.
2: Scusami. Metro sì, potrebbero andare avanti ancora un pochino. Sì.
1: Ho capito. Senti, c'hai delle patatine, lì la birretta, adesso hai ordinato qualcosa qui al Vegge dove siamo.
2: Sì.
1: Come sono i prezzi?
2: Giusti.
1: Giusti? E il cibo ti soddisfa?
2: Sì,
1: è buono?
2: Sì.
1: La qualità?
2: Sì.
1: Stasera sei venuto per il concerto di Cisco o sei venuto?
2: Sono venuto a fare un giro, ho suonato qui ieri.
1: Ah, hai anche suonato?
2: Sì,
1: dove?
2: Sì. Sul palco in apertura a Eric Cardinas.
1: Ah, però.
2: Musicista
1: di un certo spessore.
2: Stasera sono qua in vacanza.
1: Ah, non mi hai detto niente adesso.
2: No.
1: Com'è suonare sul palco principale?
2: Bello. Non ci suonavo dal 2005, quindi.
1: Sì. Ah, ci avevi già suonato?
2: L'ho suonato tanti anni fa. Sì.
1: Pubblico com'era?
2: Bello.
1: Caldo.
2: Sì, tanta gente. Sì, bello.
1: Vi aspettavate così tante persone?
2: Non ci aspettavamo nulla per scaramanzia, però è stato molto bello.
1: A livello di tecnica, i service,
2: sì,
1: tutto
2: no.
1: Quanto com'è stato?
2: Mi sono trovato molto bene.
1: E invece i volontari dietro il palco?
2: Super.
1: Cibo anche?
2: Disponibilissimi, sì.
1: Avrei anche cenato dietro il palco?
2: Sì, assolutamente. Organizzato molto bene.
1: Sì. Nessuna critica naturalmente costruttiva?
2: No, non particolare.
1: Tutto bene?
2: Sì.
1: Tutto soddisfacente?
2: Sì, devo dire di sì.
1: Vabbè, ti ringrazio, è arrivato
2: grazie,
1: il tuo panino. Buona
2: grazie
1: serata.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: E queste erano le interviste realizzate da Giacomo della nostra redazione alle persone che erano presenti alla festa di Radio Nodurto la sera del 16 agosto. Noi andiamo a leggere altre recensioni che troviamo su Google scrivendo festa di Radio Nodurto. Intanto ricordiamo che potete intervenire lasciando anche un vostro commento, alcune vostre valutazioni o suggerimenti chiamando in diretta allo 030 45670, scrivendoci su WhatsApp, lasciando un commento sui nostri social o mandando una mail a redazione@radionadurto.org. Ma tornando alle recensioni su Google, Alice scrive: una settimana fa, sono 25 anni che frequento la festa di Radio Nodurto, ci ho portato amici anche dall'estero, famiglia, inclusi mia mamma e mio figlio. Ho assistito a centinaia di concerti e serate. Personalmente, continua Alice, non sono di particolare inclinazione politica o ideologica, probabilmente simpatizzante, ma ho sempre apprezzato la multiculturalità e libertà d'espressione. Spero di continuare a supportare questa festa ad oltranza. Marco invece una settimana fa scrive: ingresso e prezzi popolari. Alessia invece posta un paio di fotografie della serata a cui aveva partecipato e che non riesco purtroppo a caricare e a indicarvi quale serata, ma nella recensione Alessia scrive: un posto con degna di presenza

0: bellissimo ambiente ricco di persone di ogni tipo, tutti bellissimi e pieni di personalità. Ovviamente stiamo parlando di un posto con ampi spazi. Offriva numerosissime bancarelle che vendevano abbigliamenti street, accessori vari, gioielli, ma soprattutto cibo. Mi sono divertita moltissimo, non vedo l'ora di ritornarci e consiglio a tutti di venire. Di parcheggio ce n'è molto, sia a pagamento che non. Andando avanti nelle recensioni, Manuel scrive: concerti di vario genere, alta qualità e prezzi popolari. Ottima scelta sia di cibo che di bevande, spazi culturali con proposte interessanti e varie. Emittente antagonista senza sponsor che fa informazione da ormai tanti anni. Questa è una delle recensioni lasciate su Google, in questo caso da Manuel, una settimana fa. Mirko invece scrive: una festa che ti porta in un'altra era. Paola, sempre una settimana fa, mettendo due foto della serata, in questo caso del 19 agosto, scrive: stupendo come palco e iniziativa, prezzo cibo conveniente, i bagni non sono male. Giorgio invece: 6 giorni fa, probabilmente il festival migliore d'Italia. Una lunga storia, centinaia di concerti e tanto spazio anche ad artisti poco conosciuti. Non solo musica, ma anche libri, dibattiti e bancarelle di ogni tipo. Prezzi super economici. Tantissimi volontari, ragazzi e ragazze di molte associazioni che condividono la radio e la sua visione. Per mangiare ci vuole un po', ma solo perché c'è veramente tanta gente. Continuando ad andare avanti nelle recensioni, troviamo molti video, molte foto. Riccardo scrive: molto ben organizzato, bellissimi eventi e bancarelle, prezzi accessibili sia all'ingresso che dentro all'evento. Andando avanti, appunto, altre foto, ma noi ci fermiamo qui con le recensioni. Vi proponiamo l'ultimo blocco di interviste per oggi, in questo caso realizzato da Marco della nostra redazione, il 17 agosto verso le 23:40, quando sul palco principale erano terminati i live. Il 17 agosto, lo ricordiamo, si sono esibiti Disgacia, Latrell e gli emergenti del territorio bresciano e Omic di Moha e Otiflame.
1: Ciao, come ti chiami?
2: Mi chiamo Sofia.
1: Quanti anni hai, Sofia?
2: 21.
1: Di dove sei?
2: Di Brescia.
1: Di Brescia, con cosa vieni qui alla festa?
2: In macchina.
1: In macchina. Come mai in macchina, non in metro?
2: Perché abito lontano e non riuscirei a venire in metro.
1: Tanti anni che frequenti la festa? O...
2: Secondo anno.
1: Secondo anno, cosa ti piace di questa festa?
2: Allora, mi piace un po' la musica che portano, o anche il vibe, un po' tutto della festa, la gente che c'è, e principalmente si va un po' per la gente che trovo.
1: Stasera sei qui per il concerto?
2: Stasera avevo il turno perché faccio la volontaria.
1: Ah, scusa, dove?
2: Al Vege.
1: Al Vege, ok, grazie, buona serata.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao ciao.
1: Come ti chiami? Stefi?
2: Sofia.
1: Sofia, quanti anni hai?
2: Bene.
1: Tu invece? 19? Di dove siete? Ok. Ciao, Radio Onda Adulto, posso farti qualche domanda velocemente? No. Ciao, come ti chiami?
3: Sono Pedro, che è meglio.
1: Ok, va bene. Come ti chiami?
3: Alex.
1: Alex, quanti anni hai?
3: 16.
1: Di dove sei?
3: Italia.
1: Italia, beh, di Brescia, abiti a Brescia.
3: Sì.
1: Tu invece?
4: Mi chiamo Dylan, ho 16 anni e anch'io vengo da Brescia.
1: Come mai siete venuti alla festa questa sera?
4: Per Disgacia, spaccato.
1: Sì, ti è piaciuto il concerto? È un genere di musica che ti piace questo? Sì. Quindi alla festa vieni per questi gruppi qua, soprattutto. Tu?
5: Sì, anche io per Disgacia, poi vabbè,
4: Il beneficio della festa, il beneficio della festa.
1: Cioè la festa vi piace comunque anche oltre ai concerti, così.
4: Sì.
1: Ok. Ciao, grazie, buona serata. Ciao. Ciao, come ti chiami?
6: Leonardo.
1: Quanti anni hai?
6: 17.
1: Dove sei?
6: Sabbia Chiese.
1: Come mai sei qui questa sera?
6: No, ho sentito parlare di questa festa, allora abbiamo deciso di venire io e i miei amici qua stasera.
1: Quindi è la prima volta che
6: sì,
1: vieni?
6: Sì, è la prima volta.
1: Ah, che impressione hai avuto?
6: No, una bella festa. Sono varie brave persone, belle persone, ci siamo divertiti, dai. Questa
1: concerti li hai seguiti?
6: Concerti seguiti, sì, mi è piaciuto molto Discaccia.
1: Lo conoscevi già?
6: Sì, sì, conoscevo già. Sì.
1: Grazie, buona serata, ciao.
6: Grazie.
1: Come ti chiami?
7: Alessia.
1: E dove sei, Alessia?
7: Brescia.
1: Quanti anni hai?
7: 22.
1: Come mai sei qui questa sera?
7: Per sentire quelli che cantavano.
1: Quindi sei venuta per il concerto stasera, ti è piaciuto?
7: Sì, molto.
1: Segui questo genere di musica o vieni?
7: No, lui li segue, quindi sono venuta per accompagnarlo.
1: Ok, e la festa la conoscevi già?
7: Sì.
1: Ci vieni spesso?
7: Non ero mai venuta, è la prima volta che vengo.
1: Ah, ok, conoscevi la festa però non ero mai venuta. Che impressione hai avuto?
7: Molto bella.
1: Molto bella?
7: Sì, okay. Mi è piaciuta molto.
1: Tu invece?
8: Dimmi pure.
1: Ti è piaciuta?
8: Bello, molto bello.
1: Anche tu la prima volta che vieni?
8: No, ero già venuto un paio di volte, poi abbiamo colto l'occasione per venire insieme, per accompagnarla la prima volta.
1: E vieni qui quando c'è questo genere di musica o vieni anche in altre
8: cose? No, sono venuto anche con mia mamma che ascolta un altro genere, quindi mi ha accompagnato lei la prima volta, io ho accompagnato lei, abbiamo ascoltato quello che piace a lei.
1: Che era?
8: I Subsonica, che cantano anche domani.
1: I Subsonica, giovedì. Ok, grazie, buona serata.
7: Ciao,
1: come ti chiami?
9: Patrizio.
1: Quanti anni hai, Patrizio?
9: Tanti.
1: Dove sei?
9: Di Verona.
1: Verona, come mai sei qui questa sera?
9: Vengo tutti gli anni.
1: Tutti gli anni ti fai un giro alla festa?
9: Esatto.
1: Quindi è una festa,
9: festa,
1: una festa che ti piace?
9: Sì.
1: Cosa ti piace?
9: Cosa mi piace? Niente, mi sono avvicinata prima politicamente al pensiero. Infatti, se posso dire qualcosa, cioè la vendita della carne di cavallo non mi sembra molto lineare con la festa. E niente, poi insomma portavo le mie figlie sia quando erano piccole e ora che sono grandi mi portano loro a
1: mangiare. Ok, avete voluto venire stasera per il concerto?
9: Sì, esatto.
1: Ti è piaciuto?
9: Sì, molto bello.
1: Molto bello, a te è piaciuto?
9: Bellissimo, bellissimo.
10: Bellissimo.
1: Ok, quindi...
9: bravissimo, Discaccia!
1: Grazie, buona serata, ciao.
9: Te,
1: ciao, ciao. Ciao, come ti chiami?
11: Noemi.
1: Quanti anni hai?
11: 19.
1: Tu?
11: 20.
1: 19. Siete di Brescia?
11: Sì, di Brescia.
1: Come mai siete qui alla festa questa sera?
11: Per il concerto di Latrell e di Sgaccia.
1: Ti è piaciuto?
11: Sì, molto.
1: Conoscevate già questa festa o la prima volta che venite?
11: No, io ero già venuta 2 anni fa.
1: Ok.
11: Io sono venuta l'anno scorso.
12: È la prima volta.
1: Che impressione hai avuto?
12: Mi è piaciuta molto.
1: Ti è piaciuta molto?
12: È molto bello.
1: Ok, grazie, buona serata.
11: Grazie,
1: ciao.
11: Anche lei.
1: Ciao, quanti anni? Ciao, quanti anni hai?
11: Giada,
1: ti chiami Giada, quanti anni hai?
11: Sono 22.
1: Di dove sei?
11: Brescia, qua vicino.
1: Brescia, con cosa vieni alla festa?
11: Vengo principalmente per le bancarelle.
1: Per le bancarelle?
11: Sì, ce n'è una che è la mia preferita, di abiti gotici verso la fine.
1: Ok, hai seguito anche il concerto questa sera?
11: Questa sera no, purtroppo un po' da lontano. Però ecco, non potevo essere proprio sotto il palco, però Discaccia l'ascolto, è stato molto bello comunque.
1: Ok, di questa festa in particolare cosa ti piace oltre alle bancarelle?
11: Sicuramente gli ospiti, della musica, ma anche mi piace molto l'ambiente, cioè io ho uno stile gotico, vedo tante ragazze del mio stesso stile, è molto bello, crea un senso di comunità secondo me.
1: Benissimo, ti ringrazio, buona serata.
11: Grazie
1: ciao,
11: mille
1: ciao,
11: a te.
1: Ciao.
0: E con le interviste realizzate da Marco della nostra redazione il 17 agosto durante la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, chiudiamo questa prima parte dello spazio approfondimenti. Uno stacco musicale e poi torneremo a parlare di Palestina. Lo faremo con Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice del Manifesto.

0: Radio Nadurto, torniamo a parlare di Palestina. In collegamento con noi Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice del Manifesto. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Salve a voi.
0: Dunque inizio concentrandomi sulla Cisgiordania occupata, dove continua l'aggressione israeliana. Ti chiedo un aggiornamento sulla situazione. In queste ore arriva anche la notizia del ministro israeliano di estrema destra Smotrich, che spinge per nuovi insediamenti illegali.
1: Sì, ancora una volta Smotrich, insomma, ha fatto una delle sue dichiarazioni sull'importanza di ebraicizzare la Cisgiordania. In realtà quello che sta accadendo ormai sempre più spesso, anche le parole del primo ministro, il premier Netanyahu, è una richiesta, un appello in realtà all'intera comunità, all'intera popolazione ebraica mondiale, perché si trasferisca in Israele e faccia parte di questo piano, che è un piano, Netanyahu l'ha definito storico di colonizzazione, chiaramente facendo riferimento ai primi anni, ai primi movimenti del movimento dell'Organizzazione Mondiale Sionista, appunto stiamo parlando dei primi anni del 1900, e l'attuale ebraicizzazione rientra, secondo l'attuale leadership politica israeliana, in questo piano. Quindi ritornare ora, tornare, anzi, molte delle persone, pur essendo ebrei, insomma, che abitano in giro per il mondo, non ci sono mai state in Israele, trasferirsi ora significherebbe quindi entrare in questo piano di colonizzazione totale della Cisgiordania, attualmente della Cisgiordania, poi sarà anche di Gaza verosimilmente, e la costruzione di nuovi altri insediamenti. Smotrich ha detto che l'obiettivo è quello di avere 1 milione di ebrei in più nel Negev e in Galilea, insomma, che sono i termini utilizzati per parte della Cisgiordania occupata, come Giudea e Samaria, termini utilizzati per le parti della Cisgiordania dove fino ad ora si è allargata negli ultimi mesi, perlomeno negli ultimi anni, la colonizzazione. 40 nuovi insediamenti, decine di nuove fattorie, lo ha detto anche, dicevo appunto, Netanyahu solo pochi giorni fa ad un evento annuale dedicato proprio alle organizzazioni dei coloni, li ha ringraziati dicendo che loro stanno lavorando fondamentalmente per la Israele, e ha promesso anche lui decine e decine di nuovi insediamenti. Ciò che sta succedendo, quindi la violenza estrema dei coloni in Cisgiordania, non rappresenta assolutamente un problema per questa leadership politica, che anzi ne vorrebbe di più, perché promettere nuovi insediamenti, nuove colonie, significa promettere nuove violenze, significa promettere nuovi ordini di spolamento forzato per la popolazione palestinese, nuovi ordini di demolizione, nuovi morti, nuovi feriti, assedi. A Kusra, per dirne una, perché ormai l'intera Cisgiordania è in fiamme, oggi siamo arrivati al 19° giorno, se non erro, di assedio cominciato con i coloni, ma sta andando avanti e sta peggiorando con l'intervento dell'esercito israeliano, che ieri ha montato addirittura un cancello sull'unica strada che aveva lasciato, diciamo, corribile, seppur bloccata solo dai soldati, proprio per chiudere completamente almeno queste 3 famiglie che si trovano all'interno, ma altre case, sappiamo, sono utilizzate, una in particolare dall'esercito che ne ha preso possesso, chiudere completamente da tutto ciò che è all'esterno.
0: Ecco, come ricordavi, poi c'è anche l'aggressione dei coloni, che sono supportati e spalleggiati da parte dell'esercito e dello Stato, ed è proprio lo Stato israeliano che ha espulso 2 funzionari olandesi perché il loro paese ha deciso di vietare il commercio con gli insediamenti israeliani illegali. Ti chiedo un commento anche su questo.
1: Sì, infatti la lotta di Israele, del governo israeliano, non è solo per l'avanzare affinché avanzi la colonizzazione, ma anche perché il mondo, quello almeno che sta cominciando a dire qualche parolina, smetta di opporsi alla colonizzazione. Fondamentalmente è quello che dicono le azioni del governo, che hanno cacciato effettivamente questi due funzionari olandesi di cui facevi riferimento, a cui facevi riferimento da questo centro di coordinamento degli Stati Uniti. Io non so se, insomma, probabilmente molti non lo ricorderanno, perché è stato istituito immediatamente dopo l'inizio del cessate il fuoco. A detta degli Stati Uniti doveva ospitare forze civili e militari internazionali che avrebbero dovuto garantire l'esistenza del cessate il fuoco, l'entrata degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Questo centro non ha mai funzionato, sappiamo anzi che molti già sono andati via, è diventato più che altro un centro in cui si riuniscono solo i vertici militari israeliani e statunitensi, però evidentemente qualcuno c'è, dovrebbero esserci anche degli italiani ancora all'interno, e questa minaccia di come dire, mandar via in maniera anche brusca funzionari rappresentanti degli stati esteri si è allargata proprio oggi, perché è probabile, lo scrivono i media israeliani, che verranno cacciati anche i funzionari inglesi, perché si aspetta che anche insomma, la Gran Bretagna faccia qualcosa in più per bandire il commercio con gli insediamenti illegali in Cisgiordania, perché in realtà incredibilmente stiamo ancora parlando di questo, di un commercio che è ancora esistente. Oggi Net News parlava anche dell'Italia tra gli altri, che io insomma l'Italia al momento non si parla di, perlomeno concretamente, di fermare questo commercio, però come alcuni altri stati ha semplicemente detto qualche parola, insomma, di denuncia contro quel sempre debole dal mio punto di vista, contro quello che sta le violenze dei coloni in Cisgiordania. Quindi anche questo basterebbe per mandar via dal paese i rappresentanti di uno stato estero.
0: Andando invece nella striscia di Gaza, lì teoricamente da ottobre è in vigore un cessate il fuoco che Israele non ha mai rispettato, perché non ha mai interrotto del tutto gli attacchi, e infatti sono oltre 1200 le persone uccise dai raid israeliani. Ti chiedo un aggiornamento anche su questo.
1: Sì, pochi minuti fa il ministro Katz ha detto che pubblicamente che l'ultimatum, quello famoso contro il lancio di aquiloni da Gaza, è scaduto, ribadendo che tratteranno qualsiasi presenza anche di aquiloni come un atto ostile, un atto di guerra, e che reagiranno militarmente con violenza contro i responsabili e contro coloro che perpetrano quell'atto. Stiamo parlando, secondo quella che è la ricostruzione di Israele, dei vertici di Hamas che avrebbero organizzato questa protesta pacifica, secondo loro, ma soprattutto di coloro che materialmente lo compiono, sia dei bambini. È una minaccia diretta di attaccare, di bombardare e di uccidere bambini che giocano con aquiloni. Quello che sta accadendo a Gaza è purtroppo quello che già sappiamo, sia la situazione umanitaria è sempre complicata e sotto certi aspetti peggiora. C'è stato ieri una dichiarazione, un report, insomma, dinanzi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da parte dell'AIDA, un'associazione che rappresenta più di 100 organizzazioni umanitarie che lavorano a Gaza, anche in Cisgiordania, ha denunciato proprio che Israele continua ad impedire l'ingresso di alcune cose, anche oggetti che sono fondamentali, per dire sedie a rotelle, stampelle, anche le forbici, perché rientrano nella lista del double use, il doppio uso, quello che Israele dice che potrebbe essere utilizzato anche come un'arma di guerra, le forbici, quindi le stampelle, le sedie a rotelle, ma anche, per dire, l'organizzazione parlava di angurie e di cipolle bandite dalla striscia di Gaza per volere di Israele, che fa riferimento ad una sua politica alimentare, umanitaria, scusate, interna, che però le stesse organizzazioni umanitarie dicono che non è mai stato possibile leggere, vedere, anche solo per comprendere quale sia eventualmente, se c'è, un ragionamento, un raziocinio dietro queste scelte. E in più c'è il problema dell'olio motore che diventa sempre più grave, il prezzo è aumentato di 45 volte e questo rende complicate anche le operazioni umanitarie. L'olio motore serve ovunque, negli ospedali per dirne una, ma dappertutto praticamente nella striscia di Gaza, che non ha più la possibilità di legarsi ad una sorta di rete pubblica. E in più Israele continua ad allargarsi sempre e comunque oltre la linea gialla, inglobando importantissimi, perché poche fondamentalmente, risorse idriche. L'AID ha parlato di almeno 85 punti idrici che sono stati resi inaccessibili per questa avanzata dell'esercito, che non è casuale perché va proprio a prendere queste risorse o altri punti che reputa evidentemente strategici e che impattano fortemente sulla vita della popolazione.
0: Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice del Manifesto, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Radio Nadurto, sono le 18:23 minuti. Continuiamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio andando a Roma, dove continua il presidio in via di Santa Croce in Gerusalemme davanti il palazzo che fino al 29 luglio scorso era lo Spin Time. Tra pochi istanti gli aggiornamenti con Leonardo, compagno dello Spin Time di Roma.
1: Avrei voluto conoscere. Abbiamo raggiunto Roma, con noi c'è Leonardo, o meglio abbiamo raggiunto lo Spin Time. Ciao Leonardo.
2: Ciao.
1: Allora, con te volevamo fare un po' il punto della situazione, naturalmente per quanto riguarda questa vicenda, che ricordiamo è iniziata ancora il 29 luglio, causa appunto di un principio di incendio, è stato comunque, come dire, la scusa poi perché è di fatto uno sgombero, un tentativo di sgombero. Allora, intanto le 400 persone hanno trovato alloggi, giusto?
2: Sì. Tutte le persone occupanti hanno attualmente ricevuto un alloggio transitorio e nonostante questo comunque noi stiamo rimanendo qua di fronte al palazzo per, diciamo, puntare gli occhi su quella che è la nostra reclamazione, ecco.
1: Intanto per quanto riguarda queste 400 persone, tra l'altro ricordiamo che tra qualche giorno di fatto inizierà anche la scuola, c'erano molti bambini che probabilmente frequentavano anche gli istituti scolastici del quartiere Squilino, e a questo punto che cosa succederà a questi bambini e a questi ragazzi che frequentavano appunto gli istituti della zona?
2: Chiaramente dare queste sistemazioni temporanee in luoghi così diffusi e dispersi ha in qualche modo reso più complicato il rientro soprattutto a scuola, ma comunque in generale il mantenimento delle proprie vite degli occupanti che erano radicate nel quartiere dell'Esquilino, e per questo infatti ci stiamo adoperando sia tramite il comune, che ha promesso comunque di adibire determinati servizi per favorire, diciamo, il rientro nel quartiere di provenienza, ma soprattutto anche stiamo in qualche modo cercando, tramite quel mutualismo che abbiamo sempre auspicato nel nostro quartiere tramite il polo civico, di attivare una serie di sistemazioni per garantire comunque una vicinanza maggiore soprattutto a quelle famiglie che necessitano, per motivi educativi o lavorativi, di stare nel quartiere di dell'Esquilino.
1: Tra l'altro ricordo che il progetto in questo senso si chiama proprio Casa Esquilino, se non erro, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Esatto.
2: Partito poco fa con il polo.
1: Esatto. E il comune che dice a questo punto, oltre naturalmente in qualche modo a rassicurare gli occupanti, a rassicurare naturalmente anche i solidali, nel concreto secondo te a che punto è il comune? Sta facendo realmente qualcosa oltre naturalmente a questo progetto di cui abbiamo appena finito di parlare?
2: Sì, chiaramente il comune sta lavorando per definire comunque quelle che sono le linee della trattativa, quindi il prezzo e la conseguente proposta per l'acquisto dell'immobile. Sono ovviamente tutte pratiche che ci metteranno diverso tempo, e che di fronte a un colosso immobiliare come Investire bisogna anche capire effettivamente quanto questi tempi verranno poi distorti, accelerati, rallentati sulla base anche di quelle che sono tutte le diciamo pressioni che ci sono rispetto a questo caso, che è diventato non solamente un caso di emergenza abitativa, ma un vero e proprio caso mediatico e politico, chiaramente.
1: E dunque il fondo proprietario dell'immobile Investire, dicevi tu, appunto un colosso. Io ricordo che se non erro alle spalle di Investire c'è di fatto una banca, se non erro, non solo chiaramente,
2: sì,
1: ma c'è un istituto bancario.
2: La banca Finat, certo.
1: Esatto. Voi invece come vi siete organizzati? Allora, naturalmente ha preso ampio spazio e in qualche modo anche il sollievo che vivono comunque i quotidiani per il fatto che appunto non c'è più l'occupazione stradale, ma io ricordo che comunque le iniziative vanno avanti e in modo un po' diverso. Come vi siete organizzati?
2: Sì, allora noi abbiamo mantenuto quella che era la nostra linea fin da subito, ovvero che il presidio sulla strada sarebbe rimasto fino al raggiungimento completo delle situazioni abitative transitorie per tutte le persone del palazzo. Una volta raggiunte queste sistemazioni, abbiamo smobilitato parzialmente il presidio e ci siamo sistemati in accordo anche con l'amministrazione su, sul marciapiede antistante e i parcheggi davanti il palazzo, per comunque ribadire che noi siamo qua. Noi ci teniamo a questo palazzo, è effettivamente un contenitore che garantiva l'istituzione di quello che era un modello alternativo di città che andava contro quella retorica dell'esclusione di tutta una classe sociale, e per questo noi ribadiamo la nostra presenza in questa via che abbiamo ribattezzato Via della Resistenza, proprio perché la lotta, nonostante siano stati raggiunti gli alloggi, non è finita, perché la lotta è abitativa, è sociale ed è rispetto all'inclusione della città.
1: Sì, tra l'altro io ricordo, per quanto riguarda appunto le soluzioni abitative, queste persone possono rimanere, se non erro, fino a un massimo di 60 giorni, poi o hanno un alloggio popolare o si ritrovano di nuovo in strada.
2: Esatto.
1: Benissimo, altre novità da sottolineare? Se no ci lasciamo, poi naturalmente ci riaggiorneremo con voi.
2: Noi chiaramente rimaniamo attivi su tutti quelli che sono i nostri canali di informazione, perché il presidio, anche se è stato ridimensionato, comunque prevede una serie di eventi culturali e di divulgazione che troveranno sicuramente un ampio pubblico nei prossimi giorni, quindi il suggerimento è chiaramente di rimanere aggiornati, nonostante non siamo più con le tende sull'intera strada, comunque troveremo il nostro spazio per diciamo rendere vivo questo piccolo pezzetto che ci è rimasto.
1: Grazie ancora intanto e ci risentiamo.
2: Grazie a te.
0: E dopo questo collegamento con lo Spin Time di Roma, lo ricordiamo, continua il presidio in via di Santa Croce di Gerusalemme. È stato anche annunciato un momento di piazza nazionale per il prossimo 19 settembre. Ora vi proponiamo invece la seconda parte del dibattito che si è svolto lo scorso 2 luglio al Festival del Laboratorio autogestito Paratodos in via Villa a Verona. Il titolo G8 Genova 25 anni dopo, che fare dalle ragioni di Genova alla costruzione dell'altro mondo possibile. La prima parte con Luca Casarini di Mediterranea Saving Human e Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN è andato in onda questa mattina. La seconda parte, che vi proponiamo tra pochi istanti, con gli interventi dell'eurodeputata Ilaria Salis e Gianni Boetto di ADL Cobas.
3: Grazie, innanzitutto vi ringrazio per l'iniziativa, i contributi molto molto interessanti mi hanno insomma comunque stimolato un sacco di riflessioni, per cui è un po' difficile adesso riuscire a capire da dove partire, anche ovviamente per rispondere alla tua domanda e anche per contribuire insomma al tema del dibattito, insomma, che è un dibattito che parte da Genova. Io in realtà, nota personale, non ho partecipato alle giornate di Genova, io non ero in piazza, ma ricordo molto bene i racconti dei compagni, la narrazione mediatica che c'era in quei giorni e poi tutti gli strascichi politici, giudiziari, personali, che insomma comunque hanno segnato in qualche modo uno spartiacque, almeno nel movimento in cui io sono poi entrata, in cui ho iniziato a organizzarmi, e che ha segnato in qualche modo un'intera generazione umana e politica. E ecco, la frase "avevamo ragione noi", no? Quindi quelle rivendicazioni che venivano portate avanti da quel movimento poi si sono concretizzate con una drammaticità disarmante negli anni successivi. È vero, è assolutamente vero, ci sono i movimenti hanno letto in anticipo appunto contraddizioni del capitalismo globale che poi si sono manifestate appunto con una esplosione veramente drammatica e che è tuttora continua a peggiorare giorno dopo giorno. La crisi climatica, le guerre, l'aggravarsi delle ingiustizie sociali, il ruolo che certi attori economici transnazionali hanno e continuano ad avere, e anche diciamo il loro progredire, no? Nell'erodere anche terreno a livello politico, a livello geopolitico. Ecco, la compressione della democrazia, la compressione dei diritti, tutte queste cose qua. Dopodiché, che fare? Allora, ovviamente avere ragione non basta, e non basta neanche magari, diciamo, aver capito le cose prima degli altri. Il discorso è come si cambia veramente la società, cioè come si può intervenire in questa situazione, in questo quadro che c'è in Italia, che c'è in Europa, che c'è nel mondo, perché appunto, come dicevo, io provengo dai movimenti, lì mi sono formata, e quello che mi porto dietro in particolare appunto da questa mia formazione è il fatto che l'idea che nei movimenti esista una qualche forma di intelligenza collettiva, questa intelligenza che deve essere ascoltata, deve essere rispettata, deve essere interpretata, e non bisogna mai pensare, avere l'arroganza di sostituirsi ad essa o di addirittura soffocarla, incanalarla. Se si può dire un po' in che modo io vedo, ecco, anche il rapporto fra i movimenti e le istituzioni, perché io adesso appunto ricopro un ruolo istituzionale, sono iscritta a un partito, a differenza di anni fa. Lo chiamerei l'autonomia del sociale, sostanzialmente. E, per cui è un'idea per cui i movimenti producono un'elaborazione politica, producono delle pratiche, delle proposte, e ecco, e tutto questo ovviamente non può essere in alcun modo, ecco, subordinato o comunque legato a partiti o a istituzioni. E quindi insomma anche il mio ruolo attuale mi impone un po' una riflessione continua su quello che dovrebbe essere un rapporto sano fra i movimenti sociali da una parte e la sinistra politica dall'altra. Poi magari provo a spiegarvelo anche attraverso qualche esempio, ecco, nel dettaglio. Però io credo che la situazione che c'è oggi appunto in Italia, in Europa, nel mondo, ecco, cioè quello che descriveva Luca rispetto agli Stati Uniti. Io in Europa lavoro sui dossier sulla migrazione, per cui cioè io mi devo insomma seguo i negoziati su non so, la definizione di paese terzo sicuro e cose di questo tipo. Insomma, comunque abbiamo visto quella che è il regolamento rimpatri, c'è cioè un regolamento che permette addirittura di deportare e imprigionare i bambini, per renderci conto. E ci sarà poi sempre quest'anno la riforma di Frontex. Ecco, io, cioè, comunque è molto chiaro, molto palese che la questione della migrazione appunto a livello istituzionale, che dovrebbe essere quel livello che tutela i diritti delle persone, ecco, a livello istituzionale non viene vista come una questione economica e di conseguenza sociale, che qual è, ma viene vista invece come cioè la migrazione è vista come un tema di sicurezza e difesa, cioè quindi praticamente la migrazione viene equiparata a un attacco ibrido, viene equiparata a qualcosa che mina la sicurezza dei confini. E purtroppo lo sappiamo, quando si parla di sicurezza o cose di questo tipo, ovviamente, no, poi ovvio non dovrebbe essere, però spesso accade che invece poi i diritti delle persone valgono fino a un certo punto. E il modello di sicurezza a cui si ispira l'Europa, a cui si ispira l'Italia sicuramente col governo Meloni, ma a cui si ispira l'Europa, appunto un'Europa che fa passare le peggiori nefandezze in tema di migrazione sicuramente, ma anche su tutti gli altri temi, con una maggioranza appunto a destra, quindi con i voti dell'estrema destra, dei fascisti. Ecco, il modello di sicurezza a cui l'Europa della von der Leyen si ispira è il modello di sicurezza che ci ha illustrato Luca, è il modello dell'ICE. Adesso ci sarà anche la riforma di Frontex che verrà, gli agenti in divisa verranno triplicati, verranno potenziate le collaborazioni fra il Frontex e le autorità nazionali, quindi le polizie dei paesi membri. Questo, cioè, farà sì che potrà esserci di fatto operativa anche proprio sui territori dentro l'Europa, una sorta di ICE europea che si darà alla caccia all'uomo per prendere e deportare delle persone in posti, in paesi terzi, per poterli definire, detenere per termini che sono anche indefiniti. E questo mondo, cioè questo modello, è un modello che è anche senza prospettiva, perché continuano, oltretutto, cioè che poi ovviamente non è questo il punto principale, ma il punto principale è sicuramente, no, la dignità, i diritti delle persone, ma continuano a spendere milioni in Italia per i CPR, per gli hotspot, per le deportazioni, i rimpatri. Se tutti questi soldi venissero investiti in corsi di italiano per gli stranieri, venissero investiti in corsi di formazione professionale, venissero investiti in diciamo tutti quei servizi, tutto quello che di fatto in welfare, tutto quello che permette alle persone di condurre una vita un pochino più dignitosa, di migliorare anche in maniera minima le condizioni di vita delle persone, ecco, allora forse no, si potrebbe veramente iniziare a parlare di sicurezza, perché per me la sicurezza non è ovviamente quella che dipinge la fortezza Europa, in cui ci dobbiamo difendere da guerre, da invasioni, eccetera eccetera. Tornando, scusatemi, sono un attimo persa su questa questione appunto della migrazione, ma tornando un attimo al discorso delle istituzioni e movimenti, insomma, anche per rispondere alla domanda e per andare un po' avanti sul dibattito. Dunque, io credo che una relazione virtuosa fra i movimenti sociali e la sinistra politica sia una relazione in cui ci sia un riconoscimento reciproco, anche con una chiarezza di quelle che sono ovviamente le differenze di ruolo, ma anche riconoscere che entrambe, appunto i movimenti e la sinistra politica, sono entrambe comunque necessarie se vogliamo andare in un'ottica di miglioramento delle condizioni materiali di vita delle persone. E credo che quindi dovrebbero cercare di rinforzarsi a vicenda senza rinunciare ovviamente a ciascuno alla propria autonomia. Quindi l'elemento fondamentale è la condivisione di obiettivi strategici che però si possono perseguire anche intraprendendo strade e diverse tattiche diverse, utilizzando strumenti diversi, mantenendo però una sinergia, un dialogo. E volevo un attimo raccontarvi, io questo weekend sono stata a Tirana, dove appunto, come sapete, c'è in corso un importante movimento, addirittura denominato Rivoluzione dei Fenicotteri. E dunque questo movimento, come immagino sappiate, insomma, nasce per contrastare un progetto che è un progetto sostanzialmente neocoloniale, no? Di la svendita di un territorio a interessi economici privati, quindi quello che, di un bene pubblico, di un'isola, a interessi economici privati per farci un resort di lusso. E io ho incontrato tanti attivisti durante questi pochi giorni in cui sono rimasta, e quello che mi ha molto impressionato è comunque una consapevolezza, no? Che la stessa medesima logica coloniale che ci sta dietro quello che sta succedendo appunto sull'isola di Sazan e alla laguna dei Fenicotteri è la stessa logica coloniale che fa sì che si possano in Albania appunto mettere dei centri di detenzione per migranti messi dall'Italia in base a un accordo fra il presidente albanese e la Meloni. Ecco, questa consapevolezza c'era proprio uno slancio di smarcarsi da queste politiche coloniali, di prendere in mano il proprio futuro, di rivendicare quella che è la sovranità popolare, la sovranità nel senso più autentico, più giusto, più democratico, cioè che la sovranità proprio appartiene al popolo. Ecco, queste erano appunto comunque delle rivendicazioni che erano molto chiare, per cui loro chiedono proprio le dimissioni del governo, e allo stesso modo sono tutti concordi nel sostenere, per quanto appunto poi l'opposizione ufficiale, quella il secondo partito di Berisha, sia anche diciamo in modo assolutamente strumentale presente nelle proteste, ma sono tutti assolutamente d'accordo di non essere minimamente rappresentati né da quello che è il governo, né tantomeno da quella che è l'opposizione. Ecco, io penso che sia una situazione assolutamente interessante. Ovviamente quelli che possono essere gli esiti di quello, di come andrà a finire, sono totalmente imprevedibili, ma insomma le manifestazioni a cui ho partecipato sono dei luoghi assolutamente plurali, dove ecco, poi ovviamente la mia il mio passato nei movimenti ovviamente insomma ha fatto sì che insomma questa missione sia stata anche un po' organizzata all'ultimo momento, perché ovviamente io credo che abbia sempre senso e che sia estremamente interessante essere presente lì dove succedono le cose, dove c'è un movimento, per parlare con le persone, per intessere dei rapporti, per capire, vedere con i propri occhi che cosa sta succedendo. E però ho visto appunto queste manifestazioni insomma come spazi aperti, come spazi inclusivi, che è quello che io credo, ecco, che poi un movimento sano, cioè, effettivamente sia. E quindi, per chiudere un attimo, ecco, io credo che la cosa più importante sia il fatto di, indipendentemente che uno appunto sia in un collettivo, sia in ONG, sia all'interno delle istituzioni, ma il fatto di riconoscersi in una battaglia, riconoscersi in degli obiettivi strategici a lungo termine, che sono appunto, cioè, il fatto di andare diciamo a cambiare tantissime cose in questo mondo, che in questo momento non funzionano assolutamente. E quindi credo che sia più importante sicuramente questa battaglia comune rispetto a un'appartenenza specifica, diciamo, a qualunque tipo di soggettività politica.
4: Sì, l'anno scorso c'erano gli studenti serbi qui che raccontavano di quel movimento che ancora oggi è presente, rispetto anche a quello che diceva Dario prima, no? Darsi degli obiettivi e mantenerli, e loro speriamo che in Albania continuino e che continuiamo anche noi. Gianni, come diceva Dario, la lotta sindacale è molto materiale, e però funziona, nel senso che le migliorie per centinaia e migliaia di persone, di nuove soggettività operaie, soprattutto migranti, riconoscono anche la lotta, perché fa migliorare le condizioni materiali.
5: Tanto va bene, ringrazio ovviamente per l'invito a questo dibattito, e mi sento, se vogliamo partire un po' anche da Genova, ovviamente io c'ero insomma a Genova, e penso sia importante anche riuscire a inquadrare un po', cioè Gianluca insomma ne ha parlato abbondantemente, ha spiegato, però penso appunto che gli anni 90, no, sono stati anni che hanno visto grandi trasformazioni. C'è stata una guerra in Europa, dopo la fine della seconda guerra mondiale c'è stata la guerra, l'aggressione alla Serbia, la guerra nel Kosovo, l'assedio di Sarajevo, eccetera. C'è stata l'Italia che è stata utilizzata, le basi militari per andare a bombardare la Serbia, e c'è stato un movimento di lotta che usciva appunto da quel decennio degli anni Ottanta, che è stato un decennio, almeno tutta la prima parte, molto cupo, molto buio, dove diciamo la repressione è stata pesantissima, dove sono state diciamo anche messe da parte, no, le garanzie democratiche, c'è stata la tortura, sono stati distribuiti centinaia e centinaia di anni di galera. Poi, diciamo, in qualche modo dal movimento antinucleare dopo Chernobyl si è iniziato un percorso anche nuovo, no? E gli anni 90 quindi hanno visto inizialmente anche queste prime risposte, no? Noi siamo andati a Istrana, ad Aviano, a Maniago, abbiamo costruito per la prima volta anche un immaginario nuovo, no? Quello che è stato delle tute bianche, quelle di riuscire a costruire dinamiche di conflitto e di scontro anche per andare a bloccare la partenza degli aerei che andavano a bombardare. C'è stato un dato che è quello che vediamo arrivare una nuova componente sociale, che è quella di migranti, perché l'economia italiana, oltre che il fenomeno, è un fenomeno che ha anche origine ovviamente dai paesi da dove provengono, gente che ha voglia di scappare, di andare via, di liberarsi da determinate dinamiche frutto del colonialismo, e quindi assistiamo anche in Italia a questo arrivo di questa enormità, insomma, di nuove figure che poi vanno a riempire un pezzo del mondo del lavoro che diventa fondamentale, che poi vediamo, che appunto vedremo come poi si è strutturato quel mondo, no? Cominciamo a vedere lo Stato che comincia a costruire questa dinamica della repressiva sul piano dei migranti, quindi i primi anche centri di permanenza che vengono, grazie alle leggi fatte non dai fascisti, dal centrodestra, ma leggi fatte anche da governi appunto di centrosinistra. Quindi diciamo che negli anni 90 si costruisce, cambia la composizione anche di classe, la fabbrica tradizionale è stata messa in crisi, c'è la crescita della precarietà nel mondo del lavoro, cresce una serie di figure che appunto che vivono quotidianamente la mancanza di prospettive della propria vita, eccetera. Quindi si sviluppa tutto un movimento che si pone, e che non è un movimento, come diceva Luca, che nasce a Seattle appunto, ma che però trova immediatamente, quindi si capisce come c'è questa capacità di leggere, no? e di interpretare, no? le fasi storiche, e quindi la possibilità che determinati comportamenti si possano anche estendere e generalizzare, ed è quello che avviene mentre si sta preparando il G8 a Genova, che appunto ha visto una partecipazione incredibile, insomma centinaia di migliaia di persone che si pongono un problema non semplicemente di andare a manifestare, ed è quello uno dei dati secondo me che poi può essere ripreso anche nel presente, ma si pongono un problema ad esempio di violare le zone rosse, che non era appunto un fatto puramente simbolico. Poi c'è chi l'ha interpretato in un modo, chi in un altro. Noi eravamo al Carlini dove 20.000, 30.000 compagni e compagne, insomma, hanno deciso di partecipare in un determinato modo, con gli scudi davanti, con i caschi come armi difensive, non come strumenti offensivi, e abbiamo visto cosa è stata poi la reazione della polizia, come quando siamo stati attaccati in via Tolemaide, che era il corteo era vuol dire autorizzato, si poteva andare avanti anche ben oltre via Tolemaide, poi c'è stata la carneficina sia il sabato e poi anche la domenica, e poi c'è stata la Diaz, c'è stata la caserma, come si chiama quell'altra, Bolzanetto, dove sono sparite completamente le garanzie costituzionali, cioè quello che è successo in quei giorni è stato qualcosa di spaventoso, veramente no? Lo Stato ha fatto vedere una faccia che quella di sembrava di essere in America Latina, insomma nei paesi dei colonnelli, in Argentina, questo sembrava di essere in Italia, a Genova, in quei giorni. La cosa ovviamente ha aperto delle discussioni e delle riflessioni profonde, e il movimento ovviamente doveva capire come riuscire a riprodursi. C'era stato il Genova Social Forum, che è stato un momento impressionante, no, di organizzazione dal basso, che ha cercato di tenere insieme tutte le anime del movimento, e che c'è riuscito a farlo. Pensiamo solo che quando, dopo la morte di Carlo Giuliani, si pensava, alcuni appunto anche certe componenti politiche dicevano che non bisognava, domenica bisognava stare a casa eccetera, quando invece la domenica sono state ancora più gente, c'erano 300.000 persone al corteo che è stato fatto la domenica, poi c'è stata un'altra ulteriore carneficina, massacrata gente di tutti i tipi che non avevano assolutamente né in mano niente eccetera. Questo solo per richiamare insomma un po' quello che, cioè, lo Stato, no, come tante volte, no, sembra che viviamo in democrazia, poi improvvisamente succedono delle cose che non hanno nulla a che vedere, no, che, e ripiombi completamente in regimi autoritari, regimi che hanno a che vedere col fascismo. Questo ovviamente per farci capire appunto che dopo Genova i movimenti hanno cercato di continuare, di andare avanti, però sicuramente non c'è stata più la capacità di rimettere, ma anche perché poi sono state le torri gemelle, con tutto quello che ha significato, per cui insomma la cosa è chiaro che poi anche dal punto di vista capitalistico, di quello che come hanno usato, no, quello che è successo con le torri gemelle, è chiaro che ha funzionato come chiusura, no, comunque tentativo da parte del potere di ridimensionare, di dividere, di frammentare, no, i movimenti che si erano dati la forza enorme del movimento che c'è stato a Genova. In ogni, per tornare poi invece alla domanda che ha fatto anche Giorgio, è chiaro che, vuol dire, e mi riferisco specialmente appunto a una scomposizione dell'organizzazione capitalista del lavoro, ma a livello planetario, non è che ha interessato solo l'Italia, e troviamo delle similitudini sia nei paesi capitalistici avanzati cosiddetti, sia nei paesi del terzo e quarto mondo, dove troviamo che l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, la robotica eccetera, convivono contemporaneamente con le nuove forme di schiavitù. Cioè, non c'è, vuol dire, i bambini, vuol dire, che ne so, nel Congo, nelle miniere di cobalto che serve per, sono schiavi minori che fanno quel lavoro che serve a noi per i cellulari eccetera. Contemporaneamente magari poi ci sono centri di ricerca allo stesso, più o meno vicini,

nei paesi, qua da noi, no? Al sud sappiamo quelle che sono le forme storiche, e anche là, quello che diceva prima Ilaria, no? I soldi che si spendono ovviamente per le armi, per questa roba qua, ma perché i migranti vengono tenuti in quei ghetti, in quelle condizioni là? Cioè, e hanno il coraggio, la destra, di dire, no, che sono contro l'immigrazione, perché poi produce, ma non è che intervengono per bloccare e fermare, no, quelle forme di sfruttamento bestiale, dove abbiamo visto cosa è successo col caporalato, che hanno bruciato, vuol dire, quei quattro disgraziati appunto in macchina, perché si crea questo meccanismo, no, di rapporto tra chi sta qua e che svolge la funzione, no, vera di intermediazione, no? Perché si fanno pagare, ma non è che sono indipendenti, lavorano per le società, lavorano per le grandi industrie, lavorano per chi appunto ha bisogno di quella forza lavoro ridotta in schiavitù. Ma non li abbiamo solo là al sud, nei ghetti del sud, li troviamo qua, li troviamo in Grafica Veneta, dove appunto la fabbrica modello, che tipografia, che produce e stampa i libri di Harry Potter, Obama, il Papa, eccetera, ha dall'interno sono 30-40 pakistani ridotti in schiavitù. Il caso è uscito perché sono stati pestati a sangue e i carabinieri li hanno trovati lungo il bordo della strada, perché appunto erano stati pestati, perché hanno avuto il coraggio di andarsi a rivolgersi a un sindacato. Per cui, voglio dire, questo, così come nelle campagne venete, dove trovi continuamente nuove forme di schiavitù, di migranti che lavorano appunto per la grande distribuzione, come abbiamo visto anche a Padova e tantissime altre parti. Per cui voglio dire che e nella logistica non ne parliamo, nella logistica negli anni 90 e dopo ovviamente sempre di più dal 2000 in avanti, la logistica nella forma dell'uso della figura del socio lavoratore, quindi le cooperative, ci siamo trovati con i sindacati confederali che difendevano la forma della cooperativa, ed era una forma di cooperativa che era perfetta dal punto di vista dello sfruttamento, perché tu fai diventare socio un lavoratore che deve rispondere non al contratto nazionale ma allo statuto della cooperativa. È come se ci mettessimo, come faranno penso i compagni della CKN, che se riescono a costruire una fabbrica sociale integrata, ovviamente dovranno fare i conti con quello che arriva di soldi, quindi è chiaro, quella è la forma di cooperazione vera. Ma quando invece tu hai cooperative che hanno 2000 persone, 2000 soci costretti a diventare soci, che tirano fuori una quota sociale di 1000, 2000, 3000, fino anche a 5000 euro per sostenere questa specie di cooperativa gestita da mafiosi, una buona parte delle cooperative, per fortuna adesso grazie alle lotte che abbiamo fatto, sono quasi sparite completamente, sono SRL, SPA eccetera, però per un decennio almeno la forma della cooperativa è stata il modello perfetto di sfruttamento. Non avevi la malattia pagata, l'infortunio i primi tre giorni, ma neanche poi eri pagato solo al 50%, non avevi ferie, non avevi i permessi, c'era una paga conglobata, ti chiamavano quando volevano loro. Questa era la realtà che c'era appunto nel mondo della logistica, dove siamo riusciti comunque a fare in modo, quantomeno con le lotte che abbiamo fatto in maniera indipendente eccetera, siamo riusciti quantomeno a smantellare quel sistema di sfruttamento. Questo non vuol dire che non c'è più sfruttamento nella logistica, sicuramente siamo riusciti a fare in modo che lo sfruttamento sia almeno all'interno di regole che esistono, che rispettano i contratti nazionali, che rispettano, vuol dire, le normative dello Stato. E mi avvio così anche a fare dei ragionamenti che vanno un po' oltre, no? Sulla questione appunto cosa fare oggi, quei movimenti, eccetera. Sicuramente abbiamo assistito l'anno scorso a un movimento straordinario legato alla Global Sumud Flotilla, quindi alla Palestina, al fatto che è stata una percezione a livello di massa che non bastava più l'indignazione, che bisognava mobilitarsi, fare qualcosa che andasse oltre a quello. E quando è partita una proposta, blocchiamo tutto dai portuali di Genova, questa parola d'ordine è stata presa in maniera letterale da milioni di persone in Italia, che sono scesi in piazza, che hanno bloccato le autostrade, che hanno bloccato i porti, che hanno bloccato le tangenziali, le università.

0: Questo è stato, ed è stato un modello di costruzione di movimento che secondo me dovrebbe essere quello l'elemento centrale su cui lavorare. E perché chi ha messo in moto quel meccanismo là si è messo al servizio di dover costruire questo dinamico movimento, cosa che non è avvenuta quest'anno. Quest'anno è stato un qualcosa, nonostante che la flottiglia è stata comunque, a parte, vabbè, è stata molto più, dal punto di vista mediatico, c'è stato molto più silenziata, no? È stato parlato molto meno, perché avevano capito ovviamente qual era il meccanismo che poteva indurre, no, una maggiore pubblicità della flottiglia. Però quest'anno ci siamo trovati il fatto che alcuni sindacati cosiddetti anche di base hanno proclamato 2-3 scioperi generali. C'è una roba da vergognare. Noi come non l'abbiamo fatto, perché è una roba come si fa a non riuscire a trovare una modalità comune, no? Di convocare, no, delle mobilitazioni che siano unità su quel terreno là. E questa è stata una cosa che è sicuramente il modello che non va seguito, che bisogna oggi cercare di capire. E qua sta un terreno della ricerca, quando anche Luca diceva dell'esperienza del CIAPAS, no? Anche quello negli anni 90, che è stato fondamentale per indicare anche di modelli nuovi di organizzazione. Io penso che oggi è un terreno di ricerca, non funziona la forma partito, è limitativo ovviamente solo la forma movimento. Sicuramente c'è un dato fondamentale, che è quello di costruire dinamiche di comunità di lotta, di comunità di senso anche mutualistico nelle cose che si fanno, perché questo avere luoghi fisici dove eserciti, costruisci questo tipo di realtà, dove ci sono anche gli ambulatori popolari, ci sono le polisportive popolari, le squadre di calcio, c'è una infinità sulla questione ambientale, la capacità di costruire dinamiche che non solo si mettono contro, ma possono costruire anche, come l'esempio che diceva prima Dario. Cioè, queste sono le tante cose che è necessario oggi cercare di costruire, dove le soggettività, e anche noi come ADL, cerchiamo di interpretare queste cose facendo quello che ovviamente possiamo fare con le nostre forze, però questo è lo spirito con cui bisogna cercare di andare avanti in un mondo dove l'elemento della forza è diventato l'elemento fondamentale. Oggi è saltato tutto, il diritto internazionale non esiste neanche più, l'ombra di diritto internazionale. Israele fa quel cazzo che vuole, gli americani fanno quel che vogliono, si prendono il Venezuela, attaccano l'Iran, Israele prende il Libano, vanno avanti, fanno assolutamente quello che vogliono. E il problema, appunto, che di fronte a questo è chiaro che bisogna riuscire a rimettere in moto quello che è lo spirito che è stato anche l'anno scorso con le grandi mobilitazioni, che hanno parlato anche però di disobbedienza, anche di illegalità, perché abbiamo visto la disponibilità che c'era nell'andare anche a praticare forme di illegalità bloccando i porti eccetera. Chiaro, non è che questa roba qua a tavolino ti metti d'accordo e costruisci, però bisogna avere questo in mente, perché se non hai questo in mente rischi semplicemente di riprodurre delle dinamiche vecchie già viste, che non portano a nulla, come abbiamo visto purtroppo nell'esperienza recente che è stata fatta come, diciamo, equipaggi di terra, che non siamo stati in grado di essere all'altezza di quella che era la sfida che era stata riportata attraverso la nuova missione della Global Submarine Flottilla. Per cui io penso che anche questi momenti devono servire per riflettere collettivamente. Ognuno deve pensare che non è autosufficiente, che la convergenza deve essere un fatto reale, concreto, la capacità di mettersi in discussione continuamente per cercare di capire dove puoi andare, ma con l'obiettivo non di costruire il tuo orticello, di fare in modo di vedere che... E in tutto questo ovviamente il rapporto che c'è poi con il dato istituzionale, io penso che, ma è sempre stata così, tra l'altro per la mia storia personale, vuol dire, penso sempre che di stare dalla parte del potere costituente, e serve il potere costituito, c'è, però se non c'è una capacità di mobilitazione, di lotta, eccetera, il potere costituito rimane fermo là e non si muove, non va da nessuna parte. E quindi, ma abbiamo l'esperienza in tutta anche la storia passata, insomma, tutte le grandi conquiste che ci sono state sul piano sociale, economico, eccetera, partono sicuramente da dinamiche conflittuali che partono dal basso.
1: Allora, le istanze di cambiamento risiedono nella forza collettiva. Apriamo il dibattito, nel senso che c'è qualcuno che vuole intervenire, perché è tardi, lo sappiamo, se no si interviene con una pizza e un piatto dell'ottima cucina. Però io apro il dibattito se c'è qualcuno che vuole intervenire.
2: No, niente, io volevo fare più che altro una riflessione, nel senso che io ho partecipato molto al movimento che poi ha portato a Genova e devo dire che ci avevo creduto tanto, insomma, cioè era stato un movimento che aveva unito tante realtà, però su pochi elementi, su una narrazione e una sia a livello economico che sociale, che era già chiara, insomma, si capiva già dove stava andando quel tipo di società e era chiaro che c'erano tante persone che non erano d'accordo. Devo dire che dopo Genova per me è stata una delusione grandissima, perché purtroppo Genova ha un po', almeno qua in Italia, insomma, e anche a Verona, come dire, ha lasciato tanta delusione nelle persone e questo credo che quando si parla di movimenti che devono coinvolgere tante persone, a parte, voglio dire, i militanti, i gruppi, quelli che hanno le idee chiarissime, se vogliamo coinvolgere tante persone dobbiamo capire che ci sono anche tante persone che hanno un'idea della loro vita e della vita che gli gira attorno, che è molto più, non dico semplice, ma comunque che si basa su dei dati di fatto, delle cose che succedono. E quando una cosa fallisce la gente dice vabbè, non c'è niente da fare, e vincono sempre loro. E la stessa cosa, se posso dirlo, è la mia sensazione, è quella che è avvenuto con la Palestina. Con la Palestina tanta gente si è mobilitata e questo probabilmente i valori erano più quelli umanitari delle persone, più che tanti ragionamenti, magari tanti non conoscevano neanche bene tutta la storia della Palestina e di tutto quello che c'era dei decenni di colonialismo, ecco, però la gente si è mobilitata e quel grosso movimento però poi ha portato che hanno fatto questa finta pace, la situazione è più o meno uguale, però con questa seconda Global Summit non si sono di nuovo mobilitate le persone. Allora, è una riflessione semplice che faccio per me personalmente, ma così, insomma, per le mie motivazioni. Io credo che bisogna comunque che i movimenti divengano dei movimenti di resistenza, cioè fare un salto ulteriore, che la mobilitazione è una mobilitazione che deve resistere, cioè non si raggiungono risultati, perché questa un po' forse è la realtà, ma è fondamentale che ognuno di noi possa in qualche maniera resistere nelle sue scelte, anche piccole, che magari non diventano un movimento che porta centinaia di migliaia di persone a mobilitarsi, come è stato per la Palestina, come era stato per il G8 e tutto quanto, però la consapevolezza, per chi ha un certo tipo di sensibilità, che ce l'abbia perché ha un'elaborazione storica o che ce l'abbia per la sua vita di tutti i giorni, magari in modo anche più semplice, però questa parola deve diventare credo il punto focale, che è quello della resistenza. La resistenza porta alla continuità, come diceva per la GKN, per cui la resistenza non è il giorno che vado a fare la manifestazione, ma è tenere gli occhi aperti tutti i giorni e fare ognuno nel suo piccolo quello che è possibile e riconoscerlo, perché purtroppo tante volte le persone non riescono a riconoscere quando sono prese in giro o quando sono schiavizzate. Però ecco, per me in questo momento personalmente la parola è resistenza, e resistere vuol dire tante cose, ognuno le coniuga facendo delle attività, mettendosi chiaramente insieme, perché ognuno lo fa. Però credo che sia questo, insomma, basta.
1: Allora ci dicono che come dire, il concerto incombe, quindi io farei un giro proprio, soprattutto Dario, un appello per il fine settimana alla GKN, che è importante.
3: Ma sì, io mi limito a un appello, anche se ovviamente le cose con cui interagire sarebbero tantissime. Noi l'11 luglio facciamo anche noi un concerto di fronte alla fabbrica, perché comunque siamo arrivati a 5 anni di presidio permanente, di assemblea permanente, dove tra l'altro abbiamo anche difeso la legittimità democratica e legale della nostra illegalità. Questo sarebbe un altro capitolo interessante da aprire, ma non c'è tempo. Cioè, quindi abbiamo provato a costituire una nuova legalità nella nostra illegalità. E il 12 luglio faremo un'assemblea aperta a tutte le forze sociali, politiche organizzate, prima di tutto questi 2000 soggetti vari che hanno composto questo azionariato popolare, dove decideremo insieme se e come salpare. Ho usato il termine flottiglia nell'economia, cioè una piccola cooperativa di reindustrializzazione ecologica che sa che va a sbattere contro un sistema che non può e non vuole fare la riconversione ecologica. Quindi, esattamente come la flottiglia, salpiamo non con l'idea che come dire, che siamo noi la soluzione, ma che possiamo rivelare semmai dei blocchi. E quindi l'11-12 luglio a Campi Bisenzio per celebrare 5 anni comunque di ex GKN, e questi non ce li toglierà nessuno, ma capire anche in che cosa si possono trasformare, e con la consapevolezza appunto che la resistenza prolungata è l'unica via, ma per resistere devi avere un progetto di resistere, perché per resistere un giorno può essere caparbio, un anno determinato, per resistere una vita devi avere un progetto di vita, e che questo progetto di vita oggi non emerge da nessuna delle nostre soggettività politiche, sindacali, organizzate, non perché non siano nobili e alte, ma perché evidentemente siamo arrivati fino qua e per riconoscere la nostra parzialità e di conseguenza la convergenza tra lotte sociali, politiche, realtà anche storicamente differenti dal punto di vista dello sviluppo politico, è in realtà l'unico modo con cui noi possiamo sviluppare la nostra progettualità in una maniera sufficientemente rapida, dato l'accelerazione della catastrofe capitalistica. I tempi dell'accumulazione delle forze politiche, partitiche, sindacali lenti, che pensavamo di avere di fronte negli anni 60, 70, 80, 90, forse ancora a Genova, no? L'idea che io costituivo i quadri, poi reclutavo, poi costruivo. Non è che di tutto questo si sia perso tutto, quello rimangono alcuni elementi essenziali, però la verità è che io potrei decidere di stabilire un progetto, poi arriva l'alluvione, poi arriva il Libano, poi arriva l'Iran, poi arriva... Questa accelerazione non mi deve cessare di costruire progettualità, ma è la mia progettualità che deve confrontarsi con l'accelerazione dei tempi, e per confrontarsi con l'accelerazione dei tempi io devo prendere atto della mia parzialità. Io, ex operaio metalmeccanico, spero di tornare prima o poi a farlo, che costruiva semiassi, che si batteva contro l'automazione 4.0, sono nulla senza collettivi politico-sociali di giovanissimi che invece magari stanno già studiando come confrontarsi con l'intelligenza artificiale. Sono veramente nulla, e non è solo un dato generazionale, è un dato della rapidità del patrimonio collettivo delle lotte, che se non converge, come diciamo noi in ex GKN, non insorge. E viceversa, se tu fai delle insorgenze solo forti di opinione, come quelle settembre-ottobre, che in realtà ha anche bloccato tutto, eccetera, ma non depositi conoscenza militante, poi ti ritrovi con quel senso di scoramento che in realtà penso sia ingiustificato, perché poi i movimenti scavano sempre nel prendere atto che a ottobre eravamo milioni e poi sulla seconda flottiglia no. E ciò nonostante, credo che la seconda flottiglia, che poi non la chiamiamo seconda in maniera impropria, perché in realtà le flottiglie nascono da un decennio e oltre, ha fatto bene a ritornare in mare, perché ci ha messo ancora di più di fronte ai nostri limiti di movimento di terra.
1: Grazie, grazie a tutti i nostri ospiti, e adesso c'è il concerto. Grazie ancora.
4: Radio Nadurto, le 19:16 minuti, con la seconda parte del dibattito G8 Genova, 25 anni dopo, che fare dalle ragioni di Genova alla costruzione dell'altro mondo possibile, dibattito che si è svolto lo scorso 2 luglio al Festival del Laboratorio Autogestito Paratodas, si conclude lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Ora qualche spot come sempre non commerciale e poi la linea all'edizione serale del giornale radio.
5: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
6: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte, che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Yeah, yeah. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo, che puoi leggere dove e quando vuoi. Yeah. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radiondadurto.org. Yeah, yeah.

0: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici e contattaci 030 45670 radioondadurto.org.

0: Le 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie alla sera. Questa edizione, ultima edizione di questo giovedì 27 di agosto. Iniziamo dalla pagina del lavoro andando in Germania. Numeri che fanno spavento: a rischio 115.000 posti di lavoro. Questa l'entità dei tagli che sono previsti in Germania dal gigante tedesco dell'automotive Volkswagen, conseguenti alla riduzione entro il 2030 della capacità produttiva mondiale di auto, che passerebbe da 12 a 9 milioni nel programma che è stato annunciato martedì scorso. Il gruppo intende eliminare in Germania la metà dei circa 50.000 posti di lavoro che potrebbero essere soppressi. Allo stato attuale, circa la metà delle misure di adeguamento riguarda la Germania, ha detto il CEO della multinazionale dell'auto. L'altra metà riguarda il resto del mondo, per un totale di circa 170 società. Anche oggi morti sul lavoro: un giovane operaio romeno impiegato in una ditta esterna è morto cadendo mentre lavorava sul tetto della Zincol Italia di Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza. Un altro operaio invece è morto durante la vendemmia. Si tratta di un macedone di 50 anni. L'incidente è avvenuto in provincia di Alessandria. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo è caduto all'interno di un tino ed è rimasto schiacciato dalla coclea, il meccanismo che si trova sul fondo, che è utilizzato per la raccolta delle uve. Crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, con l'accusa di bancarotta fraudolenta formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. All'origine del fascicolo c'è una relazione che è stata presentata a giugno alla procura dai commissari straordinari. Il management è accusato di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'obiettivo, secondo chi indaga, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. Andiamo in Nepal. È stato il collasso di un ghiacciaio dovuto alla crisi climatica a provocare la devastante alluvione che ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Il crollo del ghiacciaio da un'altezza di circa 1500 metri ha provocato anche un terremoto di magnitudo 5.2. C'è anche ora incertezza sul numero esatto delle vittime e dei dispersi: 362 quelle accertate finora, almeno 1400 invece le persone disperse. Secondo la climatologa della CNR Marina Baldi, il distacco del ghiaccio è senz'altro stato causato dal riscaldamento globale. Le immagini scattate dai satelliti della NASA prima e dopo l'evento mostrano che è venuta a mancare una parte del ghiacciaio, non fanno però capire ancora il volume totale rimasto. Previsioni su quando ci potrebbe essere un nuovo crollo e sulla sua intensità non possono essere al momento formulate. Un massiccio afflusso di meduse ha portato alla chiusura parziale di un reattore nucleare nel nord della Francia. 2 delle 6 unità della centrale nucleare di Gravine sono state spente a causa della loro presenza nel sistema di filtrazione dell'acqua di mare che viene utilizzata per il raffreddamento. Gravine è una delle più grandi centrali nucleari del paese, era già stata chiusa a inizio di agosto a causa della presenza sempre di meduse nei filtri. L'aumento del numero di meduse è dovuto al riscaldamento dell'acqua dei mari, altro effetto negativo dei cambiamenti climatici. quattro sbarchi con 191 migranti in totale a Lampedusa nelle ultime ore, tre i barchini che sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza. Un natante di 11 metri è partito dalla Libia con a bordo 75 bengalesi, egiziani, marocchini, pakistani, sudanesi, e invece è riuscito ad arrivare direttamente a Calacroce. I migranti sono stati bloccati sulla terraferma dai militari delle Fiamme Gialle, tutti portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 417 persone. Il giorno dopo la notizia che in Lombardia è avvenuto il primo suicidio assistito gestito dal servizio sanitario, quello del 59enne Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, l'associazione Luca Coscioni annuncia che presenterà il prossimo 15 settembre al Consiglio regionale 15.000 firme per chiedere che venga discusso il progetto di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, che chiede di garantire tempi e procedure certi per la verifica delle condizioni e l'attuazione del suicidio medicalmente assistito. 15.000 firme, sottolineano dall'associazione, sono il triplo di quelle necessarie. La possibilità che in Trentino dal 3 al 6 settembre possa svolgersi l'evento neonazista Ritorno a Camelot, organizzato dalla Veneto Fronte Skinheads, ha scatenato polemiche e reazioni dopo la presa di posizione di Angelo Bonelli di AVS, che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi. Il Partito Democratico, con la deputata trentina Sara Ferrari, lancia un appello ai componenti del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica affinché non autorizzino alcuna manifestazione o assembramento apertamente e dichiaratamente antidemocratico che veicola principi neofascisti contrari alla Costituzione in qualsivoglia luogo del territorio trentino, ha dichiarato appunto la deputata. Secondo gli inquirenti, Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto in provincia di Catania, potrebbe essere l'ennesima vittima di femminicidio. Per la sua uccisione è indagato il partner. In una scuola del Brandeburgo alle porte di Berlino, invece, una ragazza di 18 anni e un uomo di 30 anni sono rimasti uccisi nel corso di un'aggressione avvenuta all'interno di una scuola privata. Nella ricostruzione, il 19enne, che è stato poi arrestato, avrebbe ucciso la sua ex fidanzata e anche l'uomo di 30 anni che aveva cercato di bloccarlo. In Palestina proseguono genocidio, pulizia etnica e occupazione per mano israeliana. I media della striscia riferiscono che un drone ha colpito e ucciso un uomo su una moto a Gaza City. Ieri sera due palestinesi erano rimasti feriti invece a Gerusalemme in seguito a colpi d'arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano. L'esercito israeliano è entrato in azione anche nella sud della Siria, dove ha fatto irruzione in un'abitazione del villaggio di Tarania sulle alture del Golan, effettuate perquisizioni e irruzioni in una delle case prima di ritirarsi dalla zona. Una donna libanese invece, che si era sposata solo 48 ore prima, è stata uccisa da un bombardamento aereo israeliano sulla città di Arab Salim nel sud del paese questo pomeriggio. Arriva a livelli di guardia la tensione fra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zarova. Fonti Unione Europea tuttavia assicurano come non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Chiudiamo con una Ultima notizia: è morto a 83 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dall'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Era stato condannato nel 2017, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico all'AIA, dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era accusato dell'assedio a Sarajevo e della strage di Srebrenica. Le 19:30 minuti è tutto per quanto riguarda il Radio Giornale. Questo giovedì 27 di agosto. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la storia di classe.
1: Giovedì 27 agosto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordando che dallo scorso lunedì 24 agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta alle ore 8 con la lettura delle prime pagine. Alle ore 20 edizione in breve delle notizie e agenda di comunicati e appuntamenti, mentre la rassegna stampa nazionale inizia alle ore 8:30, alle 9:15 quella locale. A seguire la compagnia dei Gatti Neri, mentre alle 11 l'edizione flash delle notizie, a seguire lo spazio approfondimenti, alle 12:30 dissonanze e alle 13 il giornale radio. Nel pomeriggio alle 16 e alle 17:20 giornale in breve, alle 17:30 lo spazio approfondimenti e alle 19:20 una nuova edizione del giornale radio. Questo il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto in edizione estiva. Mentre presso gli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2B a Brescia conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa di Radio Onda d'Urto. Se avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali, chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Il numero è lo 030 45670, dalle 8 alle 20. Passiamo al consiglio di quartiere di San Polo Parco, che si riunisce questo pomeriggio alle 17:30 nella sala civica della Cascina Aurora di via Raffaello 165C. Andiamo ora alla programmazione cinematografica. Partiamo dall'Arena del Centro Scuole Calini in via Nino Bixio, che per questa sera alle ore 21:30 propone il film La vita va così. Andando invece al programma del Nuovo Eden, questa sera alle ore 18:30 il film Disclosure Day, mentre all'Eden d'estate, al Museo di Santa Giulia in via Musei 81B, per questa sera alle 21:15 è in programma il film Una battaglia dopo l'altra. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Agosto 1979, l'IRA colpisce due volte. Lord Louis Mountbatten, cugino della regina d'Inghilterra, ultimo viceré dell'impero britannico in India. Nonostante gli allarmi della polizia irlandese, ha deciso di passare come ogni anno le vacanze nella sua residenza estiva di Millegmore, sulla costa nord-occidentale dell'Irlanda. Non è un posto qualsiasi. La zona è frequentata da militanti dell'IRA, che vengono a conoscenza della sua presenza e quindi indagano le abitudini dell'ammiraglio.

militanti dell'IRA riescono a posizionare una bomba radio sullo yacht del conte inglese. Fu fatto esplodere la mattina del 27 agosto 1979. Nell'esplosione persero la vita, oltre a Mountbatten, altre due persone e la baronessa Braburn, che morì il giorno dopo. Gerry Adams, vicepresidente del Sinn Féin, dichiarò a proposito della morte di Mountbatten: quello che l'IRA ha fatto a lui è ciò che Mountbatten ha continuato a fare per tutta la sua vita ad altre persone. E visti i suoi trascorsi militari, non penso che egli abbia avuto qualcosa da obiettare contro il morire in quella che è chiaramente una situazione di guerra. Lui conosceva i pericoli implicati nel venire in questa contea.

0: Ma non è tutto. Lo stesso giorno, altre due esplosioni ravvicinate, a meno di mezz'ora l'una dall'altra, causarono la morte di 18 soldati inglesi a Warren Point, nella contea di Down. I soldati facevano parte del reggimento paracadutisti, lo stesso reggimento che il 30 gennaio di 7 anni prima aveva aperto il fuoco sulla manifestazione dell'NICRA, uccidendo 13 civili in quello che viene ricordato come il Bloody Sunday. E quella sera a Belfast, lungo Force Road, l'arteria stradale sulla quale si affacciano i quartieri cattolici di West Belfast, comparve la scritta: 13 se ne sono andati e non sono stati dimenticati. Ne abbiamo presi 18 e Mountbatten.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.com.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Se...

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

out there. Is there anybody out there?

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

Non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: fascista!
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

please, please, I feel good and break it down.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Ecco, grazie.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Siamo uomini medi che passano in media 26 anni a letto, eppure abbiamo sempre sonno. Praticamente un terzo della nostra vita stesi, gli altri due in piedi o seduti. Migliaia di anni di evoluzione e non abbiamo trovato un'altra posizione. Passiamo 3840 ore a litigare, sono 160 giorni di rabbia l'un contro l'altro. Un anno intero a fare la spesa, persi tra scaffali, mentre le stagioni passano e i cassieri invecchiano. Ci laviamo per due anni interi, consumando milioni di litri d'acqua. Passiamo 5 anni al telefono, tranne quando troviamo occupato, ma tanto poi richiamiamo sempre noi. Mangiamo per 2372 giorni consecutivi, ma abbiamo sempre fame, eppure per 6 anni e mezzo la mandibola non si ferma. E ingurgitiamo talmente tanto cibo in una vita che servirebbe un piatto con la circonferenza del grande raccordo anulare per contenerlo tutto. Passiamo 5 mesi interi a lamentarci, ma ne conosco di gente che lo fa per molto più tempo. In media ridiamo per 115 giorni, io sicuramente molto meno. Lo studio dice che passiamo 20 settimane aspettando, ma poi aspettando che? E tutto questo tempo chi ce lo ridà? L'uomo in tutta la sua vita da solo in compagnia ha un orgasmo che dura 9 ore e 18 secondi, la donna solo 1 ora e 24 minuti.

0: e resto lì, alla stazione, a leggere uno stupido studio di settore sulle abitudini dell'uomo in relazione al tempo. Ho impiegato quasi 3 minuti a raccontarvelo e ripenso a tutto quello che vi ho detto. Il tempo ci sfugge. Ci sfugge come un cappello che ci vola via dalla testa in una giornata di vento e noi lo rincorriamo cercando di afferrarlo, restando però ogni volta a mani vuote, con l'illusione che al prossimo balzo.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

chi? Uguali perché e per chi? È comodo per voi dire che siamo uguali.